0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Tania.
3: Ciao ragazzi.
4: Tania.
2: Vai.
3: E allora niente, ne vediamo di tutti i colori, come ha detto anche Sara. Per esempio, ecco, a me è venuto un signore di una certa età, anche padre di famiglia, penso, presuppongo anche nonno, che si voleva tatuare praticamente due gambe burlesque nell'apertura del braccio, e quelli che sono i peli delle ascelle dovevano simboleggiare, diciamo, la parte intima femminile.
2: Vabbè, ma qui saliamo nell'Olimpo degli aneddoti. Signore e signori, a Tutto Bloccato veramente succede tutto. Cioè, quindi le due gambe stavano sull'ascella,
3: una gamba sul braccio, l'altra sul petto. Diciamo parte petto seno laterale, e il pelo era la fine.
4: Poteva anche, no, decidere a volte di depilarsi, a volte di non depilarsi. Esatto, a quel punto cambiava anche il tatuaggio.
3: Sì, lui decideva se lasciarlo lungo, se fare
2: la treccia,
3: il baffetto, la treccia,
4: una lettera.
0: Tutto Bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: be back.
1: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ieri mattina nel Morning Show. Radio
1: Global. Focene.
2: Okay. Allora, ho capito. Allora, lui è uno di quelli giugiolone che si mette con i ragazzini ad andare a importunare le persone. È quello che fa lui.
3: Aspetta, sono squadre. Che c'è una battaglia tra squadre o andate proprio a rompere i coglioni
2: bagnanti?
1: No, poi. Rompiamo i coglioni.
2: Che ovvio, bello, ovvio,
4: ma davvero?
2: Ragazzi. Certo, e tu ci vai con tuo figlio, naturalmente, vero?
1: Con le mie due figlie, sì.
2: Con le sue due figlie.
5: Ah, quindi insegni queste cose ai tuoi figli?
2: No,
5: ad attaccare, a rompere i coglioni agli altri.
2: Veramente le figlie dico: ah, papà, ma pure quest'anno, 45 anni, vero?
4: Divertente, divertente. Chi attaccate, le vecchiette?
3: Prima
1: la madre.
4: La madre.
2: Che bello. Giusto.
1: Per prima la madre che dorme sul lettino, che non si può fare che vai al mare per dormire.
2: Giusto.
5: Ma perché no? Io questa cosa mi fa incazzare. Sai quante volte l'ho sentita sta cosa? Non puoi dormire al mare, perché
2: si può dormire al mare.
5: Come ti chiami? Non mi ricordo come ti chiami.
4: Alessà,
5: perché uno non può dormire al mare?
2: Non si può.
5: Alessà, rispondi bene, però rispondi bene.
1: No, perché se non dormo io, scusa, lo pure sempre io.
3: Il gavettone
1: per agosto vieni punita.
3: Per lui il gavettone è un pretesto. Lui deve vedere con che violenza le scaglie addosso col palloncino.
2: A volte dentro ci mette il briciolino al posto dell'acqua.
0: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: The Morning Show Reload on Radio Globo.
1: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Bari. Lo sapete, il Morning Show vi aspetta ogni mattina tra le 6 e le 10 su Radio Globo, anche per tenervi super aggiornati e super informati con la nostra redazione. Reload.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina di Repubblica. Acceso dibattito contro i video creati con l'intelligenza artificiale da Donald Trump. C'è chi li definisce di pessimo gusto, fuori luogo e discriminatori. L'AI sotto la lente di ingrandimento, ma ChatGPT si difende. Sempre meglio i miei di quelli che fa lui dal vivo. Taglio alto del giornale, ancora intelligenza artificiale. Al via la sperimentazione della tecnologia per creare un dialogo tra umani e animali. Un video preso dal web viene tradotto ad una balena che si suicida. Era una lista di Salvini. Taglio alto del Sole 24 Ore. Economia, ridotto ancora lo sconto sulle accise. La denuncia di un autotrasportatore. Non si possono spendere 125 euro ad ogni stazione di servizio. Il ministro Giorgetti si sta facendo allarmismo. Non mi sembrano cifre assurde per un pieno. L'autotrasportatore, ma quale pieno? Avevo solo preso un camogli. Taglio basso del Corriere. Sciopero dei treni indetto per 11 e 12 giugno. Nonostante siano previste fasce di garanzia, si temono forti ritardi. Salvini, è proprio questo il senso delle fasce di garanzia. Garantiamo forti ritardi. La spalla del Messaggero, in arrivo per le strade della capitale, altri 38 dispositivi in grado di comminare multe in modo automatico. Dubbi sul corretto funzionamento dell'automatismo che avrebbe inviato 16 sanzioni in un giorno da 16 incroci alla stessa vettura. Ma le verifiche confermano, tutto regolare. Era la macchina di Flamini a cappelli. E per oggi è tutto, buona giornata.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Comunque volevo dare una notizia veloce a Eleana.
3: Prego.
2: Perché è un'ultima ora, l'ho letta ora su Roma Today. A proposito di domande tossiche,
3: sì.
2: Qua leggo: Roma città neurotossica. Così lo smog fa ammalare la mente dei giovanissimi romani. Quindi hai capito cosa influisce? Ma non quello che pensiamo noi, lo smog.
3: Lo smog.
2: Lo smog.
3: Vacci piano con sto smog, Ileana, vacci piano che te fa male. Dopo senti quello che tiri fuori. Comunque c'è pure un'ossessione, stavo pensando, adesso così, nelle città. Nelle città, sempre quando quella ha detto sto una crema,
2: sì.
3: Effettivamente ci sono delle città in Italia, una si chiama Crema.
2: Ah, certo.
3: E Cremona. Poi c'è Cremona.
2: È vero.
3: C'è, poi c'è il cremino. No, quel cremino. No, non lo so. Però crema, Cremona.
2: Vabbè, aspetta, e poi ci sono i cioccolati cremini.
3: Sì.
2: E i cremini.
3: Vabbè.
2: E però nei
3: però non è una città.
2: No, però i cremini, se tu ci pensi, non sanno di crema. Eppure li chiamano cremini.
3: Attenzione, anche qui osservazioni.
2: Cioccolate.
3: Attenzione, infatti c'è un gemellaggio tra città. Tra Cremona e Tortona. Mi sono alzato la base da solo.
2: Sì.
3: Adesso un minuto di trombetta.
2: No, ho capito il polletto.
4: E mica tanto, quando dicono il poro nonna hanno cremato.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
6: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Iniziano i mondiali proprio oggi e ieri parlavamo delle tante curiosità che girano attorno ai campionati del mondo di calcio. Ne abbiamo parlato proprio ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Curiosa, perché prima parlavamo di nazionali, anche gli allenatori italiani che vanno ad allenare altre nazionali. Ma ragazzi, qua ci sono dei fratelli di sangue, ok, calciatori che giocano in nazionali diverse. Adesso non mi dite come sia possibile sta roba qua. Sappiamo che, sai, a volte anche per la convenienza, no? Si cambia la nazionalità. Chi ha la possibilità lo può fare. Che ne so, c'è la nazionale che mi offre di più rispetto a un'altra, vado a giocare per quella, no?
3: Sì, c'è anche il bisogno poi di un passaggio di documentazioni per parte di una nazionale, certo, che non è una squadra di club. Ci sono molti, alcuni fratelli, per esempio sono i fratelli da Curaçao, i fratelli Bacuna, poi i capoverdiani Duarte, i fratelli Timber, i fratelli gemelli da qua, da quello che ci risulta. Però questi due fratelli, sono praticamente l'esempio di una multiculturalità, perché uno Gelà gioca con la Costa d'Avorio, Désiré invece con la Francia.
2: Capito?
3: Sono due fratelli loro.
2: Sono due cose totalmente separate, no?
3: Saranno comunque uno contro l'altro su due nazionali. Questo può capitare ad esempio nelle squadre di club. A me viene in mente, i fratelli Baresi, Franco e Giuseppe Baresi, vecchio stile, vecchio, parliamo del calcio degli anni 80, uno all'Inter, uno al Milan, per esempio. E, ci sono stati dei fratelli, appunto, che si sono scontrati, però addirittura in nazionali differenti è veramente molto molto raro, e questi ragazzi lo rappresentano.
2: Cioè, capito, come ti ritrovi a fare un mondiale contro tuo fratello? Niente male, devo dire, niente male. Pensa ai genitori che devono di fare, lì come fai?
4: Beh, poi i gemelli è ancora, capito, più strano.
5: Tutte e due, dai.
3: Beh, devi fare, ci sarà, tanto ditemi quello che vi pare. Così,
2: c'è sempre un preferito.
3: Uno che sta sulle palle e l'altro sta simpatico. Sì.
2: No, poi i figli sono tutti uguali. I figli
3: ma
2: sono
3: non
2: tutti
3: è
2: uguali.
3: Così. È come quando il figlio dice: a chi vuoi più bella, mamma o papà? Tutte e due. Ma non è vero,
2: Sì, sì, anche a me mia madre diceva sempre: no, siete tutti uguali. Grazie Mario, però.
6: Stai ascoltando la migliore squadra della rivelazione, l'Ecuador.
2: Regno lui, si sente a questo grande, leggero grande, accento, grande, insomma, grande. Quindi anche Ecuador, lui ti farà sicuramente Ecuador.
7: Ricordo che in Italia il calcio muove un sacco di soldi, è il quarto indotto della nostra economia, e invece guardate dove stiamo. Che fine fanno tutti sti soldi?
2: Ragazzi, che fine fanno? Buttati al cesso, mi viene da dire, perché visti i risultati possiamo dire buttati al cesso? Vuoi?
8: Capoverde, sempre ti fa dell'Italia, come capoverdiano quest'anno, essendo la prima volta che Capoverde sta mondiale, ti farò capoverde.
2: Capoverdiano però lui, ecco, so, c'ha tutti i motivi.
9: Dopo la fuga di cervelli adesso abbiamo la fuga di allenatori. Coincidenze? Io non credo.
2: No, è così, quest'anno abbiamo un sacco di allenatori sparsi in giro per il mondo.
3: E non abbiamo l'allenatore in Italia.
2: È vero, ancora non si sa chi sarà.
3: C'è Baldini che comunque sta ad interim allenato, però ha fatto un bel esperimento con i giovanissimi.
2: È provvisorio.
3: Anche perché, vabbè, non devo parlare, perché
2: dillo,
3: comunque
2: dillo,
3: è probabile che possa tornare Roberto Mancini. Ed è probabile. Però adesso io mi farei una domanda. Baldini ha fatto un esperimento, ha messo in queste due amichevoli dei giocatori nuovi, abbiamo ben figurato relativamente con Grecia e Lussemburgo. Perché non continuare? Forse perché è meno sponsorizzato?
2: Io non ho detto niente, io prendo le distanze.
5: Per
2: questioni di calcio.
3: No,
2: adesso,
3: perché tra l'altro, siccome ci sarà l'elezione del presidente della federazione, Malagò è preferito ad Abete al momento, è questo quello che dice la cosa. E probabilmente Mancini è molto amico di Malagò.
4: Mamma mia, come insinua stamattina il Lucifora.
3: Che c'è?
4: No, niente, stai insinuando.
3: No, perché
4: Massi, perché ti trasformi in un macaco se uno dice Mancini? Perché ti fa quello?
2: Non lo so. No, vabbè, perché insomma abbiamo già avuto l'esperienza di Mancini. Ricordiamo che a un certo punto ha detto: raga, io mandrei. Ciao, arrivederci.
3: Dopo aver vinto l'Europeo.
2: Vabbè, però insomma quello che ha fatto è stato quello. Chi è
10: abbiamo qua? Un nuovo allenatore per la nazionale, Oronzo Canà.
2: Ale! Oronzo Canà, ragazzi, ve lo ricordate? come no, il mitico Rino Banfi, ragazzi.
10: E che tifano? Quello che guadagna di più sicuro.
2: Ah, ecco, vedi? Quando dicevamo...
3: Sbagliano?
2: No.
3: Il giocatore è il lavoro suo, eh. Io chiedo a tutti quelli che fanno questa domanda, perché voi col lavoro vostro che fareste? Non andreste in un posto dove guadagnate di più? Beh, domanda, semplice domanda così buttata là.
5: Dipende, c'è anche il sentimento.
2: C'è anche il sentimento. C'è anche il sentimento. No, a proposito di cose che non ci sono, però, ragazzi, metto a base complotto perché mi hanno mandato una cosa. Allora, dice Capoverde, stava dicendo l'ascoltatore, tifo Capoverde.
3: Sì.
2: Perché nella bandiera del Capoverde però non c'è il verde?
5: Questi sono i grandi quesiti
2: che mi segnalano. Vi rendete
5: conto?
2: Questi
5: sono problemi.
2: Io, ragazzi, veramente non lo so. Di che vogliamo parlare? Di che vogliamo? È tutto magna magna.
5: C'è il blu, il bianco e il rosso.
2: Non c'è il verde. E allora no, chiama Capoverde, scusa.
3: Chiama la Francia.
2: Dai, sono quelli della Francia.
9: Eppure Lunerti io ci vedrei proprio bene come città nazionale.
2: No, non scherzate, ragazzi, non scherzate, perché secondo me potrebbe essere un probabile. Ma lasciamo perdere.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show, replay on Radio Globo.
1: Iniziano i mondiali proprio oggi e ieri parlavamo delle tante curiosità che girano attorno ai campionati del mondo di calcio. Ne abbiamo parlato proprio ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Curiosa, perché prima parlavamo di nazionali, anche gli allenatori italiani che vanno ad allenare altre nazionali. Ma ragazzi, qua ci sono dei fratelli di sangue, ok, calciatori che giocano in nazionali diverse. Adesso non mi dite come sia possibile sta roba qua. Sappiamo che, sai, a volte anche per convenienza, no, si cambia la nazionalità. Chi ha la possibilità lo può fare. Che ne so, c'è la nazionale che mi offre di più rispetto a un'altra, vado a giocare per quella, no?
3: Sì, c'è anche il bisogno poi di un passaggio di documentazioni per parte di una nazionale, certo, che non è una squadra di club. Ci sono molti, alcuni fratelli, per esempio sono i fratelli da Curaçao, i fratelli Bacuna, poi i capoverdiani Duarte, i fratelli Timber, fratelli gemelli da qua, da quello che ci risulta. Però questi due fratelli, sono praticamente l'esempio di una multiculturalità, perché uno Gelà gioca con la Costa d'Avorio, Désiré invece con la Francia.
2: Capito?
3: Sono due fratelli loro.
2: Sono due cose totalmente separate, no?
3: Quindi saranno comunque uno contro l'altro su due nazionali. Questo può capitare, ad esempio, nelle squadre di club. A me viene in mente, no, i fratelli Baresi, Franco e Giuseppe Baresi, vecchio stile, vecchio, parliamo del calcio degli anni 80, uno all'Inter, uno al Milan, per esempio. E ci sono stati dei fratelli, appunto, che si sono scontrati, però addirittura in nazionali differenti è veramente molto molto raro, e questi ragazzi lo rappresentano.
2: Cioè, capito, come ti ritrovi a fare un mondiale contro tuo fratello? Niente male, devo dire, niente male. Pensa ai genitori che devono di fare, lì come fai?
4: Beh, poi gemelli è ancora più strano.
5: E due, dai.
3: Beh, devi fare, ci sarà, tanto ditemi quello che vi pare. Così,
2: c'è sempre un preferito.
3: Uno deve stare sulle palle e l'altro sta simpatico.
2: No, poi uguali, i figli sono tutti uguali.
3: È come quando il figlio dice: a chi vuoi più bella, mamma o papà? Tutte e due. Ma non è vero,
2: Sì, sì, anche a me mia madre diceva sempre: no, siete tutti uguali. Grazie Mario, però.
6: Stai ascoltando la migliore squadra della rivelazione, l'Ecuador. L'Ecuador
2: regno lui, si sente a questo grande, leggero grande, accento, grande, insomma, grande. Quindi anche Ecuador, lui ti farà sicuramente Ecuador.
7: Ricordo che in Italia il calcio muove un sacco di soldi, è il quarto indotto della nostra economia, e invece guardate dove stiamo. Che fine fanno tutti questi soldi?
2: Ragazzi, che fine fanno? Buttati al cesso, mi viene da dire, perché visti i risultati possiamo dire buttati al cesso.
8: Capoverde, sempre di Fratelli d'Italia, come capoverdiano quest'anno, essendo la prima volta che Capoverde sta nel mondiale, ti farò Capoverde.
2: Capoverdiano, però lui, c'ha tutti i motivi.
9: Dopo la fuga di cervelli, adesso abbiamo la fuga di allenatori. Coincidenze? Non credo.
2: È così, quest'anno veramente. abbiamo un sacco di allenatori sparsi in giro per il mondo.
3: E non abbiamo l'allenatore in Italia.
2: È vero, ancora non si sa chi sarà.
3: C'è Baldini, che comunque sta ad interim allenato, però ha fatto un bel esperimento con i giovanissimi.
2: È provvisorio.
3: Anche perché, vabbè, non devo parlare, perché
2: dillo.
3: È probabile che possa tornare Roberto Mancini. Ed è probabile. Però adesso io mi farei una domanda. Baldini ha fatto un esperimento, ha messo in queste due amichevoli dei giocatori nuovi, abbiamo ben figurato relativamente con Grecia e Lussemburgo. Perché non continuare? Forse perché è meno sponsorizzato?
2: Io prendo le distanze.
5: Per
2: questioni di calcio.
3: No,
2: adesso.
3: Perché tra l'altro, siccome ci sarà l'elezione del presidente della federazione, Malagò è preferito ad Abete al momento, è questo quello che dice la cosa, e probabilmente Mancini è molto amico di Malagò.
4: Mamma mia, come insinua stamattina il Lucifora.
3: Che c'è?
2: Stai insinuando.
3: No, perché
4: Massi, perché ti trasformi in un macaco se uno dice Mancini? Perché ti fa
2: quello? Non lo so. No, vabbè, perché insomma abbiamo già avuto l'esperienza di Mancini. Ricordiamo che a un certo punto ha detto: raga, io m'andrei. Ciao, arrivederci.
3: Dopo aver vinto l'Europeo.
2: Vabbè, però insomma, quello che ha fatto è stato quello.
10: Abbiamo un nuovo allenatore per la nazionale, Oronzo Canà.
2: Lorenzo Canà, ragazzi, ve lo ricordate? Ma come no, il mitico Lino Banfi, ragazzi.
10: E chi tifano? Quello che guadagnate più sicuro.
2: Ah, ecco, vedi? Quando dicevamo...
3: Sbagliano?
2: No.
3: Il giocatore è il lavoro suo, eh. Io chiedo a tutti quelli che fanno questa domanda, perché voi con il lavoro vostro che fareste? Non andreste in un posto dove guadagnate di più? Domanda, semplice domanda così buttata là.
5: Dipende, ecco. C'è anche il sentimento.
2: C'è anche il sentimento. Sì. C'è anche il sentimento. No, a proposito di cose che non ci sono, però, ragazzi, metto a base complotto perché mi hanno mandato una cosa. Allora, dice Capoverde, stava dicendo l'ascoltatore, tifo Capoverde. Sì. Perché nella bandiera del Capoverde però non c'è il verde?
5: Cioè,
2: adesso questi sono i grandi quesiti che mi segnalano. Vi rendete
5: questi
2: conto?
5: Questi sono problemi.
2: Io, ragazzi, veramente non lo so. Di che vogliamo parlare? Di che vogliamo? È tutto magna magna.
5: C'è il blu, il bianco e il rosso.
2: Non c'è il verde. E allora no, chiama il Capoverde, scusa.
3: Chiama la Francia.
2: Dai.
3: Sono quelli della Francia.
11: Eppure Lunerti io ci vedrei proprio bene come città nazionale.
2: No, non scherzate, ragazzi, non scherzate, perché secondo me potrebbe essere un probabile. Ma lasciamo perdere.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Per qualcuno quest'anno la prova costume non servirà. Sì. I nudisti, per esempio, ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: E vi do qualche numero. C'è stato un grandissimo raduno, ragazzi. Ditemi se magari vi può interessare per il prossimo anno, perché c'è stato il 7 giugno, quindi ormai è andata per quest'anno, però magari si riorganizza il prossimo, oppure magari ne organizziamo uno noi.
3: Aspetta che mi scrivo.
2: Ok, allora il picnic per nudisti, signori. Allora, si è svolto in Sardegna, si è tenuto questo picnic con oltre 200 persone che hanno condiviso il pranzo, naturalmente, con tutto di fuori, tutti nudi.
3: Bello, bello.
2: D'altronde
3: bello.
2: È quello. Pensate che, insomma, il naturismo è abbracciato da un sacco di persone. In Europa ci sono circa 20 milioni di persone e 40 milioni negli Stati Uniti che praticano il naturismo e il nudismo. Non so se sia la stessa cosa, forse dietro c'è tutta una filosofia. Dicevamo prima con Flaminia, i naturisti sono quelli che abbracciano la natura in toto,
4: sì,
2: no?
4: Sì, infatti, diciamo, più che nudismo si parla appunto di natura.
3: Sì, ecco, loro è una filosofia, natura, certo. È una filosofia a cui poi è legato il nudismo, quindi il costume diventa un in più, un orpello che non ci serve a nulla e quindi andiamo in spiaggia a mostrare le chiappe chiare,
2: esatto,
3: ovviamente.
2: Esatto.
4: Beh, se sei nudista però ci le pure scure. Perché c'è l'esempio.
2: Beh, no,
4: le
2: chiappe chiare.
3: Beh, in effetti sì.
4: C'è l'esempio al sole.
2: La bronzatura è totale. Beh, no, sappiamo che anche qui nel litorale laziale ci sono alcune spiagge dedicate proprio a chi pratica il naturismo o il nudismo. La spiaggia è la stessa, non è che cambia niente, insomma, sempre col coso dei fuori.
3: Assolutamente
4: sono
3: sì.
4: Un po' più nascoste, quelle dove vanno le persone un po' più nude, ignude, sono un po' più nascoste. Per esempio lì alla Capocotta, no? C'era una spiaggia che dalla strada
5: ancora è stata la prima a essere riconosciuta nel 2000.
3: Però diciamo che è di passaggio, quindi non è molto nascosta. Io ho visto gente nuda passeggiando
4: dalla strada,
3: tranquillamente. Dalla strada.
2: Però attenzione, ragazzi, perché a Capocotta, da quello che mi dicono, succedono anche altre cose. Mentre invece so che in Europa ci sono insomma diverse spiagge che vengono frequentate tranquillamente anche da famiglie. Io non so se lì ci siano delle famiglie a Capocotta, magari qualcuno che l'ha frequentata ce lo può raccontare. C'è una cosa che fai anche con i figli, con
3: sì,
2: i bambini.
3: Sì, io ho visto bambini anche.
4: Sì, poi io per esempio a Formentera Ibiza ne ho viste di spiagge nudisti.
2: Sì.
4: Con le famiglie, con i bambini,
2: Con i bambini.
3: Ci stanno dei siti web, delle applicazioni dove ti dicono anche quali spiagge sono destinate ai naturisti e ai nudisti in Italia e in Europa.
5: Nel Lazio c'è anche Sabbie Nere a Santa Marinella.
2: Ecco,
5: Santa Severa.
2: Avete provato per caso voi l'esperienza del naturismo del nudismo? Ma vi è mai capitato?
4: No, io l'ho dovuto fare per una notte da leoni qua a Radio Globo a Ibiza, però abbiamo camminato in nudi.
3: Penitenza?
4: Sì.
2: Scommessa, esatto, insomma. Però
4: no,
2: l'hai fatto...
4: per prendere i punti.
2: Però Giovanni l'ha dovuto fare al centro di Ibiza.
3: Sì.
4: No, era la Satrincia.
3: Chi t'ha visto? Satrincia, sì, c'è un pezzettino dove...
4: Su quel pezzettino.
3: Si può fare nudismo.
4: Con Roberto, insomma.
3: Che belli.
2: E com'è stata l'esperienza, Giovanni? Sentirsi libero? Perché tutti quanti dicono, guarda, ti dà una bella sensazione. Sentirsi liberi.
4: Ma è bello, è bello, una bella sensazione. Siamo stati 3 minuti, per carità. Però no, è bella sensazione. Guarda,

0: Stare in nude, in mezzo alla natura, con il vento estivo è una gran figata.
1: Okay. Sì. Non c'è niente di male, no, non è che insomma ci sia qualcosa di male. Poi però ci sono anche spiagge dove succedono altre cose.
0: Ah, vabbè,
1: quella,
0: certo.
1: quella è un altro discorso.
2: Come è andato a finire poi sto picnic?
1: Ragazzi?
3: Guarda, speriamo non come pensiamo noi.
1: Non lo sappiamo.
3: Allora, però io stavo pensando, bella la concezione del naturismo, bella la spiaggia nudista se vuoi farlo, però secondo me è bene che sia nascosta. Giovanni prima diceva nascosta dalla strada, però perché io a Ostia devo passeggiare sulla battigia e vedere un pendulo che pendola di una persona magari anche di una certa età che non mi andrebbe di vedere?
1: Ma sei andata alla spiaggia nudista?
4: Non devi, infatti.
3: Ero di passaggio, non è una spiaggia nascosta che magari devi raggiungere con un percorso e quindi ci sono solo i turisti. Così en plein air passo e vedo un penzolante, sinceramente non è che ho tutta questa voglia io.
1: Perché sarà mai penzolante più, penzolante meno.
3: Ma lì poco igienico, la sabbia, blah.
1: Vabbè, no, comunque no, ragazzi, no. Insomma, mi in piace. Tanti, ecco, gradiscono, ecco, un nostro ascoltatore per esempio ci segnala un villaggio in Francia, perché ve l'ho detto, è molto diffusa nei paesi come la Francia, ma anche nei paesi del nord. C'è un villaggio dove si rimane completamente nudi, cioè vai anche al supermercato nudo, capito come? Frequentato
3: mamma
1: da famiglia.
3: Mia, ragazzi.
1: Beh, tanto quando vai al supermercato, zucchina di qua, zucchina di là.
3: Ah, sì, vi piace. Vabbè, contenti voi. Vabbè, ma rispetto,
1: Se ci vai è perché ti piace avere quel tipo di approccio,
3: bello.
1: No? Quindi,
3: no, per carità.
1: Ognuno fa quello che vuole.
2: Ma che a Capocotta ci stanno tutti i vecchi con sto coso moscio di fuori, solo quelli ci stanno.
1: Ah, solo quelli.
0: Perché quindi gli anziani non possono andare.
4: Anche questa osservazione è tipica di un non naturista, no? Perché non è che vai lì per vedere delle belle minchie. Non importa se è anziano o no, è gente che è nuda.
1: Esatto, vai lì per vivere il tuo corpo in tutta libertà. Niente di più e niente di meno. Non c'è il fattore estetico, no? Sennò sarebbe un'altra cosa.
5: Flami, se non vai a vedere i penduli che pendulano, non andrà mai a Fuerteventura. Vai lì alla spiaggia pubblica e ti vedi la gente che passeggia lungo il bagnasciuga solo con le zainette. Oppure stavamo sdraiati, dietro c'era uno che era tutto sdraiato con le gambette un po' piegate e uscivano tonsille.
3: Mamma mia, ma infatti in Spagna io ci sono finita per caso in una spiaggia di nudisti e stavo lì a prendere il sole e c'era quello che portava il canotto con questo pendulo che pendolava. Però sono io che ho invaso il loro territorio.
6: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. The Morning Show Globo WhatsApp 393 777 71 172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
6: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: and Morning Show Replay on Radio Globo.
1: 11 giugno, buon giovedì ancora da Federica Della Valle, questo è il Morning Show Replay e buona colazione. Torniamo ancora alla puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo, perché si parla di gente che ha preso strade contromano. E non parliamo delle notizie del giorno, parliamo dei nostri ascoltatori.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ragazzi, il Morning Show di Radio Globo vi sta raccontando di quello che è successo ieri su un tratto dell'autostrada per un autista con il tasso alcolemico 4 volte il consentito, quindi comunque diciamo in condizioni pietose, che però si è fatto 10 chilometri contromano. Ecco, siccome questa esperienza è successa anche a me, non di essere quello che andava contromano, ma di vedersi una macchina arrivare contromano, vi dico che la cosa non è affatto piacevole, per niente proprio. Però stiamo scoprendo che c'è un sacco di gente che imbocca le strade contromano. Adesso tutti ubriachi, oppure magari c'è qualcuno che perde in qualche rotonda.
3: Pochi giorni fa abbiamo letto di una suora che aveva preso una strada contromano. Non credo fosse ubriaca. Oddio, non ci metterei la mano sul fuoco. Però ecco, sì, evidentemente distratta, troppo presa magari dai pensieri di fede.
4: Dal rosario
3: fede,
4: proprio.
2: Sì, dai pensieri di fede. Buongiorno Cristian. No, Cristiano.
5: Pronto, buongiorno.
2: Cristiano, scusa, il Cristiano. Ciao Cristiano, vai, vai.
5: Buongiorno.
3: A proposito di suora, Cristiano. Prego. No.
2: Allora, che è successo, Cristiano?
5: No, io mi ricordo, era il 97-98, stavo andando a lavorare da Roma verso Cerveteri e all'altezza del curvone d'Aranova, che è un bel curvone, io andavo giù. Mi sono trovato uno con un cavallo sulla corsia emergenza contromano con un cavallo.
3: Mamma mia,
5: no,
3: cavallo.
5: Erano le 6:30-7 di mattina. Sì,
2: c'era uno sul cavallo che galoppava contromano.
5: Sì. No, non andava al trotto, normale, non galoppava.
4: Ah, ecco,
5: però.
4: Pazzo!
2: Vabbè,
5: non è che cambiava tanto, però.
2: Sulla Aurelia col cavallo, insomma, non è proprio una cosa normalissima.
5: Erano le 6:30-7 di mattina, sì, mi ricordo, era proprio, io ho detto questo è un pazzo. Poi se uno che va a cavallo, comunque mi ricordo quell'episodio come follia pura.
4: Hai letto qualche notizia dopo, quando sei arrivato al lavoro? Magari sì, in serata?
5: No, perché forse sarà rientrato subito lì dentro la Renova, al centro commerciale, lì penso lì avrà
2: sì
5: girato.
2: Magari sai, sono non quelli so. Che dicono vabbè, ma sono 100 metri di strada, che succede?
3: No, perché, di punta poi
5: per arrivare lì ha fatto un bel tratto da Pallidoro fino a Renova, è tutto un rettilineo molto lungo e poi sotto curva invece di prendere quella interna ha preso quella esterna.
3: La cosa un po' allucinante è che non se ne sia accorto nessuno, nel senso delle pattuglie della polizia municipale.
5: Ma allora sull'Aurelia a quell'ora mi ricordo non passano. Non è il raccordo, capito?
3: Sul raccordo invece. Raccordo invece sta i monopattini.
6: Ma anche perché avrà fatto un breve tratto, magari per passare da una parte all'altra. Non è
2: ma
6: che
2: per passare da una parte
6: l'Aurelia.
2: All'altra, col cavallo fai il cavalcavia.
3: Ragazzi,
2: mi sembra il minimo. Sentiamo Cristian, ce l'abbiamo un Cristian, vedi? Cristian, oh. Buongiorno.
7: Sì, io sono l'altro Cristian, eccomi, buongiorno.
2: Eccolo, vai Cristian.
7: Ragazzi. Niente, vi racconto la mia esperienza a Malta, tutti amici, prendiamo macchina in affitto, va bene, però c'è il problema della guida a sinistra, per il contrario.
2: No, a destra semmai.
7: La guida
6: il conducente a destra, ma guidi sulla corsia di sinistra.
7: La guidi sulla corsia a sinistra, ecco. Io parlavo della corsia.
2: Sì.
7: E niente, io mi sono fatto avanti, non vi preoccupate raga, guido
2: no.
7: Io.
2: l'abbiamo detto ragazzi.
4: Non l'avessi mai detto.
7: Guido io, meno male che era una macchina a cambio automatico, quindi almeno quello.
2: Sì. Ah no, aspetta, quindi... per alcuni potrebbe peggiorare la cosa, perché se non sei abituato, come abbiamo detto, spesso invece della frizione vai a prendere il freno e inchiodi, pure quello non è che è una cosa così scontata.
7: No, i pedali sono uguali, invece il cambio devi cambiare con la mano.
6: Vorrei vedere che ti invertono pure i pedali.
2: Ma che è un videogame? Ma è veramente il mostro finale esce fuori.
3: Retromarcia poi.
2: Vabbè, quindi com'è andata con la guida dall'altra parte?
7: Quindi niente, la problematica più grande sono le rotatorie. Malta è piena di rotatorie e tu stai come entri, ma non stai come uscire.
2: E quindi ha fatto 15 giorni di vacanza su una rotatoria.
7: Sì, esatto.
2: A girare tutto il giorno.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Annuncio ufficiale della NASA: la prossima missione spaziale Artemis 3 o Artemis 3 sarà capitanata da un italiano e lui è Luca Parmitano.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Che te lo dico a fare, perché insomma abbiamo un italiano che si sta preparando per la missione Artemis. Luca Parmitano sarà il pilota della prossima missione, che servirà poi per arrivare su quello che sarà l'allunaggio vero e proprio.
3: Un attore anche lui?
2: No.
4: Un'altra figura?
2: Astronauta.
5: Perché dici attore?
3: No, così per sapere.
5: Perché non credi che siamo mai stati sulla luna?
2: È la solita cosa, Joe. È tutto,
5: tu ci credi?
2: È tutto scenografia, capito?
5: Ah, ecco.
2: È tutto scenografia. Vabbè, insomma, c'è questa notizia, ragazzi, per quelli che ci credono. Poca roba.
3: Ma guarda, io avevo qualche dubbio. Poi abbiamo parlato con Fartade e adesso sono convinto che non ci siamo andati.
4: Anch'io.
2: Bene, è così, ragazzi. È tutto. No, beh, dai, però, grandissima cosa. Si è commosso. Una missione molto importante. Nemmeno lui ci credeva. Si è dovuto dare il pizzicotto, capito? Perché effettivamente quando ha ricevuto la notizia, poi lui già ha avuto esperienze nello spazio.
5: Come Palmitano, sì.
2: È stato il comandante della missione spaziale, quindi della stazione spaziale. Quindi insomma già grande esperienza, però adesso ecco lavorerà a questo progetto che dovrebbe farci arrivare sulla luna, ragazzi.
4: per la prima volta.
5: Siamo mai stati sulla luna,
2: bello,
5: beh, bellissimo,
2: un sogno che diventa realtà, mi viene da dire.
5: Ma guarda, più che altro perché no, te te frega niente,
3: no, diciamo. Cioè il più il fatto ci siamo andati e non ci siamo andati, non ho mai condiviso sta passione per sto sercio, però miliardi.
5: Ma come sto sercio?
4: No, spazio infinito,
5: il mistero del cosmo, questa luna, sì, il nostro satellite.
3: Attenzione, esatto, un conto è il cosmo, un conto è sto sercio vicinissimo, relativamente al cosmo.
5: Ma noi più di là non ci riusciamo ad andare, insomma, poi arriveremo su Marte, immagino, però insomma, intanto facciamo un passetto piano piano.
2: Sto sercio, diciamo che influenza anche la vita sulla Terra,
5: sì,
2: sai?
5: Insomma, proprio sercio.
2: Voglio dire.
3: Io per quello non andrei lì a rompere le palle al sercio, proprio perché influenza la vita sulla Terra.
5: Tu devi sapere, la luna è stata anche bombardata, c'era il periodo di Obama, per trovare appunto del materiale che doveva arrivare sulla Terra, per studiarlo, eccetera, è stata bombardata. Quindi l'essere umano, quando fa uno studio, deve bombardare. Questa è giusto, soprattutto in particolare gli americani.
3: Trump è un grande studioso, infatti.
4: Sì, sei
3: infatti
4: ancora sicuro che dobbiamo andare sulla Luna?
5: Ma sì, però magari senza bombardarla. Ecco.
2: Vabbè, comunque provate a mettervi nei panni di quest'uomo che ha dedicato tutta la sua vita a questa roba qui e che adesso si ritrova, insomma, per questa missione che sarà una delle più importanti in assoluto per quanto riguarda la vita dell'uomo. Oh, ragazzi, insomma, stiamo parlando di una cosa che veramente ci farà cambiare magari anche il modo di vivere, perché poi abbiamo parlato anche con Fartate di quella che potrebbe essere la possibilità di colonizzare un altro pianeta, no?
5: Io vi consiglio di guardare The Expanse, una serie televisiva su Prime, che proprio parla sulla la vita su Marte, però ancora non c'è la vita, quindi è tutto chiuso perché ancora non si respira. La cosa importante di questa missione sarà la come approccerà e come attraccherà la nave spaziale alla Luna, perché servirà come prova per poi farlo su Marte.
2: Con i sensori di parcheggio, secondo me.
3: Beh, c'era un film comunque ancora prima, Total Recall, che era proprio colonizzazione su Marte, ancora all'interno perché l'aria non era respirabile. Esatto.
4: E Mars Attack con quegli alieni posticci.
3: Quello non l'ho visto.
6: Comandante della stazione, ma quella del rifornimento sulla Tiburtina, però.
2: Ragazzi, a proposito di stazioni di rifornimento, come siamo messi?
4: 199
2: diesel 199,
3: quando ti va bene, anche 2-1.
4: Lo so, mi è andata bene, infatti l'ho fatto ieri.
2: No, io ho visto prezzi più alti.
4: Sì, sempre stesse cose.
5: Basta. 199 201 19, forse un pochino su, un po'. Che palle!
2: È vero?
5: Mettete benzina, fate domande, se la potete mettere, uscite.
2: Fate come Giovanni che la notte va a fare i succhi in giro.
6: Buongiorno, se all'epoca eravamo stati sulla Luna, da mo' che adesso stavamo su Marte.
2: Quindi è un altro miscredente proprio, eh.
6: Ma ragazzi, no, ma c'ha ragione che apri. A parte che è un sercio per davvero, cioè, è San Pietrino tondo. Ma poi se è un mistero, ma perché dovevamo andare noi a scoprire sto mistero? Non lo potevamo lasciare un mistero. Se potevamo farli nostri.
2: No, è proprio nell'uomo. Non riusciamo a farci i no.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Racconto clamoroso raccontato in diretta da un nostro ascoltatore proprio ieri. Alzate il volume e sentite qua.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Marius!
3: Pronto?
2: Ciao,
3: buongiorno
2: Mario.
3: Ragazzi, lo so che state parlando un'altra cosa, ma vi voglio raccontare questa cosa qua che mi è successo a me quando sono venuto a abitare a Roma.
2: Che ti è successo?
3: Allora, un bel quartiere, diciamo, a Don Bosco, no?
2: Don Bosco.
3: Sono venuto, tutta gente tranquilla là. Allora, dopo un po' che stavo abitando là, una sera, di noi mi dicevo, senti, ma butta la monnezza, esco fuori dal palazzo.
2: Aspetta, togli sta, che c'hai, l'auricolare, che c'hai?
3: No, non ce l'ho niente, Marius.
2: Ah, Marius, guarda, Marius. Non mi fa partire la ciabatta, metti bene il telefono.
3: No, non c'ho niente, sto il telefono normale. Si sente adesso?
2: Sì, adesso è meglio, vai.
4: Vai.
3: Allora, esco fuori da sto palazzo, a un certo punto da un cespuglio esce uno e mi tirano coltellata e mi dice, ah, brutto che la mignota.
2: Ma perché?
4: Ti tira una coltellata?
3: Sì, davvero, ti giuro, mi tira una coltellata.
4: Ma dove?
3: Sono riuscito a schivarla.
4: Ma alla gamba, all'addome?
3: No, proprio alla panza. La panza.
2: No, una puncicata, proprio come... Che...
3: Ha fatto a lungo così, dice, ah, brutto che la mignota. Mi tiro e sono riuscito a schivarla. Mi guarda bene, dicevo, porco, ho scambiato per un altro.
2: No!
5: Ma dai!
2: No!
5: Ma che storia
2: ma
5: è?
2: Ragazzi,
5: è
2: impossibile.
4: Ma è mai capitato?
2: No, ragazzi, ma che
4: dai una coltellata e scambi per altro. Che capita?
2: Ma porca... Cioè, tu vai a buttare immondizia, dice, stasera, ma vado a buttare indifferenziata.
5: Ma pure... Ma questo veramente qualcuno dall'assù l'ha salvato?
4: Qua,
5: ma
4: che era successo?
3: Ho capito che questo
4: Marius
3: qua era appena uscito da Regina Celi. E la moglie stava con un altro dentro casa.
2: Ah.
3: E quello là assomigliava a me, perché pure lui...
2: Ma scambio di persona!
3: Sì, ti giuro, cambio di persona. Ti prego, perdonami, scusami, non chiamai i carabinieri.
2: E tu, vabbè, fa niente, dai.
6: Ma infatti il punto bello viene adesso. Tu hai lasciato che lui si riappizzasse nel cespuglio aspettando la vita.
3: No, non è che ho aspettato, ho lasciato stare perché non mi ha fatto
4: niente. Stavo ammazzando la persona.
2: Vabbè, ma è come quando sai, uno ti viene addosso, no? Che la macchina ti dà una... Vabbè, ma questo un po' di pasta se leva, non è niente, dai.
4: No, caro, quello c'è il coltello, poteva ammazzare qualcuno.
5: Ma gli ha chiesto scusa, Giovanni, è stato educato.
3: Gli ha chiesto scusa, si è messo pure a piangere, però. Se mi dava cortellata era fatta.
2: Certo.
7: Ma che firma di Verdone questo?
6: L'ha mandato pure al citofonacolo giusto. Dice, ma lo mandi giù. Io lo aspetto qua.
2: Vabbè, quindi vi siete dati la mano e vi siete salutati. Vabbè, dai, fa niente.
3: Ma poi io ci ho detto al fidanzato della moglie, dico, guarda che io mi stavo beccando la cortellata per te.
4: Comunque, quindi Marius, tu conoscevi quello a cui era indirizzata la coltellata?
3: No, io conoscevo il fidanzato, cioè non quello che
2: ok. Comunque, ragazzi, allora è incredibile, Marius, perché la puncicata, ok, veniva citato in un film dove c'era un Adriano Celentano che faceva Rugantino, che parlava come Marius.
8: Io sono contento di morire, sono allegro. Mettete il caso che uno per tutta la vita sia sempre stato un pagliaccio. Buono solo a chiacchierare.
2: Raga, è un lui!
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Andiamo a chiudere le serrande del Morning Show Replay, ma tra poco apriamo il portone della prima ora del Morning Show di Radio Globo, ma non senza di voi, quindi vi aspettiamo alla Globo WhatsApp con i vostri messaggi vocali attiva al 393 777 7172.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: Clint Eastwood sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo, buongiorno.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming,
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
0: 2 minuti dopo le 6, buon giovedì 11 giugno.

0: Buongiorno Giovanni. Monti di Fortini, c'è sta nessuno per strada. L'unico coglione sono io.
1: Sì, anche l'unico col telefono così, devo dire. Buongiorno, buongiorno Giovanni Lucifara.
2: Buongiorno Fede, buongiorno Sido. No, capito niente di questo nostro amico.
1: Redarguiscilo.
2: Se riuscite a capire una volta per tutte che state chiamando una radio e non vostra zia, non il vostro cugino lontano, non la vostra nonna che abita in campagna, non il vostro fratello che magari si trova in una località sconosciuta al mare, che ne so, nei meandri dell'Oceano Pacifico perché sta facendo un'escursione subacquea, neanche magari vostro figlio.
1: Ho capito, l'elenco, però
2: posso metterci anche il fratello del fratello?
1: Mettici
2: che
1: anche
2: in questo momento si trova a fare un'escursione invece in montagna. Se capite che non state facendo tutto questo, se volete vi ripeto anche una cosa, mandate un messaggio fatto bene.
1: Aspetta, un'altra ancora.
3: L'ultima chance.
1: Un'altra ancora?
2: Il vostro pronipote che sta andando agli esami.
1: Oh, ci sta adesso. Fidati, buongiorno. Sta stantendo.
4: Oddio.
1: L'ho preso nel momento più sbagliato.
4: Più sbagliato del mondo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Fede, buongiorno Giova.
2: Buongiorno.
5: Buongiorno, belli di casa. Qui Angelo del Campionato di Roma.
1: Buongiorno, andiamo a sentire come sarà la giornata di oggi con il meteo. Col dito.
2: Sì, con il medio e col dito. Vabbè, te lo faccio, vai questo medio. Oggi.
1: A me lo fai.
2: Sì, ce lo faccio a te. Sido, vuoi sapere il medio? Sido!
1: No, dai, niente, sta facendo cose, dai, lascialo stare.
2: Sta scalcolando l'occhio. Allora, oggi avremo una giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio. Avremo 19 la minima, ma udite, udite. Stai udendo?
1: Sto udendo.
2: Udisci?
1: Sì.
2: Davanti non abbiamo il 30, ma la massima sarà di 27, quindi non c'è il 3 davanti.
1: Ah, quindi questa sarà molto, un po' molto più freschina, dai.
2: Diciamo. Allora, qualche nube sparsa al mattino, Piovaschi, dato che oggi iniziano i mondiali, con chi gioca Piovaschi?
1: No, non gioca perché Piovaschi è italiano. È polacco.
2: Piovaschi. Okay. Schiarite, quello è italiano, al pomeriggio poche nubi alla sera. Oggi la temperatura massima sarà registrata alle 15 e sarà appunto di...
1: di 27.
2: Brava, vedi.

0: nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno! Buongiorno Radio Globo. Stamattina mi sono svegliato con una domanda. Allora, perché chiedono a noi esseri umani sovvenzioni, aiuti per la lotta contro i tumori, contro il cancro, le leucemie, eccetera eccetera, quando andiamo a buttare, vabbè, a lasciare i soldi per andare a scoprire se c'è acqua su Marte o per andare sulla Luna in continuazione? Ma questi soldi non si possono investire direttamente per la lotta contro queste brutte malattie? Grazie per la risposta.
2: Vabbè, perché non l'ho capita la domanda?
3: No, io l'ho capito molto bene.
2: Sì?
3: Lui dice, ha un ragionamento logico, però poi c'è da farne un altro. Lui dice, noi stiamo investendo soldi per andare sulla Luna, per andare su Marte, quindi fare queste ricerche. Quei soldi perché invece non vengono utilizzati per la ricerca sul cancro? Questo sta semplicemente dicendo, che sotto un certo punto di vista è anche più che giusto, però sotto un altro punto di vista allora tutto, ma veramente tutto, anche i soldi tuoi, i soldi di Federica, soldi di Sido, non certo i miei perché non li ho, invece di spenderli per comprare una bella macchina, perché non li diamo per la fame nel mondo? Ecco, è il solito ragionamento questo. Vero. Allora io dico che secondo me invece la ricerca extraterrestre invece può servire anche a questo, a qualche cura, magari non nell'immediato, ma certamente è un metodo di ricercare. Perché non facciamoci questa domanda invece sugli armamenti?
2: Anche questo è vero.
3: Allora non ce lo facciamo su una cosa importante con lo sviluppo dell'essere umano andando sulla Luna, facciamolo sugli armamenti.
2: E poi chissà, magari sulla Luna scopriamo proprio la cura per il cancro.
3: Non sto scherzando. Teoricamente, magari non è che trovi
2: Ci sono delle nuove tecnologie che dicono: ecco che era che ci mancava.
3: Ma magari ti aiuta ad aprire la mente anche su altre cose che possono essere importanti, tanto quanto purtroppo il cancro.
2: Certo.
4: Oh, ma Giovanni che è diventato Salvini che fa gli elenchi?
2: Un pochino, sì.
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
5: Buongiorno Radio Globo, buongiorno Giovanni, buongiorno Federica. Ma Massimo si è svegliato stamattina?
2: Oddio, no, spero di lui che sia ancora a dormire, oppure si sta svegliando in questo momento. Comunque ce l'avrete alle 7 per il momento della Vallée, Lucifora, Sidoti, la prima ora del morning show di Radio Globo. Sono le 6 e 8.
6: Ragazzi, chiedo un'informazione, stanotte

0: incidente o un'esplosione?
1: Allora, io no. Giovanni mi pare di no, dalla faccia.
2: A che ora?
1: La notte.
2: Alle 2.50. Aspetta, che stavo 2.50. Facendo alle 50.
1: Dormivi. Stavi dormendo. No, però lui ha fatto bene a fare questa domanda, perché comunque all'ascolto abbiamo tantissime persone anche di quelle parti. E magari qualcuno ci potrà dire. Magari potrebbe essere, che ne so, Carmen Di Pietro che ha lasciato il gas acceso, visto che abita là.
2: O semplicemente Carmen Di Pietro che parlava.
1: Senti, lasciamo stare Carmen Di Pietro che parla la mattina presto, per favore, perché ho dei brutti ricordi.
2: Lo so.
1: Non in radio, parlo proprio di risveglio quando eravamo ad Ibiza nella casa.
2: Come no?
1: Nella casa tutti insieme, quando tu mi hai chiuso in una stanza e mi hai detto: guarda, ti prego, calmati, perché sennò la sotterriamo in giardino.
2: Esatto. Però lì non è stata solo colpa sua, è stata anche colpa della radio stessa, perché hai detto: vai di là e svegliali in diretta.
1: Non proprio svegliali, però già che ci ha messa nella stessa casa insieme. Esatto, su quello sì. Giova, andiamo alle notizie.
2: Eh sì, perché oggi apro lo spazio delle notizie con gli affitti a Roma. Perché? Perché sono sempre più alti. Secondo i dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, dal 2019, ricordate cos'è il 2019?
1: È un anno.
2: Covid. E il costo... certo un anno. È il costo dell'affitto di un appartamento di 70 metri quadri è passato da 980 a 1340 euro al mese, aumento del 36,7%. Tra l'altro, se sei d'accordo, mia regina, anche sentire gli ascoltatori quanto pagano l'affitto e in che zona stanno. Nello stesso periodo le retribuzioni nette sono cresciute soltanto dell'11%. Quindi, qui riepilogo, di fronte a un aumento degli affitti dal 2019 del 36,7%, abbiamo avuto un aumento, una crescita delle retribuzioni solo dell'11%. C'è qualcosa che non va oltre il 25% di differenza. A Roma, pertanto, oggi l'affitto assorbe mediamente il 55,8% dello stipendio netto. 55,8, più della metà. Collocando la città al quinto posto in Italia per incidenza del costo della casa sui redditi da lavoro, alla pari con Venezia e dietro soltanto a Milano, Firenze e Bologna. Per sostenere un affitto medio, un lavoratore romano deve destinare ogni anno l'equivalente di 6,7 mensilità di stipendio. Meco? La casa è un diritto, il lavoro è un diritto, eccetera. Sposatevi, fate figli.
1: Però sull'affitto,
2: dice l'istituzione.
1: No, nel senso, magari partiamo dallo stipendio, cioè nel senso, mi va anche bene che gli affitti, perché magari, che ne so, i gestori, i locatari hanno comunque delle spese, che si sono fatti dei conti, hanno detto: a noi ci serve questo per coprire bene o male le spese e guadagnarci un po', perché altrimenti non avrei comprata una casa per metterla in affitto. Ma il ragionamento è questo. È vero che gli affitti sono alti e magari qualcuno sta pensando anche di prendere una seconda casa per metterla in affitto. Beata a te che ce l'hai.
2: Certe volte le erediti,
1: E le erediti, beata a te che l'hai ereditata.
2: Beata un cavolo che si paga un botto.
1: No, lo so, cioè hanno un sacco di rogne, sì, su questo lo so. Però effettivamente stanno sicuramente meglio di me, che io ancora ho 29 anni di mutuo, ho comprato l'anno scorso, quindi sicuramente sì. Però sai, quando fai quelle chiacchierate con qualcuno e fa: no, sai, quest'estate vado alla casa quella in Abruzzo. Perché poi d'inverno vado lì a Cortina, c'è la casa quella che mi hanno lasciato.
2: Quelli c'hanno i soldi.
1: Poi ho quelle due casette là,
2: anche tu conosci.
1: No,
2: gente,
1: ma se
2: così
1: parli con loro. No, non è che conosci, però delle volte ti capi. Parli con loro e fanno: no, ma io sto bene. Non è che ho i soldi, non è che ho i soldi. Ma che culo ci avete avuto? Cioè, ma che vita avete fatto? Mi spiegate come fate? Che io faccio tre lavori al giorno.
2: Ma perché tu sei una pippa e loro
1: sì,
2: no.
1: Questo
2: anzi,
1: sì,
2: noi
1: è vero.
2: Siamo delle pippe.
1: Ma ditemi come fa. Ma non voglio essere più una pippa.
2: Allora datti da fare.
1: Mi sto dando da fare, Giova. Io ieri sera sono andato a dormire a mezzanotte.
2: Dai, da fate. Ma do cazzo, ma dai.
1: Ma ci stai te sulla Parmino Togliatti tutte le sere fino a quell'ora?
2: Sì, come cliente.
1: Vabbè, comunque sentiamo, tu hai chiesto quanto pagano d'affitto.
2: D'affitto, io sinceramente volevo sapere quanto pagate d'affitto, se volete ovviamente, ma anche che retribuzione avete, cioè come arrivate al classico fine mese con affitti così elevati.
1: E sarebbe carino anche quelli che sono calmierati nei prezzi d'affitto, che dicono: senti, io non lo faccio pagare troppo, perché tanto se poi non me lo pagano, meglio avere una persona corretta che mi paga un pochino di meno, ma sempre, no, giusto? Ma è un discorso sano, faccio pure i discorsi sani.
2: Vedi che quando vuoi.
1: Quando voglio, quando si impegni. È intelligente, ma non si applica. C'è poco da fare. Buongiorno, Merck & Cremont.

0: me mi sa che non avete capito con chi ci avete a che fa mattina presto.
1: Ma vi sentite quando parlate voi, sì?
2: This is the morning show. Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
3: Ecco! Buongiorno Globi!
1: Ma quale buongiorno?
2: Wow. Radio Globo.
4: Buongiorno, ben svegliati, sono le 6:16 della Valle Lucifara, la prima ora del morning show di Radio Globo. Sto prendendo tempo, Giova, perché ho il Vox Pro occupato in questo momento. Ci sono dei messaggi da far ascoltare, ma sono in registrazione, quindi
5: Sarei anche io che posso dire qualcosa.
4: No, aspetta, guarda, basta che fai, guarda, prendi la mano, mettila sotto l'ascella un secondo, fai due scureggette.
5: Mai.
4: Dai, si può fare. No, allora, aspetta, no. Ecco, mi si è liberato il Vox Pro, ecco qua.
6: Buongiorno ragazzi, io zona Tuscolana, 60 metri quadri a malapena, 980 euro al mese.
4: Oh madonna ragazzi.
5: Allora aspetta che ripeti un attimo.
4: 60 metri quadri Tuscolana, 900 euro.
5: No, beh, 60 metri quadri sono due stanze, una cucina e un bagno. 60, no, neanche,
4: no, due stanze, no, non ce la fai con 60, cioè a meno che non c'hai due loculi.
5: Ma, così, ma veramente è una domanda che butto lì, magari qualcuno lo sa. Ma chi è che dovrebbe controllare?
4: Esatto, io questo non riesco a capire. Esiste un qualcosa che.
5: Ma il comune di Roma, perché il comune di Roma comunque dà le case per le case popolari, questa roba qua. Ora, però, sulle case private credo non possa intervenire. Ma non c'è un organo di controllo dove dice: tu c'hai una casa, 30 metri quadri, la metti a 2000 euro in affitto, beh, qualcosa non va. Giustamente, magari l'organo di controllo ti dice: se te che scegli poi se andarci oppure no.
4: Primo.
5: Quindi quello la può mettere pure a 10.000.
4: Primo, c'è anche un altro ragionamento, esatto, però. Perché se io la compro per metterla in affitto, cioè, raga, è mia, la posso mettere pure a 100.000 euro d'affitto al mese?
5: Certo, poi
4: sta a me trovare l'acquirente, credo,
5: sì,
4: no?
5: Sì, sì,
7: credo. Chiediamo l'azzidò di quanto paga l'affitto, no? Fresco fresco. E quanto guadagna soprattutto?
4: No, vabbè, quanto guadagna è meglio che lasciamo stare, perché sennò ci mettiamo a piangere tutti qua per fare compassione a Sidoti, ma no, non perché no, ma chiaramente lui ha delle spese anche diverse, perché lui è pure fuori sede, quindi
8: sì, io infatti volevo dire, prendermi 30 secondi e dedicarle a tutti fuori sede, a tutte le mie, cioè la generazione mia, tra l'altro,
4: base triste, vai.
5: No, esatto, salutiamo tutta la comunità dei Sidoti.
4: C'è una comunità dei Sidoti,
8: esatto. Allora, secondo me, Fede, per venirti incontro e spiegarti, cioè il mio punto di vista, le persone un po' di una generazione passata hanno ereditato quella casa, perché erano tempi diversi, soldi diversi, okay. E lì forse ci siamo.
4: E questo già non è successo nella mia famiglia. E vabbè, ma questo è un altro discorso.
5: È la comunità dei Sidoti, non della Valle.
4: Esatto, giusto.
8: La
4: giusto.
8: Mia generazione è un po' più sfigata, perché o ha ereditato anche lui o lei quella casa, e quindi ben venga, oppure, raga, è impossibile. Io, che faccio 30 anni mercoledì, con... facciamo uno stipendio.
4: Senti
8: medio.
4: Senti come ci ha messo dentro il mercoledì, che vuole il regalo.
8: No,
4: sto pezzo del
5: io capisco, e sta piangendo,
4: cioè, non
5: soldi.
4: Non è che ha detto genericamente ho quasi 30 anni. No, io mercoledì, ricordatevi che
5: in un discorso dove si dice povero, quindi noi dobbiamo regalargli i soldi.
4: Certo, la busta gli dobbiamo.
5: Parla ancora, hai un minuto ancora.
8: Sì, se avete ragione,
5: 59, 58.
8: Era un modo per pagarmi l'affitto questo mese. Cioè, allora, uno stipendio medio fai tra 1.300-1.400 al mese, è quasi impossibile mettersi anche un soldo da parte per comprarsi un giorno una casa, perché io spendo 4.50 d'affitto, mettici poi il condominio trimestrale, mettici
4: d'affitto 4.50 perché la dividi.
8: Sì, certo, sono 900 esatto. Di appartamento.
4: Perché convivi con un'altra persona.
8: Esatto, esattamente. 4.50 d'affitto, mettici le spese di 100 euro al mese di spesa alimentare, non lo so. Le bollette bimestrali sono circa 200 euro tra luce e gas.
5: Sì. E il fumo, l'alcol.
8: Ci arrivo alla fine, aspetta, Giovanni, perché prima c'è il crack. No, scherzo. Mettici il condominio, mettici neanche ti metto una pizza fuori, mi sono rimasti 300 euro in mano. La benzina è finita, io non posso mettere un mestrali, sono circa 200 euro tra luce e gas.
5: Sì. E il fumo, l'alcol.
8: Ci arrivo alla fine, aspetta, Giovanni, perché prima c'è il crack. No, scherzo. Mettici il condominio, mettici neanche ti metto una pizza fuori, mi sono rimasti 300 euro in mano. La benzina è finita, io non posso.

0: E poi devi fare i figli. Ma se uno vuol rimanere single? Se uno non vuol fare figli.
1: Ma tanto sei costretto.
0: Anzi, è meglio che non voglia fare figli, è meglio.
1: Esatto. Tanto sei costretto,
0: Giorgio, a sposarti.
1: Ma sì, cioè, sei costretto a non sposarti, perché se questi sono i risultati. Cioè, se uno paga 900 euro sulla Tuscolana e ne guadagna 1.300, dimmi come fai a pensare solamente di dire: ma quasi quasi una famiglia. Non è così.
0: Ma certo, ma infatti voi continuate a pensare, voi, tutto il mondo, che il mondo è giusto organizzato in questo modo.
1: Assolutamente.
0: Con un
1: no.
0: governo che decide quello che devi fare, che è giusto anche.
1: No.
0: Questo, però poi magari tutti zitti e buoni, però poi magari scendiamo in strada per altre motivazioni, tipo per cacciare Federica della Valle da Radio Globo, per prendere a calci i Sidoti. Scendete in strada per questi motivi, continuate.
2: Pronto Radio Globo? Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono e fa...
3: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172.
1: No, dovevo dire un'altra cosa.
0: Ah sì, allora guarda,
1: che andiamo in pubblicità.
0: Allora devi dire tu.
1: Pubblicità.
3: Wait for me. I'll be back.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno, cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
10: Perfetto.
9: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
10: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
9: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
10: Allora sei nel posto giusto.
11: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
13: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
12: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
3: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
14: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
14: Tivoli, Coreando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
16: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
17: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
18: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tanfisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
19: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
20: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi.

0: e da 150 grammi a 1,78 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
3: È esattamente come dice il Sidoti. Io ho quasi 30 anni, mi sono trasferito da 2 anni a Tor Sapienza e non per scelta, perché è stata l'unica zona dove ho trovato una casa che costasse di meno e paghiamo 800 euro di affitto, solo di affitto. Con le spese arriviamo pure a 1000 euro alcuni mesi, 1000-1100, quindi non avete piagne, cambiamo discorso.
4: Roger, passo.
5: Ma di che si tratta? Me lo spiegate?
6: Ho ucciso mo la radio, che è sta serietà? Oh.

0: tre mesi di vacanze scolastiche. E sapete quella cosa divertente? Che siamo nel 2026 e continuiamo ad avere un calendario scolastico pensato per un'Italia che non esiste più. Perché quando è nato questo modello c'era la mamma a casa, c'erano famiglie completamente diverse, c'è un solo stipendio, c'erano ritmi e vita diversi. Oggi no, oggi lavorano in due, quando va bene. E allora arriva giugno, chiudono le scuole e inizia il panico. Centri estivi, nonni, permessi, ferie, incastri, soldi, tanti soldi. Perché un centro estivo per tutta l'estate costa una fucilata. E se hai due figli diventa un mutuo. E sapete qual è la risposta che sento più spesso? Allora non fate figli. Capite il livello della follia? Abbiamo un paese che piange perché non nascono bambini, che fa convegni sulla natalità, che organizza tavole rotonde, che fa campagne pubblicitarie. Poi una famiglia fa un figlio e si trova davanti tre mesi di vuoto organizzativo. E la risposta è non fare figli, non cambiare il sistema, non adattare la scuola a una società diversa, non ripensare ferie e calendario. No, la colpa è tua che hai fatto un figlio e che vuoi usare la scuola come parcheggio.
1: Ma che colpa abbiamo noi? Cioè, nel senso, perché brutta era, ragazzi? Cioè, allora, prima sì, parli di affitti e la gente non arriva a casa, adesso arriva Alessandro Colli su TikTok.
2: Che ha ragione su tutta la linea, perché ricordiamo, siamo partiti dalla notizia che a Roma gli affitti alle stelle sono aumentati dal 2019 del 37,7% a fronte di una retribuzione netta cresciuta soltanto dell'11%. Quasi 7 mensilità l'anno vanno spese per lo stipendio.
1: Io a questo punto mi metto vicino a...
2: Sì, però per l'affitto, scusami.
1: Per l'affitto, sì. E, sai, mi lamentavo spesso, dico, perché non ci sono mai bonus per single, no?
2: Quando, esatto.
1: Nei bonus. Io ogni tanto, quando esce un nuovo bonus, vado a controllare se è per me e non ci rientro mai.
2: Non conti niente.
1: Non single. Conto niente, no. Però dall'altra parte capisco anche le famiglie. Cioè, se effettivamente facciamo le campagne per fare figli e poi comunque non vengono aiutati in qualche modo, e in primis ricordiamo c'è sempre lo stipendio, perché se noi avessimo stipendi un po' più cicci,
2: decenti,
1: sicuramente riusciremo a far fronte a tante altre cose.
2: Sì, ma è simile a quello del lavoro. Noi ce la prendiamo con gli imprenditori che pagano poco i dipendenti, ma se l'imprenditore deve pagare il doppio il dipendente di quello che poi è lo stipendio che gli entra in tasca al dipendente stesso, pure il titolare, l'imprenditore avrà delle difficoltà. Allora vogliamo capire che il problema è uno solo e unicamente, non è di quello che va in affitto, non è del proprietario di casa, non è dell'imprenditore, non è del dipendente, è della testa di sto paese.
1: 06 8928 996, mi piacerebbe sentire gli ascoltatori che stanno mandando un sacco di messaggi, magari anche al telefono, però non cominciate a dire però vuoi pagare il concerto 80 euro, ti piace andare a cena fuori, perché queste cose dovrebbero far parte nella normalità
2: della normalità di
1: un essere umano. Certo. Quello che fa solo quello, no, l'equilibrio, insomma, io lavoro, però comunque fammici andare a un concerto,
2: fammi mangiare una pizzetta, fammi rilassare
1: in tranquillità.
2: La vita non è fatta solo di lavoro, esatto. Perché il lavoro fa schifo.
1: Il lavoro fa schifo.
3: Certo. Asidoti, 100 euro al mese di spese alimentari ci copri acqua e pane.
1: Sì, effettivamente è vero, ha ragione, cioè non ci arrivi.
4: Ma certo che ha ragione,
2: il resto
4: ruba, infatti era un modo di dire, si chiama radio e si chiama pur parlè. È chiaro che 100 euro al mese per della Valè. È chiaro che 100 euro al mese non ti bastano, era un modo di dire che è già appunto 100 sono pochi e non bastano i soldi.
1: Certo,
4: figurati se sono di più.
1: Allora, è talmente povero Sidoti che si è buttato sulla nutrizione ultimamente e mi fa: "Sai, dovresti provare il digiuno intermittente".
2: Perché
1: 16 ore non mangi e non mangi perché c'è una lira.
4: Ci risparmi, ci risparmi un po'.
5: The Morning Show.
6: Buongiorno. Ma lo sai perché sono così? Se no poi si capisce che sono io, no? Che appunto voi.
5: The Morning Show. Radio Globo.
1: Adesso che finiscono le scuole, i bambini per tre mesi, i vostri ragazzi non potete portarli a scuola e comunque ce li avete a casa, e quindi già averli a casa sono più soldi, più impegni, ma anche i centri estivi. Quanto costano i centri estivi?
2: Questo è un altro tema. Va benissimo, d'accordo, guarda, mi intratterrò un pochino. Quanto costano tanto? Ma chi ci lavora nei centri estivi?
1: Ragazzi sottopagati, sì.
7: Buongiorno, Radio Globo. Sì, ci sono degli uffici competenti dove potersi rivolgere per fare contratti in regola. Io mi sono rivolta a Luppi, in base alla metratura, a quello che ha la casa, tipo condizionatori, grate, fissi in alluminio. Loro ti fanno un calcolo e ti danno un minimo e un massimo.
1: Ok. Questo è se stai vendendo, stai mettendo in affitto la casa, ok, e puoi avere più o meno un'idea. Però non è una un ente che regola, che dice oh più di questo.
2: Ah, ma che decide?
1: Certo. Che decide, cioè ti dice certo, quanto più certo. o meno potresti affittare.
2: Consulenza.
1: Dica Andrea? Andrea al telefono.
2: Andrea.
1: Aspetta che c'ho. Ti dodi che mi parla in cuffia. Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno. Andrea.
1: Col telefono sistemato magari, grazie.
8: Già sistemato,
1: ok.
8: Oggi lo compro.
1: Ok,
8: allora
2: c'ha i soldi lui,
1: sì,
2: no,
1: lui niente, sì.
8: io sono d'accordo con voi, stipendi ridicoli, il problema è a monte, e io dopo 29 anni mi sono ritrovato quasi costretto a cambiarlo, perché 29 anni di servizio, continuare a guadagnare 1.500 scatti, dove poi la benzina la dovevo pagare io, e fortunatamente poi io ho avuto la possibilità di conoscere una persona dove mi ha fatto entrare, senza fare il nome, comunque faccio il corriere, e ho messo in più a fine mese quelle 600 euro
2: sì.
8: che sono un salvavita, perché certo. comunque mi sono ritrovato sempre con quello stipendio, fine del matrimonio, quindi continui a pagare il mutuo, perché poi il mutuo lo continui a pagare pure se a casa certo. non c'è vivi,
1: certo.
8: paghi l'affitto perché non, a 40 e passa anni non puoi tornare da tua madre, e giustamente poi io poi ci ho visti, no? A parte quello che bevo quando c'è possibilità, non mi drogo, non fumo, però poi magari qualche cosa
2: ecco,
8: da
2: pensare. Ecco perché è così noioso, non si droga, non si
1: sì, infatti sì, infatti ogni tanto però...
8: Sto un po' detto con 600 euro più ho iniziato anche a drogare.
1: No, quello sì, quello sì, ma ti ha aumentato anche la mole di lavoro, oppure a pari fatica, a pari orari riesci a guadagnare di più, perché c'è anche da mettere quello, no? Quando ti dicono però sai, con un secondo lavoro sì, ho capito, ma non c'è più neanche vita.
2: Infatti
8: prima facevo il secondo lavoro, adesso non lo faccio più perché comunque sono andato ad aumentare lo stipendio, diciamo, anche perché sennò poi non vivi più veramente. Però quell'altro facevo il doppio lavoro fino alle 10:30 di sera.
2: Dai,
8: e poi la mattina delle altre.
2: Ma, guarda, una società che ti costringe a vivere così è una. Posso dirlo? A che ore sono? Le 6:34? Non c'è
1: dillo,
2: bambini. È una società di merda. Organizzata
1: esatto.
2: in modo di merda.
1: Sì, esatto.
9: Già, la Casa del Marmo, affitto da conoscenti, paghiamo 700 euro in due con una coinquilina. Più un cane, una macchina da pagare, lo psicologo, perché pure lo psicologo a 200 euro al mese, fatevi tu conti, so, quella tra le fortunate io, 28 anni, che prendo 2000 euro al mese e non me bastano, non me bastano!
10: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Ma scusate, ma chi se può permettere di pagare l'affitto 1300 euro al mese? Mm-hmm. Ma un mutuo non lo può prendere. Un mutuo da 1300 euro al mese, insomma, è

0: Che ha detto? Che ha detto? Dici, dici.
1: Ragazzi, basta, eh.
0: Che ha fatto? Che ha fatto? Dici, dici.
2: Boh, mi rimane in testa.
1: A lavorare! Radio
3: Globo. Ma sai che c'è? Che sul comprare casa e mettersi a collarsi il mutuo c'è sempre quel team, ah io no, sono per l'affitto, io sono per la per comprare casa.
4: Non è il capitale iniziale.
3: Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te, però credimi, ci si può in qualche modo arrivare, cioè a farlo questo capitale iniziale. Cioè io non è, io sai quanto pago io di mutuo? Vuoi sapere quanto pago io di mutuo? Io pago 340 euro.
4: Bono.
3: Cioè stiamo parlando. Però è chiaro che ci sono degli, le esigenze mie erano un po' più basse, sono da sola, quello che ti pare a te, però se io da sola avessi preso una casa in affitto avrei speso 700-800 euro.
5: Di più,
3: euro.
5: Molto di più. Però,
3: no, a Monterotondo però.
5: Però magari potessi io spendere quei soldi per un mutuo. Il fatto è arrivare a quel mutuo.
4: Però tu sì. Hai dato un capitale iniziale per
3: no,
4: pagare.
3: No, ho fatto tu buste paga parze.
4: Ah, ok. Sì, allora fanno pure
3: buste paga parze.
5: Sì, ma il fatto è che devi avere anche il contratto da... Cioè, in Italia è molto più complicato.
3: Ma no, fai falso. Cioè, c'è un'amica mia.
4: Aspetta, aspetta, che ho sentito che ha detto ci vuole il contratto d'affitto.
5: Un contratto
4: d'affitto?
5: No, di lavoro.
4: Fa il contratto
5: no,
3: lo fanno. Ma guarda, sì, ti posso dire che ne sento sempre meno persone che non fanno contratti di affitto, perché raga è un rischio.
5: Ho una chiamata.
3: No, ma è un rischio anche, si prendi la chiamata intanto. No, è veramente un rischio anche penale, potrebbe essere, certo. Che succede qualcosa là dentro, ma, certo. Ma che, come fai?
6: Vogliamo parlare dei centri estivi? Allora, io ne ho trovato uno abbastanza economico e pago 65 euro a settimana, se no arriviamo anche a 120 a settimana, dato che poi quest'anno insomma siamo un po' in economia, ho scelto quello che costava meno, ma a livello di poi qualità ora apriremo, ma non è che gli fanno fare grandissime cose, vediamo.
3: Cioè 60 euro a settimana sono
4: 224.
3: Sono 240 euro al mese, ragazzi. Sono una persona che deve togliere i soldi dell'affitto, quello che dicevamo prima, che ti toglie 6 mesi su un anno d'affitto, e devi mangiare e devi pagare le bollette e c'hai dei figli.
4: Vabbè, ma scusa, vedi, perché tu
3: come fate, ragazzi?
4: Tu hai ascoltato questa nostra amica adesso che ha detto che lei ha i soldi, quindi lo Stato ti aiuta, no?
3: Sì, sì.
4: Non ti dà con delle contribuzioni per pagare magari di meno, calmierare?
7: Qua io personalmente il bonus fare il bonus per i figli dal secondo in poi, perché il bonus primo figlio secondo me non serve, nel senso, io tutte le coppie che conosco che non hanno nemmeno un figlio non è perché non se lo possono permettere, perché lavorano tutti, e proprio perché non lo vogliono, e poi è dal primo figlio in poi che uno comincia a farsi i due conti in tasca, anche io non lo so, personalmente non conosco nessuna coppia che non ha figli ma perché non se lo può permettere, ma perché semplicemente non vuole figli. The Morning Show
4: on Radio Globo. Ed è legittimo.
3: Sì, sì, legittimo.
8: E i nonni che cosa ci stanno a fare?
3: No.
8: Io parlo per me naturalmente, non voglio generalizzare, però io in quanto mamma di due ragazze adulte e chissà, magari tra poco mi faranno diventare nonna, io mi dedicherei molto ai miei nipotini.
3: Quindi,
4: tu fai un figlio, devi sorbire tutto il periodo di crescita, eccetera. Dopo che sto figlio cresce, a sua volta farà un figlio e un'altra volta ritorna a te da nonno.
3: Primo, secondo.
4: Ma
3: allora, però aspetta, lei però l'ha detto, io lo faccio con tanto amore e perché mi piace, anche mia mamma e mio papà, no? Con i loro nipoti, con i figli di mia sorella.
4: Lavorano sempre i tuoi, io.
3: Lavorano sempre, però loro sono. Se vedi papà, lui è molto felice nonostante tutto di tenere i nipotini e tutto il resto, e va bene. Ma la costrizione no. Cioè la costrizione, una persona che ha lavorato una vita, che ti ha messo al mondo, che ti ha dato gli strumenti, che ti ha dato un'educazione, poi la vita è la tua, poi tu, il nipotino me lo puoi fare anche vedere, mi piace,
4: per pizzicotto, per bacetto,
3: pizzicotto, per dargli per dargli 1000 lire per gelato, per dargli le caramelle Rossana,
4: le 1000 lire
3: ma i 1000 lire ci compri il gelato,
4: ma le caramelle Rossana non ci stanno manco quelle,
3: sì, stanno, ci stanno, fidati.
5: Comunque riintervengo, scusate, sto esagerando. Questa mattina la signora secondo me intendeva pure a livello economico, e non è scontato,
3: non tutti possono farlo,
5: esatto, non è scontato che il nonno, la nonna sia in condizioni di poterlo fare.
4: Ma c'è sempre le pensioni che sono molto elevate.
5: Se hanno la pensione,
4: bonus.
5: Se hanno la pensione, e
3: c'è il telefono.
5: Oddio, ho dimenticato il nome. Daniele, credo Daniele.
3: Che ti chiami Daniele per caso?
4: Daniele?
2: Sì, eccomi.
3: Aspetta, ma che redazione è? Scusa, ma che assistenza è? Ma, tu, ma senti le altre radio che diceva forse è coso.
5: Però,
3: perché, cioè, no, mi ricordo.
5: Ma c'ho quattro cose da tenere.
3: Quattro cose, sì, ma scusate, chissà che fa.
4: Una per volta. Ciao,
3: Daniele, grazie. Vai.
4: Ciao.
2: Niente, allora io volevo parlare un attimo di una formula che aveva proposto un po' di tempo fa il nostro signor Salvini per l'acquisto delle case agevolando i giovani.
4: Sentiamo la lista.
2: Quella formula rent to buy, non so se ne avete mai sentito parlare.
3: Aspetta, mi si è chiusa la regia.
4: Vabbè.
3: No, ti chiama qualcuno, mi si è chiusa la regia.
4: Va bene. Daniele, parlate te di questa cosa.
2: Praticamente questa è una formula dove inizialmente tu fai un contratto con il notaio e il proprietario di casa, è un atto di compravendita. Ok, praticamente tu paghi un affitto per 2 anni e dopo 2 anni procedi per l'acquisto della casa. Diciamo è un'agevolazione che praticamente tutta la somma dell'importo
3: te lo scalano
2: per 2 anni viene scalato dall'importo della casa.
3: Ma scusa, ma
2: quindi
3: già esiste,
2: diciamo,
3: ma mica serviva Salvini, questa cosa esiste, papà l'ha comprata così casa anni fa.
4: Lo puoi fare
2: l'aveva proposta Salvini per i giovani, aveva proposto Salvini per l'acquisto della prima casa per i giovani.
4: Io sono d'accordo, a parte questa cosa esiste, si può fare anche senza che arriva Salvini, ma io ricordo una cosa, ma Salvini non è al governo? Non è vice premier Salvini? Ah, ecco, e com'è che non la stanno facendo?
2: Perché le parole che dicono se le porta via
4: dentro. Perfetto, grande Daniele.
0: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
9: Mamma mia, dimmi il nome un po' di sto centro estivo, ci mando mia moglie.
0: Radio Globo Meteo.
10: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì nel complesso di bel tempo nel Lazio, anche se qualche nuvola si farà vedere soprattutto nelle zone interne. A ridosso dell'Appennino nel pomeriggio potrà formarsi anche qualche breve piovasco, in un contesto comunque di tempo buono, con però un po' di vento che si fa sentire. Inizialmente vento di libeccio, arriva ancora dal mare, porta aria umida, ma poi tra pomeriggio e sera i venti ruoteranno da nord, arriva aria decisamente più secca e a quel punto anche le temperature torneranno a essere molto piacevoli. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Let's go! Da MyoPort la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoPort.
13: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
14: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
15: Mamma, io mi annoio.
14: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
16: Dentro la città.
14: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
15: Mamma, io sono già in macchina!
14: Info e biglietti su luneurpark.it.
17: Da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mobili.it. Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
1: Il problema, Giovanni, è che aumentano gli affitti, aumenta tutto, la benzina, la spesa, ma i stipendi rimangono sempre uguali, e quello è il problema.
2: Ma sì, godetevi l'attimo, ma siate felici che state in macchina per il traffico, ma se no, The Morning Show, ma come c***o ve lo sentivate se non stavate in macchina? Radio Globo.
3: Giovanni, io te voglio bene, per carità, però tu c'hai ragione a dire che la gente va in strada a protestare per le cavolate, perché pure io non le sopporto queste cose. Però dimmi tu, adesso la gente va in strada per protestare contro questo sistema che non ce la facciamo ad arrivare a fine mese? Quindi bisognerebbe, semplicemente andando in strada, indurli a cambiare il sistema economico bancario per il sistema di darti i mutui, il concetto che c'è dietro a tutta l'economia, ai prestiti, allo Stato. Cioè, semplicemente andando in strada si deve cambiare tutto il sistema statale e bancario? Mi sembra un po' riduttivo, eh?
4: Ma è indubbio quello che dici, ma è ovvio, si parla sempre di scendere in strada come simbolo di un qualcosa che la gente unitamente, tutti uniti, possono fare. È il solito esempio, è ovvio che scendere in strada non serve a niente, te vai a prendere il caffè. È ovvio che se scendi in strada e cominci a parlare con l'altro che sta messo come te, quello che sta messo peggio di te, quello che sa come muoversi, quell'altro che sa magari dove andare a protestare,
5: però
4: oppure a presentare qualcosa. Non lo facciamo, no, non lo facciamo.
5: Parlare,
4: perché quando c'è il problema della casa, tu sai, io ho seguito i movimenti per la casa per anni, tu sai quanta gente scendeva in strada? Solo quelli che avevano il problema, 500 persone. Poi dopo c'era la protesta destra contro sinistra, fascisti contro comunisti, tutti in strada, fa casino, non si sapeva neanche perché. Andiamo sulle problematiche, quelle quotidiane, sì. Sugli affitti, sull'edilizia popolare, non scende in strada nessuno se non quelli che hanno il problema. È questo il senso di scendere in strada, non certo andarsi a prendere caffè.
6: Laura da Roma, sono nonna di 3 nipotini, sono molto felice di tenerli quando è possibile, anche perché io lavoro ancora e quindi per forza di cose i miei figli dopo scuola centro estivo, però appena posso corro, quando mi chiamano vado, ma perché no? Ho cresciuto le figlie e ben venga che cresca anche i nipoti, però ripeto, lavoro quindi nel limite del possibile.
5: Ma non vale per tutti così, cioè,
4: sì, ma non è un obbligo,
5: non è nemmeno un obbligo.
4: Se ti piace, esatto. Bellissimo, legittimo farlo, e penso lo farebbe anche Federica, io, Zito, chi ve pare, o anche no. Però non deve essere un obbligo.
5: Certo.
4: Non deve essere conseguenziale.
5: Sono d'accordo.

0: 60 euro. E non sa, io pago 220 euro a settimana, ragazzi, ma è vero che c'è anche la navetta. Ma 220 euro a settimana.
1: 220 euro per figlio per centro estivo a settimana?
2: Può essere.
1: Ragazzi, ma stiamo scherzando, sono 800 euro al mese, di
2: dipende
1: più.
2: Dove
1: quasi
2: lo mandi.
1: 900.
2: Dipende dove lo mandi.
1: Mamma mia. Vabbè, comunque, lo dico per noi, per salvaguardare il nostro lavoro, Giovanni. Sì. Se non diamo più notizie, qua ci cacciano, te lo dico.
2: Vogliamo continuare a dire che lavorare fa schifo? No, non vogliamo dire.
1: Vogliamo dire che lavorare fa schifo. Se tu vuoi dire che lavorare fa schifo.
2: Allora ti dico, lavorare fa schifo per tante motivazioni. Oggi c'è uno sciopero, per esempio, c'è lo sciopero dei treni a partire dalle 3 di notte fino alle 2. È stato proclamato una mobilitazione per un contratto collettivo nazionale contro le gare, lo spacchettamento del servizio ferroviario e tante cose, soprattutto per il lavoro, perché. La-

0: non sono arrivati si do di basi la richiesta della base di Dragon Ball GT, che a quest'ora arriva sempre. Questa è Radio Globo.
1: Ma godetevi l'attimo, ma siate felici che state in macchina per il traffico. Ma se no, The Morning Show, ma come c***o ve lo sentivate se non stavate in macchina? Radio
0: Globo. Velocissimo,
2: solamente ultima ora, perché poi abbiamo parlato ovviamente di un argomento solo. Praticamente sono in corso degli attacchi, parlo dell'Iran e degli Stati Uniti, raid su diversi obiettivi. È stata tutta una notte di attacchi sull'Iran, colpiti anche obiettivi statunitensi, quindi americani. Trump ha detto, mi ha chiesto Teheran di fermare la guerra, chissà se è così. E lo stretto di Hormuz è chiuso, Washington smentisce, insomma è un momento di altissima tensione, questo è nelle ultime ore proprio in Iran.
3: Oh, ma oggi non la mettete la base del Dragon Ball?
0: Lo sapevo. Vabbè, la nostra ormai sigla di chiusura, o meglio, qua parlottiamo, ci salutiamo, ci diamo appuntamento
2: facciamo
0: a domani.
2: Qua parlottiamo.
0: Sì, è una roba che si dice.
2: Si parlotta, sì.
0: Manuale del bravo speaker, pagina 7.
2: Ex presidente della Roma. Parlotta.
0: Sidoti, ciao! Sei chiuso, scusa.
4: E si scimmiotta pure.
0: Si scimmiotta. Ciao Sidoti.
4: Ciao, buona giornata, grazie.
0: Ciao Giovanni Lucifara.
2: Ciao Federica della Valle.
0: Ti lascio qua per altre tre ore con tutta la squadra del Morning Show di Radio Globo. Io torno domani dalle 5 con il Morning Show Replay.
2: Ti aspetto.
0: Buon giovedì.
5: The Morning Show.
6: Oh mazza, ma ancora campa J-Ax.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
9: Scopri come su radioglobo.it.
10: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
11: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
12: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
13: e usata da 0100.
12: Assistenza e ricambi da 0100.
13: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
12: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
13: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
12: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
13: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
12: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
13: gruppo 0100.it.
14: Sai quanto fa 500x4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6000 euro in uno dei quattro grandi settori bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
15: Auto usata da Valentino, sì.
16: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e

0: Fendina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
4: Contro rati, parassiti e blatte non chiamare l'esorcista, chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente, disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
5: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
6: Magari!
5: Allora partiamo!
6: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
7: e fino al 18 giugno pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
8: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
10: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
11: voci artefatte
10: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
12: Il Morning Show è offerto da
10: Top Supermercati.
13: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
14: Top Supermercati, buongiorno.
15: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte,
14: 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte a

0: FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: E allora, buongiorno. Oggi peraltro ho beccato anche l'orario giusto e si comincia, sono le

0: con Federica e il buon Giovanni Lucifora. Bene, la squadra si completa. Buongiorno a tutti, ben ritrovati per un altro appuntamento. E non è un appuntamento qualunque, ma è quello di giovedì 11 giugno, data importante perché poi, tra l'altro, questa sera mi comincia anche l'evento sportivo che tutti stavano aspettando, tranne noi, naturalmente, perché noi non siamo coinvolti, quindi vabbè, di che vogliamo parlare. Buongiorno Flaminia Cappelli.
1: Buongiorno a voi, ciao.
0: Buongiorno Gabri Venus.
2: Lo stavamo aspettando in realtà, buondì, e ti dirò, siamo coinvolti e come.
0: Vabbè, c'è una sorpresa, dai, ecco. Buttiamo giù la maschera, c'è una sorpresa. Giovanni Lucifora, buongiorno anche a te, eh.
3: Occhi puntati sulla Ciudad dalle 19.30, buongiorno a tutti e a tutte, questa sera. Dalle 19.30, cerimonia alla Azteca.
0: Alla grande, ragazzi, alla grande. Una delle cerimonie, perché saranno tre quest'anno, ce ne saranno ben tre, una in Canada, una in Messico e l'altra negli Stati Uniti.
2: E possiamo dire che ricordi anche all'Azteca, anche lì orrendi, un mondiale penoso per l'Italia.
3: Sì, l'86, assolutamente sì. Io sono stato allo stadio Azteca, tra l'altro.
2: Ma in quell'occasione?
3: No, ci sono stato all'inizio degli anni 90. Sì, ci sono appunto queste cerimonie che verranno un po' suddivise in vari parti, e tra l'altro questa edizione inaugurale il 12 giugno, quindi domani a Toronto, la prima ad affrontare ci sarà la Bosnia Erzegovina, ci sono gli Stati Uniti, ci sarà anche una cerimonia a Los Angeles, ci sono tanti cantanti, altri artisti poi si esibiranno a Toronto, insomma ci sono vari momenti, però quello principale è quello di questa sera alle 19.30.
0: Molto bene, molto bene. Naturalmente noi, non avendo una nazionale coinvolta, ci troveremo un surrogato, diciamo così, una nazionale da tifare, ognuno di noi ne sceglierà una, e ieri insomma abbiamo buttato giù qualche ipotesi, ma poi l'unica cosa che possiamo fare è giocare picchetto, ragazzi, ci rimane solo quello, quindi faremo delle scommesse tra di noi.
2: Ma in verità mi ha citato diverse cerimonie d'apertura in molte città, 19.30 Toronto, ma io vi dico che la prima cerimonia di apertura si terrà oggi nel Morning Show.
0: Ufficiale, poi, c'è una cosa, Giovanni, tu non la sai, ma però c'è una.
3: Bene,
0: ok. Vabbè, ragazzi, 7-6 minuti, è una mattinata, tra l'altro, anche di scioperi, o meglio, non credo in mattinata, ma arriverà più tardi nel corso della giornata. Dici un po' che sciopero c'è oggi.
3: E andiamo sui treni, quindi ciuff ciuff, lo sciopero ci sarà, perché c'era stato il fatto che alcuni sindacati hanno fatto il passetto indietro, comunque dei sindacati confederati. Oggi, a partire dalle 3 di notte fino alle 2 di notte di domani, di venerdì, è stata proclamata una mobilitazione del personale ferroviario del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipeer e Trenord, quindi a rischio i treni alta velocità, intercity regionali e nel Lazio, garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Si protesta per il contratto nazionale, per le gare, per lo spacchettamento del servizio ferroviario.
0: Lo spacchettamento, va
2: ma
0: bene.
2: Sai che ero scettico, ho guardato, ANSA riporta proprio, c'è lo sciopero dei treni, ciuff ciuff.
0: Ciuff ciuff. Ragazzi, stamattina è così, quindi per voi che dovete viaggiare in treno sappiate che insomma c'è tutto quello che vi ha raccontato Giovanni, e in ogni caso ciuff ciuff. 393 777 7172

0: Sono le 7:11, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
0: Il Morning Show di Radio Globo, che insomma è partito per un'altra mattinata mondiale, direi, perché insomma oggi iniziano i mondiali di calcio, però c'è qualcosa insomma che ci distrae un po', no? Eravamo vicini a un accordo, sembra il titolo di una canzone, e invece vi stiamo bombardando. Questo è quello che sta succedendo, purtroppo. Ormai non ci si capisce più niente, un giorno è una cosa, un giorno è un'altra, anzi magari un giorno è una cosa e un giorno è l'altra, mezz'ora dopo e l'altra, cambia tutto in maniera molto molto repentina. D'altronde Donald Trump non è proprio prevedibile, però sta succedendo che ci sono degli attacchi in questo momento, no?
5: Ci hanno trattato da stupidi, così ha detto Trump nelle ultime ore allo studio Ovale, e per questo è stata una notte di altissima tensione, soprattutto su Bandar Abbas, a Sirik, a Qasim, che sono delle località appunto iraniane. Hanno fatto sapere che ci sono stati molti attacchi aerei con difese conseguenti delle autorità israeliane, soprattutto sulla parte occidentale di Teheran, e ci sono stati questi forti attacchi. Adesso è alla Fox News, appunto, Trump ha giustificato questo dicendo che ci sono questi accordi di pace, ma dice che l'Iran prima dice una cosa poi ne fa un'altra, quindi si sta guardando allo specchio. E praticamente ha detto proprio in ultima ora di poche ore fa: presto fermiamo gli attacchi, ce l'ha chiesto l'Iran. Non è vero, l'Iran ha detto: noi non l'abbiamo chiesto assolutamente nulla, tant'è che l'Iran ha anche colpito degli obiettivi statunitensi. Lo stretto di Hormuz è chiuso, mentre gli Stati Uniti dicono che almeno 100 navi sono passate. Siamo in mano a questa propaganda ormai spintissima, se ne stanno accorgendo tutti, intanto ci sono ancora bombardamenti.
0: Bene, molto bene.
6: Ti aggiungo questo dettaglio: dal 23 marzo Trump ha annunciato un accordo imminente con l'Iran 38 volte.
5: Esatto. Aggiungi quella di stanotte, 39, insomma.
0: Beh, ragazzi, dai, insomma, è un continuo, no? Quante volte avete sentito dire ormai ci siamo? A parte che abbiamo sentito dire un milione di volte anche è questione di giorni e abbiamo risolto, no? Ma poi invece le cose si stanno allungando sempre di più, ormai i mesi vanno avanti e quelli che dovevano essere massimo una settimana il conflitto si risolverà, invece mi sembra che stiamo andando in una direzione completamente opposta.
5: Dico una cosa che per tutti magari non c'entrerà nulla: ieri Bill Gates è stato sentito dalla commissione parlamentare negli Stati Uniti sul caso Epstein. C'entrerà qualcosa questo che sta accadendo con anche ieri?
0: Non lo so.
5: Sul caso Epstein?
0: Io intanto
5: qualcosa?
0: Per non saper né leggere né scrivere, la base la metto, che fa sempre la sua porca
5: figura. La base c'è sta tutto.
0: Io la metto.
5: Questa ci sta tutto.
0: Va bene, insomma, questo è quello che sta succedendo per quanto riguarda la questione del Medio Oriente.
7: L'unico mondiale che noi, la Bulgaria, abbiamo fatto negli Stati Uniti nel 94, cioè avete rovinato la semifinale, immortacci ostra, Roberto Baggio che ha fatto due rigori e ci ha rovinato, però poi avete perso al Brasile.
0: Allora, questo è un cittadino rumeno che è un po' risentito da quello che è successo in questo episodio, con una partita che io non ricordo, però evidentemente Baggio segnò la fine della loro presenza a qualche mondiale.
5: Credo che sia la Bulgaria, però
0: Bulgaria?
5: Sì, presumo.
6: Mi sembra di sì.
0: Allora perché mettiamo l'inno rumeno adesso?
6: Perché non abbiamo quello bulgaro.
0: Allora vi dovete far piacere questo, mi dispiace.
8: La verità è che gli americani hanno preso la sveglia e se aspettavano. Non vedo l'ora, Trump deve finire tutto, c'ha una paura, gli svegli il culo.
0: Cioè, dissenti?
5: Ma sì, ragazzi, non che gli stringe. Ci sono altre motivazioni che io definirei interne a tutto quello che sta accadendo, che però si ripercuote sull'esterno con tutte le colpe che ha anche l'Iran.
0: Si ripercuote anche su una cosa che adesso potreste anche verificare, per esempio questa, no?
9: Oh, quindi il gasolio a quanto sta stamattina dopo questi attacchi?
0: Eccolo!
5: Non è così conseguenziale, attacchi due ore fa, aumento dopo due ore.
0: Lascia fare. No, allora ci mette sempre del tempo quando deve scendere, ma a salire, Joe, appena parte mezzo razzo, subito si alza al distributore di benzina. Lasciamo stare, vada.
10: Comunque, regà, gli Stati Uniti d'America sono bugiardi come l'ex mio.
0: chissà quale bugie raccontava l'ex di questa nostra ascoltatrice.
6: Beh, se sono lo stampo, tipo, per dirne una, è primo maggio. Primo Trump, maggio. L'Iran vuole un accordo. Hanno finito i militari. Il primo maggio.
0: Ragazzi, ricordatevi, però, anche tutte quelle su la Russia e su Putin, no? Che era malato, che stava per morire.
5: Come no?
0: Che,
5: poi l'ha incontrato comunque.
0: Sì, sì, che stavano,
5: andavano d'accordo.
0: Stavano prendendo i pezzi della lavatrici per fabbricare le bombe, vi ricordate? Sì, sì. Cioè, ragazzi, abbiamo sentito di tutto e di più. È molto bello, è molto bello. Sono le 7:17, quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo con un'altra bella giornata, mi sembra di capire.

0: su Radio Globo. Radio Globo
1: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Top Supermercati. Qualità, varietà, freschezza dei prodotti offerti e attenzione e cortesia per il cliente. Questi i punti cardine di Top Supermercati. Scopri i nuovi punti vendita nel territorio dei Castelli Romani e non solo. Non perdere le migliori offerte. Scarica il volantino su topsupermercati.it. Le offerte sono valide anche online. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: A Ostia, sul lungomare Toscanelli, è stato inaugurato un presidio sociale per accoglienza, orientamento e inclusione delle persone più fragili. Il progetto ha lo scopo di offrire supporto a persone in condizioni di grave marginalità sociale, anche attraverso percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa. Torna il Letterature Festival Internazionale di Roma, storica manifestazione della capitale che vede protagoniste le più importanti voci letterarie di questi anni. Titolo di questa edizione è Sconfinare, un calendario articolato in tre serate, 19, 20 e 21 giugno al Palatino, cui si aggiungerà un appuntamento extra festival il 18 luglio all'Idroscalo di Ostia. RIM, Roma in musica, trasforma Piazza Navona in uno stadio a cielo aperto. Domani alle 19.20 in programma la chiacchierata d'autore tra Daniele Silvestri e Max Gazzè.
5: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20.30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
13: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
12: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
13: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
12: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
13: Gruppo
12: Super Promozioni.
13: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
12: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
13: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
12: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open

0: Almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
4: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
5: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
6: Auto usata da Valentino, sì.
7: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, 1000 auto.

0: e Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: The Morning Show,
3: sponsored by
4: Top Supermercati.
5: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
6: Top Supermercati, buongiorno.
7: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte,
6: 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al costo da
5: Top Supermercati.
2: This is the Morning Show.
4: Tutte le

0: Morning Show di Radio Globo, che questa mattina si è svegliato anche con le notizie, insomma, che arrivano dal Medio Oriente, che non sono buone, perché fino a qualche ora fa era sì, ma abbiamo quasi trovato un accordo, manca un pelino proprio, e adesso invece siamo ai bombardamenti. Ma che volete che sia, ormai insomma ci stiamo abituando a un po' di tutto con Donald Trump.
1: Ma raga, vedete che vuol dire non mandare in pensione gli ottantenni? Guardate Trump, Netanyahu e Putin che stanno a combinare.
0: Beh ragazzi, oh, comunque in ogni caso, cioè, questa cosa degli ottantenni che comunque guidano il mondo, cioè, sarebbe un attimo da rivedere, no? Secondo me dovrebbero fare una legge che puoi arrivare fino a una certa età, ma a 80 anni, ma tu puoi prendere le decisioni, tanto per cominciare, anche perché per le prossime generazioni. Quindi, insomma, non ti riguarderebbero le decisioni che prendi tu. Punto uno. Punto due, ma magari qualche problema cognitivo comincia ad averla a 80 anni.
2: Mi trovi perfettamente d'accordo, anche perché ci sono dei paradossi. Mio papà, che era comandante in Alitalia, fu mandato in pensione a 60 anni e non ne voleva sapere.
0: Dai, 60 anni.
2: Cioè, perché ritenuto, cioè non lui in particolare, proprio per legge in Italia è così, sì. Dopo i 60 anni non te fanno più portare l'aereo di linea.
0: Mi sto commuovendo pensando alla pensione a 60 anni.
3: Proprio a pensare alla pensione.
2: Ma l'ulteriore paradosso che invece lui non ci voleva andare.
0: Capito. No vabbè, però ragazzi, dovrebbero fare secondo me una legge che impedisce alle persone che hanno una, cioè mettere un tetto non è possibile. Provate a immaginare vostro nonno adesso, magari vostro nonno se starà anche in ottime condizioni, però che deve decidere, capito, per il tuo futuro, per il futuro di Giovanni, per il futuro di Giovanni potrebbe andare bene, perché ma pensano allo stesso modo, secondo me, cioè, più o meno lo stesso stile di vita. No, scherzi a parte, dai, cioè, insomma, io metterei un limite d'età, poi
2: sì, ci può stare.
3: Ma il limite d'età, cioè, in che senso? Nel senso, uno lavora e poi va in pensione normalmente, perché ci va. E punto.
0: No,
3: per
0: okay.
3: Le cariche istituzionali,
0: certo,
3: dici.
0: Giovanni, tu non puoi.
3: Per il Presidente della Repubblica non può avere sotto i 75 anni.
0: È sbagliato, secondo me. È sbagliato. Cioè, comunque sia.
3: Cioè, tu vuoi il Presidente della Repubblica di 30 anni.
0: No, non voglio il Presidente della Repubblica, però che ne so, mettiamo, 65 anni, 70
2: allora,
0: anni.
2: Il giusto equilibrio tra maturità, sia insomma culturale che esperienziale, e rincoglionimento. C'è una via di mezzo.
3: Però sai, molti a 50 anni sono rincoglioniti persi, e altri a 70 invece sono veramente intelligenti. Ora chi è che decide questa cosa? L'età?

0: è limitativa.
1: No, non è solo l'età, però siccome sappiamo che da una certa età in poi magari comincia a essere un po' meno lucido, beh, allora, intanto mettiamo quel tetto
2: allora,
1: lì.
2: Allora, voglio condividere con Giovanni. Non facciamo una cosa universale, però se vedi uno che barcolla tipo Biden o un altro che sragiona tipo Trump, allora dici sì, forse anche l'età influisce.
0: Beh sì, lì ci sono poi delle istituzioni, degli istituti da fare, tipo l'impeachment, ci sono delle cose, però poi ci sono gli altri più giovani che non promuovono queste cose,
3: no,
0: anche se c'è lo strumento.
3: Sì, oppure c'è qualcun altro vecchio, però in gamba, lucido, e quindi come fai la distinzione, come fai a fare una regola?
1: Beh no, la regola
0: non è facile.
1: No, ma per carità, non sto dicendo. Beh, non è che non sia
2: fai
1: così
2: un paio di test.
1: Così complicato. Cioè, a un certo punto, fino a una certa età in poi, puoi fare delle cose. Cioè,
3: sarebbe
1: da una certa
3: bello,
1: età in poi non lo puoi fare.
3: Sarebbe
1: tutto
3: bello
1: qua.
3: Quando appunto non ci piace chi è al governo in quel momento.
1: No,
3: che
1: no,
3: ha
1: no, è a prescindere.
3: Un'età un po'
2: però
3: più in là.
2: Quello che dice lei è che sarebbe strumentalizzato in
3: esatto.
2: questo modo. Alla fine diventerebbe uno strumento.
1: Ma dove scusami, mi devi dire dove può stare la strumentalizzata se è l'età che ti mette quel limite. Cioè, capito? È l'età. Da
2: beh,
1: quell'età cioè, in poi
2: beh, diciamo
1: non
2: che
1: puoi,
2: alla terza incespicata sui gradini dell'aereo presidenziale uno o due domande se dovrebbe
1: ragazzi
2: fare.
1: Allora ricordiamoci che Donald Trump era quello che prendeva per il culo Joe Biden perché si addormentava in continuazione, no, lo chiamava Sleepy Joe, Sleepy Joe, Sleepy Joe, Sleepy Joe. Adesso sono 20 volte che lo beccano che si sta addormentando nelle peggiori situazioni.
2: Però,
1: e cose
2: allora,
1: più importanti, no,
2: do la soluzione che mette d'accordo tutti, tanto questo è inutile cambiarli perché sono comunque delle pedine nelle mani di
4: Vabbè. Comunque ha detto che vuole sentire Salvini, che se non riesce a far riaprire lo stretto di Ormuz vuole fare un ponte, così passa direttamente via terra.
1: Famoso ponte di Ormuz, ragazzi.
0: Se bevono altre persone,
4: ma regà, ma stamattina mi sono svegliato senza mal di testa. Ma Flaminia, dove sta?
5: Cioè, al pianeta non esisterebbero gli americani e Trump se starebbe molto meglio su questo pianeta. Loro e le loro baffonate che combinano rovinano il pianeta.
0: Lei non esisterebbe. Dico solo, maestra però.
2: Consecutio temporum da rivedere.
1: Vabbè, qualche piccolo problema.
0: Se non esisterebbe.
1: Adesso stavo a guardare il capello.
6: Ma scusate, ci preoccupiamo di Trump, ma chi c'è dietro invece? Cioè, tutto quello che sta succedendo in Libano, cioè noi non stiamo facendo niente in Albania. Vogliamo dire tutto invece di dire solo che Trump dice le cagate. Ci sta qualcun altro che sta facendo anche peggio.
1: Ma ragazzi, è pieno di cagate, non
0: ha
1: è
0: ragione,
1: che insomma.
0: Da
7: Lucifo, indaga su quello che hanno fatto gli americani ai parlamentari europei in Olanda, che stavano facendo delle cose che a Trump non stavano comode, e gli ha bloccato tutte quante gli account di appartenenza americana, quindi Google, Facebook, Instagram, queste cose qua, e in più tutte le transazioni economiche con Visa e Mastercard.
1: Hai capito?
0: No, fa queste cose. Trump ha già cacciato mezze autorità che c'erano prima di lui e sta facendo tutto questo. In realtà fa quello che fa un regime di solito, ma viene definito un regime democratico.
1: Fammi sentire una canzone, va, c'ho bisogno di una canzone stamattina.
5: Ma cosa vuoi che sia? Qualche bomba in più. Tanto poi la benza costerà sempre di più. Sì, e c***o abbiamo noi, che gli frega loro.
1: Non era male, non era male. Sono le 7:29.

0: Fulminacci.
1: The Morning Show.
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
1: Radio Globo.
0: Qua su Radio Globo con il Morning Show. Bene, 7:32. Allora, tetto di età per, diciamo così, le personalità da mandare nei posti chiave che governano il mondo, no? Abbiamo detto che, ne so, se il presidente degli Stati Uniti non può avere 90 anni, 80 anni. Donald Trump ormai è 80, no? Se non sbaglio.
3: Sì, più o meno.
0: Ecco, magari non hai proprio la lucidità che può avere magari uno di 60 anni, la butto lì.
4: Sì,
0: va
4: sì,
0: bene.
4: Ma non ci posso stare, Massimo. Ma poi invece quando ti piace la persona che è al governo.
0: Beh, oh, te ne fai una ragione, ci sarà qualcun altro, no?
4: Ma valla a trovare qualcun altro.
0: Ma come valla a
4: una
0: trovare?
4: Goccia nel mare, quelli che ti piacciono, scusa, ma dimmene uno che ti piace a te.
0: Ma
4: uno.
0: Pianeta Terra, 7 miliardi di persone che c'è solo
4: no,
0: quello.
4: Non
0: no,
4: ci stanno,
0: ma che dici?
4: Non ci stanno.
0: Aspetta.
5: Non è che tra tutte le teste del mondo non troviamo qualcuno più giovane di 80 anni che sappia comandare il mondo. Cioè, ci sarà sicuramente, no?
4: Sì,
5: quindi usiamo.
0: Dai.
4: Ma non lo metta, a parte che non lo mettono, comunque.
0: Però come non lo metto?
6: Ma non ne facciamo un assoluto. Cioè, mio papà ha 80 anni, è un giovanotto, e ci sono persone che a 80 anni stanno a Tokyo. Quindi...
3: Ma infatti, ma fai, mettiamo Putin, ragazzi. 73 anni. Putin potrebbe comandare il mondo.
0: Sì, sì, vabbè.
6: Siamo quasi vicini all'ora in cui.
0: Poi c'è anche a 80 anni quello che sta davanti a Vita in Diretta tutto il giorno a guardarla come se i gatti che guardano il vuoto. Avete presente quello sguardo lì?
6: Sì. Ah,
0: cioè, voglio dire, a 80 anni succede anche questo.
6: Comunque,
0: quindi,
6: mi ha insospettito,
0: no?
6: Insospettito molto l'ascoltatrice di prima che ha detto: però parlate anche di chi c'è dietro a Trump. E in effetti sono andato a vedere, è Monica Crowley.
0: Ah, sì.
6: Quella dietro a Trump è Monica Crowley.
3: Ah, quella nella foto.
6: Il capo del protocollo di Stati
3: Uniti.
7: Ma non è un fatto d'età. Il problema di Trump è uno solo, è Melania. Che sta sempre Melania. E questo non va, e questo non va bene.
0: Melania, ragazzi.
3: La colpa deve essere della donna. Ecco.
4: Ma l'inutile poi, dai.
0: Però qualche colpetta, secondo me. Cioè, andate a vedere il documentario, il docufilm su Melania, ragazzi. Una cosa meravigliosa.
6: Donna, ma come moglie, no? Moglie.
0: Vabbè,
8: tra Trump e Vance è il vicepresidente, non so chi è peggio dei due, quello è giovane, c'è peggio di Trump.
0: Ma per carità, ma non è che il fatto che uno sia anziano o l'altro giovane, però intanto sappiamo che a una certa età dei problemi vengono a galla, ok? Dei problemi cominciano a farsi sentire, quindi cerchiamo intanto di evitarli, quello dico, non è che uno a 80 anni è necessariamente rincoglionito.
9: L'America non conta un c***o, è completamente controllata da Israele.
0: Ecco qua, questa è un'altra, vai.
10: Ah, regà, ma che ci fregate l'Iran, da America, e bombe, di quelli che si ammazzano di qua, la Palestina, quell'altro, Israele.
4: No,
10: ma sti cazzi, star tranne a Roma fa 100 anni e vince lo scudetto.
0: Ah, ecco, ecco qua.
6: Priorità.
3: Ci mancava!
0: Io sai che pensavo invece che fosse dall'altra parte, diciamo, della barricata, e pensavo che fosse uno della Lazio, e quindi
10: Lodito.
0: A proposito di Lodito, scusa un attimo, Gio, ma è vero che sta Lodito? Sento delle voci, io che poi non sono tifoso, non mi occupo di calcio, ma è vero che starebbe per vendere? Ho sentito questo, ho sentito.
6: Ma quando mai?
3: È un po' come Trump sta cosa.
0: Davvero? Scusa, ho letto che starebbe lì lì per vendere, per cedere,
3: sì,
0: no?
3: Sì. Va bene, sì, sì, lo ti do vendo.
0: Ma
3: no, ma il discorso è molto semplice. Ogni settimana c'è questa notizia che lo ti do deve vendere.
0: Sì.
3: In realtà, però, questa cosa non la dice mai Lotito,
0: no,
3: cioè
0: no.
3: La dice sempre l'entourage, noi abbiamo saputo, ho una fonte che mi hanno detto mio cugino.
0: Ok, giornalisti.
3: Ecco, Lotito in realtà dice che vuole vincere, dice che vuole fare lo stadio e la Lazio diventerà una grandissima squadra immortale, ci vuole ancora un pochino, quindi diciamo che da novembre si libererà a livello economico e diventerà una grande squadra, quindi
0: Ok, niente, allora ho letto male.
3: No, hai letto bene, il problema è che quello che scrive che magari ha capito male.
6: Mi piace questo parallelismo, perché da una parte abbiamo Lotito che ha lo staff che dice cazzate, e Trump invece lo fa in prima linea, perché è lui che dice sì, sì, ecco l'accordo, arriva.
0: Se riassume la responsabilità, diciamo. E allora, caro amico che c'hai il cane, mi sa che deve continuare ad abbaiare ancora parecchio.
10: Lotito!
1: Ecco. Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
11: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Lazio attende un giovedì nel complesso di bel tempo nel Lazio, anche se qualche nuvola si farà vedere soprattutto nelle zone interne. A ridosso dell'Appennino nel pomeriggio potrà formarsi anche qualche breve piovasco, in un contesto comunque di tempo buono, con però un po' di vento che si fa sentire. Inizialmente vento di libeccio, arriva ancora dal mare, porta aria umida, ma poi tra pomeriggio e sera i venti ruoteranno da nord, arriva aria decisamente più secca e a quel punto anche le temperature torneranno a essere molto piacevoli. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
12: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
14: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare della Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
16: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
15: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
17: La Piadineria.
16: La più buona perché è mia.
18: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
19: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
20: Ok, e quindi?
19: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
20: Allora la risposta è MG.
21: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
22: Ti aspettiamo negli MG Store.
23: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
24: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & You Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis & You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: The Morning Show, sponsored by Top Supermercati.
8: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
9: Top Supermercati, buongiorno.
10: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte,
9: 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al costo da
8: Top Supermercati.
11: Oh, ma che c'era la fila della macchinetta del caffè?
12: The Morning Show.
13: Ma solo io tengo i finestrini chiusi quando scolturo il globo perché mi vergogno.
14: Tutti i giorni, tutti, dalle 7 alle 10.
15: Dottor Michelini.
16: Buongiorno a tutti, Morning Show!
17: Radio Globo.
18: Beh no ragazzi, quali finestrini chiusi? Qua bisogna aprirli perché in questo momento ci sono ben 21 gradi. Sì, sì, anche se al nord invece sta facendo brutto tempo. Ieri addirittura ho visto una nevicata, una roba insomma veramente strana e singolare. Mentre al sud si schiatta di caldo e quindi via con i piedi nelle fontane e vai di termometri con le insegne delle farmacie naturalmente. Stiamo scherzando.
19: Però oggi togliamo il 3 davanti alla doppia cifra, eh? Quindi sarà sotto i 30 gradi la temperatura a Roma, mi dicono massima 27.
20: E andiamo.
18: Buono, la prendiamo per buona. Ancora Globo WhatsApp, sentiamo.
21: Trump e Libano, l'Iran, le carte di credito, l'account del Google. Io volevo sapere, no, ma oggi a pranzo che vi mangiate?
18: Ah beh, è una domanda importantissima ragazzi. Oggi a pranzo che vi mangiate? Lui vuole sapere questo.
20: Domanda difficilissima.
18: Ma probabilmente vuole, che ne so, ecco, uno spunto per quello che poi potrà mangiare anche lui, se vi sentite di consigliare qualcosa con queste temperature.
22: Va bene, ce l'ho.
19: Io pure.
22: Sì, una pure. Si chiama finta gricia vegetale, l'ho appena imparata, molto molto interessante, fresca e saporita.
19: Vegetale.
22: Si fanno gli spaghetti con la verza, scusa, col cavolo cappuccio bianco.
18: È da ieri.
22: Poi il guanciale invece lo fai col cavolo cappuccio rosso, sì, quindi viene questa cosa che
19: è vegetale.
22: È una
18: finta,
22: cosa estiva.
18: Te l'ha detto, finta gricia.
22: Condisci con olio, limone oppure con lime, un po' di sale e poi ci metti sopra il pecorino e il pepe che completi proprio questa gricia finta, ma sfiziosissima.
19: Ma non ho capito che
22: nutriente.
19: Tipo di pasta.
22: No, non è pasta.
19: È un'insalata.
22: È un'insalata.
18: È un insalatore. No, io invece ho una finta carbonara che non è affatto male. Prendi un foglio di carta, la disegni e poi te la guardi un pochino.
22: Dietetico.
18: Dietetico.
20: Ma che ti mangi?
18: Ti appaga. Ti garantisco che ti appaga. Senti qua, senti.
20: Io mi domando e dico, no, ma è finita la scuola, il traffico non dovrebbe migliorare. Qui è sempre peggio.
18: Oh mamma mia ragazzi, qui è sempre peggio.
19: Ma qui dove?
18: Beh no, in generale dice. Beh, naturalmente, che succede? Succede che le scuole ormai sono chiuse. Però, ragazzi, il discorso è che ci sono anche gli esami. Quindi le mamme comunque vanno sempre col sub ad accompagnare i figli a fare l'esame, no?
19: Col traffico.
12: E poi sono ridondante, ma c'è anche il centro estivo, c'è anche la scuola materna, quindi è ovvio che un po' di movimento ancora c'è.
18: C'è un po' di movimento legato ancora ai bimbi che vanno, ancora c'è. Poi ci sono anche quelli che vanno a fare gli esami e magari ci vanno con un sacco di penne Bic modificate, però. Dove voglio arrivare? A quel tizio che per sostenere l'esame si era preparato un escamotage pensando, ecco, di svangarla in qualche modo, e quindi aveva preso delle penne Bic, ragazzi, ma giuro, come un monaco cinese di quelli che stanno dentro i templi a scrivere.
19: Un amanuense.
18: Sì, ragazzi, una cosa di quelle. Aveva modificato praticamente l'involucro, la cannuccia della penna Bic, incidendo tutto quello che era il programma scolastico. Cioè,
22: una roba maniacale.
18: Una roba veramente da monaco cinese.
12: Sì, la cosa però è che non era neanche un esame di terza media, era un esame importantissimo, procedura penale a giurisprudenza, quindi si parla di università, voglio dire, dovresti aver studiato, sì, capisco che è molto complicato, però geniale questo metodo. Beh, è stato beccato alla fine.
22: Beh, promosso subito, guarda, promosso. Guarda che lavoro.
18: Scusate un attimo, geniale, io direi un coglione, cioè per fare una cosa del genere ci metti almeno una settimana, studia, fai prima, no? Dai, ma che è sta roba?
12: Però tu mi sottovaluti, scusami Gabri, il fatto di scrivere. Se tu scrivi tutto per filo e per segno, poi qualcosa lo memorizzi.
22: Sì,
12: quindi
22: ma lui
12: magari
22: micro inciso delle penne Bic, cioè
18: se avessi,
22: una roba.
18: Sì. Se avesse studiato, probabilmente avrebbe memorizzato comunque.
12: Ho capito, ma non gli vogliamo dare la medaglia di genio del copiare?
18: Io non gliela voglio dare, perché uno che mi mette sul banco 11 penne così è un coglione. Scusami.
12: Ma è mitico perché ne tira fuori una alla volta.
18: Sì,
12: ma tu me lo sottovaluti.
18: Una alla volta. No, prima tra l'altro ho visto pure, ma pensa se gli chiedevano le penne nere e lui aveva tutte blu.
22: È giusta l'osservazione dell'insegnante, il tempo che ci ha messo a fare sta roba voglia a ripetere
18: ma
22: il programma.
18: Ma come si fa una cosa del genere? Adesso io posso capire copiare, no? E chi di noi non ha copiato?
22: No!
12: Mai proprio.
18: Chi di noi non ha trovato il modo per copiare, per avere qualche, insomma, piccolo appunto, ecco, ma una cosa innocente,
12: Alcuni lo fanno anche molto goffamente e vengono beccati subito.
19: Ma noi chiediamo sempre chi non ha copiato, chi è stato copiato? Cioè, il secchione della classe è consapevole che la gente copia da lui e soprattutto, non so se vi è capitato, quei secchioni che quando copi si coprono, cioè non ti vogliono far copiare. Che problemi hanno?
12: All'elementare
19: questi?
12: Si metteva l'astuccio per fare barriera.
19: Assolutamente.
18: Cioè, quello si è fatto un mazzo così tutto l'anno, poi arrivi tu e poi.
22: Guarda, a noi capitò in quinta liceo all'esame di maturità che quei 3-4 che studiavano si sono rifiutati di darci una piccola mano perché giustamente, fra virgolette, hanno detto: voi avete gozzovigliato tutto l'anno, eravamo appena diventati maggiori.
18: Voi avete gozzovigliato?
22: Molto.
18: Brutte persone, gozzovigliare, ragazzi.
22: Beh, eravamo appena diventati maggiorenne, patente, alcol, cioè un anno meraviglioso il quinto e lo studio è passato un po' a secondo piano.
19: Ma hai continuato a gozzovigliare tu?
22: No.
19: Ti conosco molto bene.
22: No.
18: Comunque ragazzi, insomma, i modi si trovano. Poi adesso diciamo che ci sono i ragazzi che sono anche aiutati un po' dalla tecnologia, no? Veramente con l'ingegno si possono fare un sacco di cose. Noi non avevamo queste opportunità, quindi dovevamo inventarci qualcosina di un po' più artigianale, ecco.
22: Che bello, quanta arte ci poteva essere. Oggi con l'elettronica, ragazzi, non c'è gusto.
19: Ma secondo me è logico? Cioè è logico che adesso gli studenti fanno fare dei compiti a casa e ovviamente non lo sanno fare, cosa fanno? ChatGPT. E quindi fa tutto l'intelligenza artificiale. Sti professori dite che non se ne accorgono o lo fanno apposta? Io non capisco. Molte volte, perché prima c'era il genitore che faceva il compito per il ragazzo, non faceva un cazzo, questo vediamocelo presente. Quindi io faceva il genitore, lo farete anche voi, perché siete dei debosciati, genitori debosciati.
12: Ma cosa vuoi?
19: Assolutamente, mi guardo proprio in faccia. E in più c'è ChatGPT. Che cacchio gli danno a fare i compiti a casa?
22: Sai perché è veramente un problema? Perché mentre una volta dici, vabbè, lo ricerchi su Google, tiravi fuori degli elaborati che però potevano essere rintracciabili, quindi
19: e
22: potevano...
19: te devi applicare un attimo.
22: No, non solo, se non lo rielaboravi bene te lo cassavano, perché risultava che era copiato. ChatGPT in tempo reale, cioè nell'arco di mezzo minuto, te lo rielabora, quindi crea comunque un'opera nuova.
18: Sì,
22: questa
18: poi
22: è la parte micidiale.
18: Diciamo che c'è sempre quel piccolo dettaglio dove c'è sempre quello un po' distratto che lascia sul finale. Vuoi che te ne faccia una versione anche?
22: lo fanno
18: e lì casca l'asino. Vabbè ragazzi, insomma, questo si è ingegnato, ha trovato questo come escamotage, che però purtroppo non è andato a buon fine: incidere l'involucro di 11 penne Bic con tutto il programma dell'anno scritto minuziosamente.
22: Dice, poteva passare lo stesso tempo a studiare. Ci sono quegli argomenti che proprio nella zucca non ti entrano, no? Ognuno è refrattario a qualche cosa.
12: Procedura penale, sono mille codici.
18: Pensa che che bel futuro che avrà questo signore. Cioè, io sono contento. Che sarà?
12: Avvocato,
18: no? Pensa che bello avvocato.
22: Ma tanto c'è chat GPT.
18: Beh, certo.
0: La finta carbonara dovresti essere esiliato per una cosa del genere.
18: La finta carbonara.
22: La finta gricia quella.
15: No, chi poteva arrivare a parte del secchione rompico? Giovanni, c'è niente da fare.
12: Beh, però i secchioni, dai, sono vessati tutto l'anno scolastico perché tutti vogliono copiare da loro, e quando c'è l'interrogazione alla lavagna vogliono che gli suggeriscano e non ce la fanno più, poveraccio pure loro.
18: Ragazzi, non lo so, vabbè, comunque dai, almeno una volta nella vita un esame l'abbiamo sostenuto e almeno una volta abbiamo provato a trovare il metodo per avere qualche piccola scorciatoia, no? Ecco, io ricordo avevo modificato una calcolatrice. Calcolatrice, sì, che aveva il coperchio che si chiudeva. Avete presente tipo i cellulari, quelli da vecchio che si chiudono con un al libretto.
12: Tappo, sì.
18: Vabbè, la stessa cosa, e lì dietro ci avevo messo dei micro pizzini, erano quasi veramente illeggibili, però in qualche modo riuscivo, li avevo incisi praticamente, ok? Riuscivo ad avere le formule principali, niente di più e niente di meno.
12: Io avevo il banco accanto al muro, c'era l'appendia abiti con i cappotti, no? Sì. Le giacche, i golf, e sul muro avevo attaccato i bigliettini. Non mi hanno beccato.
18: Non ti hanno beccato?
12: Dai!
18: Che peccato, ragazzi!
22: Però che sistemi pecorecci, c'è poca fantasia.
12: Però è andato bene, è andato bene. Perché
22: io ho fatto un numero pazzesco, ve lo posso confessare perché ormai è caduto in prescrizione, era il 2003, finanza internazionale, proprio non mi entrava nella zucca, un esame molto tosto. Allora mi dilettavo in micromagia, c'è una tecnica, andatevela a cercare, con uno strumento che si chiama pool.
12: Non lo dire
22: adesso. Avevo questi fogliettini che tenevo impalmati nella mano, e siccome mi vedevano ero losco, quando si avvicinavano con un lievissimo impercettibile gesto sparivano. Quindi io potevo tranquillamente mostrare il banco e non c'era nulla. Poi riprendevo.
18: Poi però ha fatto confusione e è uscito fuori un coniglio da un cilindro. Adesso va a giustificarlo. Come avete trovato il modo di passare un esame? Magari, ecco, modificando qualcosa e avendo qualche pizzino infilato da qualche parte. Oddio mio, ho paura di capire adesso dove.

0: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996.
1: Radio Globo. Beh ragazzi, insomma, ci sono gli esami, ormai è periodo, quelli delle medie credo siano già in corso almeno in alcuni istituti, poi insomma arriveranno tutti gli altri e quindi bisogna trovare dei modi magari per avere qualche piccolo suggerimento, ma una cosettina, per esempio incidere 11 penne bic con tutto il programma scolastico.
2: Molto astuto.
1: Molto molto astuto. Sì. Però aspetta, magari c'è chi ha trovato altri sistemi un po' più pratici. Proviamo con Gabriele. Buongiorno Gabriele.
3: Buongiorno a voi.
1: Ah, eccolo, c'è.
3: Qualcuno si ricorda i manabili? Il manabile era un libricino di dimensioni, un quadrato di circa 7 centimetri per 7, molto
1: sì,
3: spesso, dove dentro c'era di tutto.
2: Tipo il bignami.
3: Tipo bignami, esatto, bravo.
2: Però ancora più piccolo.
3: Io ce l'avevo di informatica, di fisica.
4: Sì?
3: Stiamo parlando dell'88.
1: Aspetta, quindi non è un sistema che hai inventato tu, ma è un libricino che si trovava. Un piccolo, ecco, aiutino che potevi consultare. Certo, se eri miope, però eri fottuto praticamente, perché era una roba.
2: Sì.
1: Un francobollo sostanzialmente. 7%.
3: Perché era scritto piccolissimo. Però era fighissimo.
1: E quindi tu sei riuscito a passare un esame grazie a quel sistema?
2: No, io l'hanno bocciato
3: anche su quelli.
1: Ah, anche su, ha studiato anche su quelli. Molto molto
4: bene. È bastato?
3: Esatto.
1: Ecco. E
3: io
1: adesso
3: ho passato l'esame, il compito di matematica alla maturità, quindi.
2: Con quello?
1: Sì, con quello lì.
3: No.
1: Senti, che fai nella vita adesso? No.
3: Io lavoro nel campo dell'informatica.
1: Oh no, ok, giusto per precisamente.
3: Lavoro in software bancario.
1: Ma ragazzi, ma dove sta lui? Su Marte? Perché abbiamo sto ritardo, dico io. Cioè, una cosa. Vabbè, comunque avete messo i soldi in banca, eh? Non so se avete sentito, ragazzi. Lui lavora in banca. Ecco a chi affidate i vostri soldi. Traffic News.
5: E se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You, 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
1: Traffic News. È l'ora di sentire come va sulle strade. Sentiamo l'aggiornamento sulla situazione del traffico.
6: Grande raccordo anulare careggiata interna, si rallenta tra Casilina ed Appia, è trafficata anche la Roma L'Aquila, tra i raccordi l'uscita per la tangenziale est, dove si rallenta da via dei Valli a via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico, e anche San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni. C'è traffico come sempre sulla Flaminia, la Salaria, l'Appia, la Colombo e sulla Pontina tra Pomezia e Castel di Decima, sempre verso Roma. Vi ricordo che è scattato alle 3 di questa notte uno sciopero del personale del gruppo FS Treni a rischio fino alle 2 della notte di domani, venerdì 12 giugno, fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e anche dalle 18 alle 21. Per queste altre notizie roma.luceverde.it.

0: be back.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800-700-832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
12: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
13: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, SUV de stagione, city car appena arrivate!
14: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
13: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
14: Iazzoni!
13: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
15: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
16: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
15: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
16: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
15: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
17: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
18: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
19: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Icnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi. Anche online.
20: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
21: Chuck, motore, azione!
22: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
23: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
22: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
24: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days.

0: e con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
2: The Morning Show, sponsored by Top Supermercati.
3: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
1: Top Supermercati, buongiorno.
4: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte,
1: 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al costo da
3: Top Supermercati.
5: Solo le migliori in FM.
6: Streaming,
5: DAB
6: e sul canale 91 del digitale terrestre.
7: Globo TV.
8: Le 8 e 5 minuti, ma buongiorno, state ascoltando il Morning Show di Radio Globo di giovedì. Io sono Massimo Vari, con me Flaminia Cappelli, Giovanni Lucifore, Gabri Venus.
9: Franco, vuoi cantare? What is love, Franco?
10: I just love, baby, come on me. Come on me, come on.
11: Radio Globo. From 6 to 10 a.m.

0: Beh, stanno arrivando, d'altronde che fai? Non dai qualche suggerimento? No, beh, non parte da noi, ma parte dalla notizia di questo tizio che è stato beccato con 11 penne Bic, con l'involucro inciso, con delle micro scritte, con tutto il programma dell'anno scolastico.
1: Sì, parte da lui, ci abbiamo messo il carico noi, però.
0: Ovvio, è normale.
2: Tu soprattutto, caro mio, barone che non sei altro.
0: Marco, buongiorno, benvenuto su Radio Globo.
3: Con Radio Globo, buongiorno.
0: Allora, ciao. Marco caro, che hai fatto tu per passare l'esame?
3: Io dovevo passare l'esame delle urine.
0: Ah, ecco. Sempre esame, sempre esame.
4: Che materia è?
3: Allora, no, facevo il militare in Marina. Era nel 2011 ci avevano beccato a farsi delle canne.
0: Ecco perché, no, perché insomma, stavo pensando, dico, ma pure a quella ha copiato, come ha fatto a copiare?
3: No, il problema è sotto lì, non c'era intelligenza artificiale a quei tempi per chiedere, c'era la deficienza e si chiedeva in giro.
0: Certo.
3: E ci hanno detto: mettete un preservativo dentro le mutande,
0: sì,
3: le fate fare la pipì da un altro, poi mettete un ago sotto i galli, nella mano, ve lo nascondete e andate.
2: Geni.
3: E così è stato, andiamo.
4: Ago sotto i galli.
3: Geni un cavolo, geni un cavolo. Poi arrivi là davanti all'ispettore.
0: Sì.
3: E quello ti fa: si spogli. E mi sono spogliato. Il primo sono stato io, purtroppo.
0: Sì.
3: Mi levo i pantaloni, la maglietta.
0: Ok.
3: Lasciate, però le mutande le posso lasciare, che sono timido, se no
0: so timido. So timido, vabbè. Ok.
3: Mi fanno anche quelle. E quando ho tolto, purtroppo c'era il preservativo.
0: Ma
3: questo fa: no, devo andare a chiamare l'ufficiale. No, non ci vada, non ci vada. Nonché l'ho dovuto prendere in bocca sto coso, l'ho strappato per mettere l'urina dentro la provetta.
0: No, ragazzi, ma che brutta scena che ci sta descrivendo, ragazzi, ma che brutta. Cioè, quando quello lì ha visto il profilattico, no, è che ieri ci ho avuto una serata movimentata, non mi.
3: Ho dovuto strappare il volo perché ho messo dentro sta cavolo di provetta.
0: Vabbè, quindi ti hanno beccato che avevi fumato.
3: No, la cosa brutta è che lui è uscito e poi c'era un mio amico che si conoscevano. Morale della favola, si è fatto regalare un po' di fumo e è stato zitto.
0: No, ma come?
4: Sentiamo le distanze, ovviamente, da questa cosa.
0: Che distanze? Fate da un pezzo pure dei giorni.
4: No, non le prende le distanze.
3: È finito tutto così, a fare luce e vino, e io che avevo bevuto la pipì di qualcuno.
1: Ma come? Ma che storia è?
0: Posso dire che era brutta storia? Fatemelo dire. Aspetta, sentiamo quest'altra se miglioriamo. C'è un altro Marco. Marco, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
0: Vai Marco.
2: Vuoi parlare di urine?
5: Vado.
0: Beh, no, speriamo di no.
5: No, preferirei di no.
2: Ok, allora grazie. È migliorata.
0: Dai. È successo? Raccontaci.
5: Allora, praticamente vi ho sentito parlare, visto che io sono stato un esperto di scopiazzamenti di tutti i tipi.
0: Un esperto.
5: Dai manabili che ho sentito.
0: Sì.
5: Professionista del settore. Dai manabili alle bic scritte eccetera, mi sono inventato un affare che si chiama Rolling Book, e se andate su YouTube lo trovate pure, perché ho caricato dei video, perché l'ho anche brevettata questa cosa.
0: Ma brevettata veramente? Cioè sei andata all'ufficio brevetti?
5: Esattamente. Quando ancora era tutto a manina e dovevi andare, adesso è tutto online, è tutto più facile, quindi l'ho depositata lì. Ed è una specie, fatemi dire, una specie di papiro, no? Che si arrotola su se stesso, ma non si arrotola mai, rimane sempre arrotolato e ci puoi scrivere tutto quello che vuoi, sia a mano, sia stampato, sia disegni. E niente, ci ho fatto gli esami pure all'università, quindi...
0: Ma scusa, come fa a rimanere sempre arrotolato?
1: C'è una sorta di molla.
0: C'è una molletta, che c'è?
5: No, c'è una specie, intorno c'è una specie di plastichina, di cosa contenitiva che lo tiene stretto. Però se lo vedi, se lo cerchi su YouTube, Rolling Book, lo trovi.
0: Vabbè, dopo lo cerchiamo con calma. Però scusa un secondo,
5: Certo.
0: Ma dove lo nascondi? Perché non è che sia arrotolato.
5: Guarda, entra in una mano, anche nel video si vede. Io ho la mano chiusa, poi la apro e rimane comunque in una mano, è facilmente nascondibile in questo modo. Certo,
0: ed è in bianco lì. E tu sopra ci puoi mettere tutti gli appunti che vuoi.
5: Esatto, oppure lo stampi, diciamo, io pure ho un metodo, visto che diciamo li vendo. Ci puoi scrivere, magari lo mandi in stampante, io poi te lo aggiusto per fartelo avere.
0: Aspetta, mi stai dicendo che tu ci stai facendo un business su questa cosa, quindi lo stai vendendo?
5: Sì, purtroppo non ci sto facendo tanti soldi, però niente, qualcosina.
0: Ma qualcuno ha superato un esame grazie a sto rolling book?
1: No,
0: cioè hai notizie di qualcuno che...
1: Due arresti
0: solo
1: e basta.
0: Due arresti, vero? Ah, che meraviglia.
5: Io lo vendo come si vendono qualsiasi cosa, come i manabili sono alla portata di tutti. Io lo vendo per tenerti le cose per te, per fissartele in mente. Poi l'uso che ne fai non è... Io
2: certo,
5: non ne rispondo.
2: Certo.
0: Molto
2: come
0: bene,
2: no.
0: Molto bene.
2: Ci crediamo.
0: Proviamo Stefano.
6: Sì, buongiorno a tutti.
0: Dai, buongiorno, no. Buongiorno, no, anche a te, vai.
6: Buongiorno. Io ero praticamente ripetente, ho fatto un paio di volte come ripetente, sì. E niente, un anno, nelle ultime due ore di matematica che erano attaccate praticamente, quindi il colloquio in classe si poteva fare solo in quelle due ore, proprio di fronte alla nostra classe, vicino alla cattedra, alla parete della cattedra praticamente, c'era il nostro laboratorio di chimica,
0: sì.
6: Dove in quelle due ore c'erano i miei ex compagni di classe. Quindi ho fatto un buco nella parete e mi mettevo con il banco vicino alla professoressa dicendogli: guardi, professoressa, i compagni, un buco dalla parete, i compagni mi disturbano perché vogliono che gli faccia il compito, siccome... E quindi io che facevo? Mettevo gli esercizi e quando arrivava il compito li infilavo nel buco, facevo, bussavo nella parete, i compagni capivano che era arrivato gli esercizi da fare. E nelle due ore di laboratorio di chimica mi svolgevo il compito in classe.
0: Fantastico.
6: Io quelle due ore facevo battaglia navale, qualcosa. Loro ripussavano, mi davano il foglietto, ricopiavo il compito, piavo praticamente sempre quel 7, 7 e mezzo.
0: Bellissimo.
6: Ragazzi, mi raccontavano i compagni che anche il professore di chimica ogni tanto ci aiutava a fare questi compiti.
0: Beh, ragazzi, siamo al primo esemplare di Glory Hall di matematica.
2: Non ci abbiamo capito niente dalla vita, noi.
0: No, scusa un secondo, come l'hai fatto il buco nella parete? Hai portato un abitatore?
6: Ho portato gli attrezzi da casa e durante la dichiarazione.
4: Hai portato un martello, un piccone, un'accetta? Che hai portato?
6: Ma
4: che...
6: Assolutamente. No, dei cacciaviti del martello.
0: Certo, che te
6: avevo allargato. Avevo allargato solo una fessura che già era esistente.
0: Ah, bello. Niente di che, insomma.
1: Lui al posto dello zainetto andava a scuola col martello pneumatico Hilti dentro la valigetta.
0: E che sarà mai, dico io, no? Vabbè. Ma ragazzi, che storie! 8:14 su Radio Globo c'è il Morning Show. Vabbè, tra poco, ragazzi, ci sarà anche una sorpresina per voi. Ma adesso

0: 16 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Chiama lo 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
0: Oh, c'è tutto uno studio, come vedete, dietro a queste robe degli appunti per superare gli esami, per copiare, insomma, per sostenere gli esami con qualche piccola agevolazione.
5: C'è tutto uno studio per trovare il modo di copiare.
6: No, per trovare il modo di non studiare.
5: Esatto, cioè, ma quel tempo impiegalo per studiare a questo punto.
0: Ma infatti, dico però, io. Se no, potete fare una cosa molto semplice, ok? Che ne so, qual è l'istituto dove dovete fare l'esame? Vi informate bene, fate come ho fatto io, ho comprato uno spazio pubblicitario su un cartellone 4x4, ok, ho speso 20.000 euro, però tutti gli appunti me li sono messi.
6: Ma è geniale,
5: è una cosa
7: da scuola.
5: Bravo,
0: certo,
5: Massimo,
0: Giovanni,
6: questo è geniale.
0: Mica ho copiato, mica ho scritto io, che volete? Che
6: questa
0: volete?
6: È un po' costosa ma buona.
0: Poi mi hanno spostato di classe e mi hanno messo da una parte dove non si vedeva, però che puoi fare. Allora, attenzione, buongiorno Manuel.
8: Buongiorno, buongiorno.
0: Vai Manuel.
8: Allora, io non so come, ma per grazia divina sono arrivato al quinto anno.
0: Sì.
8: E durante l'esame di maturità, durante la seconda prova, noi abbiamo fatto le prove scritte dentro la palestra perché eravamo tipo due classi. Io ho fatto praticamente tutta la seconda prova con il libro sulle ginocchia.
0: Ecco.
5: Come?
8: E è venuto il professore di ristorazione, perché io facevo scuola alberghiera.
0: Sì.
8: Fa, come va? Tutto bene col libro? E io, sì sì, tutto bene, però ha fatto finta di niente perché lo sapeva, e se n'è andato. E vabbè, comunque la seconda prova è andata bene, quella che è andata male è stata la terza prova.
0: La terza prova.
8: Non sono riuscito a copiare, e quindi alla fine mi è andata pure male perché mi hanno bocciato dopo la maturità a me.
6: Come dopo?
8: Io la maturità non l'ho passata perché la terza prova sono andato male. A me mi servivano 21 punti per arrivare al 60 all'orale.
0: Sì.
8: E non me l'hanno dati.
5: Allora, vabbè, quindi ti hanno fatto copiare proprio perché sapevano che saresti stato comunque bocciato.
8: Ma guarda, allora io non mi dovevo, allora a me non mi dovevano ammettere proprio all'esame. Poi non so perché mi hanno ammesso. E io praticamente in due settimane mi sono dovuto mettere a studiare.
6: Mannaggia,
5: povero Manuel,
0: ha buttato pure due settimane, ragazzi. Dai, ma non si fa così. Vabbè. Ma vi rendete, questo è cattiveria.
6: Ma seccatelo subito.
0: Ma
6: dico
0: dai,
6: io.
0: Ma come si fa? Buongiorno Fabrizio.
9: Buongiorno.
0: Vai Fabrizio.
9: No, niente, io una volta stavo a fare un compito, a parte ero un tipografo, nel senso fogliettini sotto i porcini, nelle zigoline, a posto del bugiardino, facevo mentre mangiavo le zigoline, invece leggevo. Una volta mi hanno beccato un compito in classe di matematica, che ogni tanto dico, mamma mia, fame, mi sono scusi, sono fatto tardi. Dentro al cornetto con la crema ho messo il foglietto.
0: Dentro al cornetto con la crema?
5: Ma quale professore ti fa mangiare il cornetto alla crema mentre stai facendo un compito?
0: Che bello, ha inventato i biscotti della felicità, l'ha inventati lui, ragazzi. Non so se li ha inventati.
9: I baci perugina pure inventato.
0: Ma tutto zozzo di crema poi.
5: Sì, ma infatti com'era?
6: Poi ti devi far durare il cornetto tre ore. Cioè, come fai?
7: Poi la zozzeria della crema,
0: tutto impastato.
5: Cioè, dove lo mettevi visto bigliettino? Poi usciva fuori, quando lo prendevi com'era?
6: Illeggibile perché c'era la crema.
9: Quando è venuta la maestra, ho messo dentro la crema, poi ho detto dentro il cornetto della crema, ma come fai? Dico, sto una crema.
0: Come fai?
5: Vabbè, Fabrizio, pure tu bocciato, immagino.
9: Sì, io ti ho bocciato un anno nel terzo, cioè amici miei che stavano fuori che mi dovevano prendere per andare a vedere Italia-Croazia. Io stavo a fare cinesi, ormai sapevo che essere bocciato, loro suonavano. Ho abbandonato e hanno scritto che ho abbandonato l'esame per andare a vedere Italia-Croazia, 1-1 è finita.
0: Alla grande. Fabrizio oggi fa il pasticcere, naturalmente.
10: Sì, ovvio. Ciao Radio Globo, stamattina c'è l'esame di matematica, il terzo giorno.
4: Morning Show, sei nel Morning Show di Radio Globo.
10: Buongiorno!
11: Radio Globo Promotion.
9: C'è 1-1 è finita
0: alla grande. Fabrizio oggi fa il pasticcere, naturalmente.
10: Ovvio. Ciao Radio Globo, stamattina c'ho l'esame di matematica, il terzo giorno.
4: Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
10: Buongiorno.
4: Radio Globo Promotion.

0: Spettacolari scivoli, un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
3: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
2: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
3: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
2: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
4: Gruppo AutoEquip.it.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
8: Ave Cetus!
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a €2,38. Todis. Buongiorno convenienza.
11: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
11: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: Via tutto! Tutto da rifare!
13: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
12: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
13: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
14: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
15: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
14: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
15: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
16: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
17: Impossibile.
16: E invece sì.
17: E magari anche ad interessi zero.
16: Anche quello.
17: Stai scherzando?
16: No, è tutto vero.
18: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
19: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
20: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
21: The Morning Show.
22: Sponsored by
23: Top Supermercati.
24: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top, è con te.
25: Top Supermercati, buongiorno.
26: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte.
25: 4 pacchi da 250 grammi a €9,99. Sono iniziate le offerte al costo da
24: Top Supermercati.
0: every day.

0: Radio Globo.
1: È apparsa da sola adesso.
2: Ma infatti io non l'avevo notata. C'è una borraccia alta un metro e mezzo. È praticamente un estintore sul tavolo e noi non ce ne siamo resi conto. Comunque,
1: ragazzi, non lo so, è apparsa adesso da sola. Buongiorno, state ascoltando il Morning Show di Radio Globo nell'appuntamento di giovedì, che poi è anche l'11 giugno. E l'11 giugno che succede? Succede che iniziano questi mondiali di calcio distribuiti fra Messico, Stati Uniti e Canada, e questa sera alle 19:30 ci sarà la cerimonia d'apertura che noi naturalmente vedremo, ma in maniera distaccata, perché non abbiamo una nazionale da tifare. Ci sono un po' di novità, tra l'altro, anche per quanto riguarda proprio le regole del gioco, no? Sono state introdotte un po' di cose nuove. Giova, ci vuoi aggiornare un po'?
3: Allora, diamo un attimo anche quelli che sono i dati, perché è un'edizione record questa degli Stati Uniti. Qualcuno l'ha definita anche paranoica sotto il punto di vista della sicurezza. Abbiamo parlato anche ieri di arbitri respinti, giocatori che vengono perquisiti anche nel centro della pista d'atterraggio. Però saranno 48 le nazionali per un totale di 104 partite, quindi durerà parecchio, perché da oggi fino al 19 luglio. 16 gli stadi, sono 11 negli Stati Uniti, 3 in Messico e 2 in Canada, oltre 1248 i giocatori per l'esattezza. Poi sappiamo che hanno respinto, chi non hanno respinto, ecco, vedremo. Si sfidano appunto in questa fase finale. Vi ricordo che ogni squadra può convocare fino a 26 giocatori, compresi i 3 portieri. Cerimonia alle 11:30 a Città del Messico, quindi 19:30 ora italiana, durerà 90 minuti. Poi ci sarà la gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 13 locali, corrispondente alle 21 italiane. Shakira canterà l'inno Dai Dai, ovviamente.
1: Dai Dai, eccolo. No, questo è un altro, questo è un altro.
3: Allora, 3 le cerimonie, ci saranno anche domani in Canada e poi ce ne sarà un'altra invece a Los Angeles e a Toronto. Allora, le regole. Allora, se fino ad oggi il VAR valeva solamente per gol o non gol, rigore o non rigore o espulsioni dirette, adesso al mondiale la situazione potrà cambiare, perché sui calci d'angolo potrà intervenire, quindi i calci d'angolo assegnati erroneamente, i falli avvenuti prima della battuta di un corner, punizioni o rigori potranno essere rivisti. Ancora sul VAR, potrà intervenire in caso di cartellino rosso derivato da un secondo giallo, questo è molto importante, assegnato erroneamente, e sarà possibile correggere ammonizioni o espulsioni che vengono attribuite al giocatore sbagliato. Tra l'altro, durante, levato il VAR, durante la partita, e questa è una regola proprio che inizia questo mondiale, poi vedremo chi l'adotterà, i giocatori non possono coprirsi la bocca quando parlano con i compagni, gli avversari o gli arbitri.
1: Come fanno i politici? Hai visto che anche i politici lo fanno, no? Mettono la mano davanti alla bocca per non far leggere il labiale.
4: Vabbè, ma questa cosa che senso ha? Se ti devo dire una cosa tattica segreta...
3: lo so, non lo puoi fare.
1: Non si può fare, hanno introdotto questa novità.
3: Soprattutto se si vede che quel dialogo è anche magari un qualcosa che può portare il litigio fra i due giocatori, fra i due contendenti, insomma, c'è poi il grado di tolleranza.
1: Magari è quello, no? Stato. Magari tu provochi un giocatore, dici, lo insulti, il labiale, come è successo altre volte, no? Insomma, ci sono stati, no, degli episodi dove uno, a forza di provocare, poi alla fine fallo di reazione, boom, e vieni squalificato.
3: Però intanto vedi anche quello che ti ha detto quell'altro.
4: Mi viene in mente una cosa del genere, la fece Materazzi con Zidane, no? Che coprendosi un pochino pare
3: ma
4: che gli abbia detto...
3: Non sai coprire la bocca.
1: No, sì,
3: Materazzi.
1: Effettivamente. Aspetta. Ok, basta, era solo così, tanto per ogni tanto la butto dentro.
3: L'altra regola dicono, per esempio, che i giocatori sostituiti devono lasciare il campo di gioco entro 10 secondi. Questo è una regola nuova, anche se è nuova fino a un certo punto, perché comunque la squadra che sta vincendo di solito perde tempo sulle sostituzioni.
1: Sì, okay.
3: Qui c'è la regola, 10 secondi. Se il calciatore non è pronto a entrare, dovrà aspettare un minuto prima di entrare in campo, quindi la squadra giocherà in 10 per quei 60 secondi. Poi ci sono anche restrizioni sulle rimesse laterali e rinvii da fondo.
1: Oh, mamma mia, che palle. Sì. Hanno cambiato praticamente il gioco del calcio. L'hanno riscritto, ragazzi. Va bene, vai.
3: Se una squadra sta perdendo troppo tempo, partirà un countdown dell'arbitro visibile di 5 secondi.
1: Okay.
3: Se il pallone non verrà messo in gioco entro il limite, la rimessa laterale passerà agli avversari. In caso di rinvio di fondo, invece, scatterà il calcio d'angolo per la squadra avversaria. aria.
4: Sono partite in cui l'arbitro passerà il tempo a fischiare, ci sarà il recupero di 22 minuti.
1: Molto bene, ragazzi.
4: È tutto un fallo.
3: L'ultima,
4: così.
3: L'ultima che riguarda proprio questo periodo, sì, è che ci saranno delle pause di idratazione obbligatorie, vista anche le temperature. Ogni tempo includerà una pausa idratazione di 3 minuti.
1: Sì, poi ce n'è un'ultima che Giovanni non ha detto, così per rendere la cosa ancora più divertente. A turno verrà estratto il nome di un giocatore che dovrà andare avanti per il resto della partita con un casco di banana in testa. Così.
4: Perché no?
1: Beh, ragazzi, stasera tutti davanti alla TV, tranne noi in Italia. C'è poco da dire, c'è poco da fare. Purtroppo non c'è la nostra nazionale ormai per la terza volta. E quindi, vedremo questo mondiale così da spettatori. Con un po' di rammarico, ecco, non so nemmeno io come. Che dobbiamo fare? Ci dobbiamo tirare su il morale in qualche modo. Dobbiamo trovare l'occasione di tirarci su il morale. Intanto vediamo un attimo se Mattia ci può dire qualcosa su quella storia della bocca, perché ci ha incuriosito parecchio.
4: Sì.
1: Marco, Mattia. Mattia, scusami, buongiorno.
0: Ciao.
1: Ma
2: piccoletto,
1: quanti anni hai, Mattia?
0: Allora, io ho 10 anni.
1: 10 anni, ok. E allora, Mattia, tu hai, insomma, notizie più di quelle che ci ha dato Giovanni su questa storia della bocca?
2: Sicuramente.
0: Sì, perché in una partita di calcio, Benfica Real Madrid, un giocatore ha coperto la bocca e ha detto frasi razziste a un altro giocatore.
1: Ah,
0: e l'arbitro,
1: ecco,
0: non ha potuto intervenire perché non ha letto il labiale.
1: Ah, bene.
2: Quindi tu sei d'accordo, Mattia?
0: Sì.
1: Senti, Mattia, quanti ha detto? 10 anni, no? Giusto, quindi facendo il calcolo tu praticamente non hai mai visto la nostra nazionale giocare al mondiale.
2: No.
1: Ecco, questa cosa naturalmente ti dispiace.
0: È pure da
1: Lazio.
2: quello tu, che è tuo fratello.
1: Tutte le sfortune del mondo, perché insomma.
0: No, è la mamma romanista.
1: È la mamma romanista. No, la dicevo, tutte le sfortune, perché naturalmente c'è anche questa questione di Lotito, non perché a Lazio e a Roma, so, però diciamo che la Lazio non sta proprio in un momento di forma.
0: Pensa che sono pure abbonato.
1: È pure abbonato.
3: E te lo fai l'abbonamento il prossimo anno, sai che i tifosi non lo vogliono fare.
1: Deve protestare, no?
4: Proprio tifoso.
1: Deve protestare.
2: Ma con chi vai allo stadio?
0: Con papà.
1: Con papà, che dà Lazio pure al papà.
4: Una famiglia difficile.
0: E anche mio fratello piccolo.
1: E anche tuo fratello piccolo.
4: Mamma in minoranza.
1: No, no. Sì. C'avete pure il cane?
3: Lo dico.
1: C'hanno pure il cane. C'hanno
2: la
1: pure
2: mamma
1: il cane.
2: Stava urlando qualcosa sotto.
5: Mamma! Un fine settimana sì, un fine settimana no, al weekend libero almeno.
2: Grande!
1: Certo, così almeno lo
2: in video.
1: Vanno allo stadio. Vabbè, senti, chi tiferai per questo mondiale?
0: La Spagna.
1: La Spagna, come mai la Spagna?
0: Non lo so.
4: Molto
3: bene. Fa molta simpatia la Spagna in Italia, insomma, siamo abbastanza simili sotto tanti punti di vista. Non nel calcio,
1: forza
3: però.
1: Forza Spagna. Senti, facciamo così, adesso noi ti facciamo sentire una cosa. Siccome tu non hai mai visto l'Italia giocare a un mondiale, quando invece l'Italia giocava a un mondiale, insomma, era una grande festa, erano notti magiche, erano, capito?
2: Sì.
1: Invece adesso queste notti non sono più magiche, ma sono diventate una altra cosa, amico mio.
4: Sì.
1: Si sono trasformate e sono diventate delle notti tragiche. Questo è il discorso, capito? E allora, caro Mattia, te la dedichiamo a te. Questo è quello che sarà l'inno di questi mondiali per la nostra nazionale. Notti tragiche nel morning show di Radio Globo. Mano sul petto e tutti quanti insieme. All together!
6: Forse non sarà,
1: non ci credo,
6: questa canzone,
1: non ci credo, ma che cos'è?
6: A portarci indietro nel girone,
7: ma siamo ancora qua per un'altra sbornia.

0: bambino.
1: È brutto, ragazzi. Che sogno.
0: Tuo figlio non lo vive. È già grandino.
1: È vero, eh.
2: Ha già 11 anni ormai e dagli spogliatoi.
1: Sa che ha visto altre nazionali uscire.

0: ci arriva Donnarumma, la Bosnia è al mondiale, l'Italia eliminata per la terza volta consecutiva. C'è un rammarico enorme per una nazionale che ha giocato in 10 uomini. Resta una delusione enorme.
1: Non ci posso credere. Siamo a casa. Siamo a casa per il terzo mondiale di seguito. Non ci voglio credere,
2: Quanto siete belli che la divisa d'Italia.
3: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno, i migliori live,
4: i migliori artisti sulla scena,
3: per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni
4: e quando senti questo suono
3: chiama per primo lo 06 89 28 996.
4: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
3: e vinci due biglietti per il concerto di
4: Jovanotti.
3: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
15: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
16: Crema di caponata o salsa di fichi?
15: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
17: La Piadineria.
16: La più buona perché è mia.
18: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
19: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
14: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
14: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Da Euro
20: Electronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozi online. Electronics, un mondo più avanti.
21: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
22: Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al Banco Pewex.
23: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni, l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona metro Magliana. W.com.
24: The Morning Show, sponsored by Top Supermercati.
25: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
26: Top Supermercati, buongiorno.
27: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte, 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte a

0: Siamo pronti per le notti tragiche, quelle dei mondiali che questa sera avranno inizio 19:30 per la cerimonia d'apertura, la prima delle tre, ce ne saranno tre. Ok, se avete acceso la radio soltanto in questo momento, meglio per voi, diciamo così. Meglio per voi, perché è andato in onda uno spettacolo indegno. Abbiamo il tema ufficiale di questi mondiali, ricordando un po' quelli degli anni 90, naturalmente, che solo quelli possiamo ricordare, perché ragazzi, insomma, fino ai 2000, poi ci siamo un po' persi.
1: Vabbè, no, 2006, insomma,
2: dobbiamo vedere la nazionale del Curaçao. Che io ammetto di essere dovuto andare su Google a vedere dove sta il Curaçao.
0: Dove sta il Curaçao?
2: Cioè, una roba nei Caraibi, sì, un'isola minuscola.
3: Che è
2: dell'Olanda. Ho capito,
1: e
2: ragazzi.
1: Ha già delle casette colorate.
3: Ho capito. Nei Caraibi sono neri.
1: Che comunque è una rotta dei narcotrafficanti. Questa
0: che comunque sta spopolando, ragazzi. In ogni caso è diventata virale. Molti si stanno affezionando a questa nazionale. Sta generando molta simpatia.
3: Sì, ho detto l'altro ieri che la nazionale per cui tifo io sono stupendi. Sono arrivati con uno scuolabus meraviglioso, stile proprio vintage, senza finestrini, a ritmo di musica, stupendi.
0: Ah, tu tifi per il Curaçao?
3: Sì.
0: Eliminati dai mondiali. Vai, vai, vai, vai.
3: Probabile.
0: Questa sera si parte, ragazzi, avanti tutta. Vabbè, abbiamo fatto sentire anche la nostra piccola canzone dedicata a questo mondiale con le notti tragiche, perché appunto saremo lì davanti al televisore a fare chissà cosa.
2: Vabbè, però tu sei Massimo Bennato, sei contento, no?
0: Tu che invece sei Gianna Cappelli
2: o Flaminia Nannini, come te pare.
0: È vero, Flaminia Nannini?
4: Ma come la dobbiamo chiamare, Flaminia? Flaminia Nannini, complimenti. Te invece sei proprio una chiavica, Massimo.
5: No, vabbè, ma io ve amo. Flaminia, Massimo, siete stupendi quando cantate, che emozione!
0: Sei emozionata addirittura.
2: Tutto
0: lei.
2: Merito di Gabri.
0: Sì, sì.
2: Mitico producer.
3: Sono stupendi, hanno un buon produttore di sana.
6: Facci vostra, mi sta raffaviagne.
0: E che sarà mai?
5: Ok, ho pianto, è stupenda.
0: È stupenda, è stupenda. Si sono emozionati, ragazzi, bello. Pensa questa cosa, mi piace.
7: Mamma mia, siete proprio dei grandi, comunque. Veramente dei grandi, bravi.
0: Dei grandi puntini puntini. Poi uno può metterci quello che vuole. Che,
8: sì. Di notti tragiche voglio scaricare la canzone e la foto che avete fatto con voi.
0: Allora adesso ci organizzeremo, ci vorranno quei 2 o 3 anni, ma poi ve la faremo scaricare.
2: Però la foto deve rimanere la stessa, perché Federica ha il braccio di Gabri Venus.
3: Voglio farvi un complimento, cari Massimo Bennato e Gianna Cappelli.
2: Sì.
3: Che veramente siete bravi, perché al di là dell'ironia, lavorare con voi, voi non lo fate per professione, i cantanti, invece veramente bravi, bravi,
2: quindi
3: bravi.
2: Quindi abbiamo sbagliato mestiere?
0: Sì, allora, ti dico una cosa, quando ieri sera intorno alle 8 gli ho mandato un messaggio, non ha detto le stesse cose, che ancora ci stava lavorando. va bene, oh, molto bello, dai, molto bello. No, bravo anche Gabri, che poi ci ha messo il tocco magico, ragazzi, la bacchetta magica. E se no,
9: pronto nonna, mi hanno fatto il buono per mondiale, che bordi che te la pinga il c***o.
0: Ragazzi, che
10: voglio la canzone, voglio notti tragiche, porca miseria.
2: Ma te la pinga il c***o.
0: E mi sa che andrà a finire proprio così.
7: No vabbè, ma che è sta sigla col sottofondo dei Champions? Mamma mia, da paura.
0: Senti come si stanno fomentando,
2: Troppo.
0: Si stanno fomentando, è bello.
11: Ma Curaçao non è il nome del cuore?
0: Curaçao.
1: Sì, sì, c'era il Curaçao, che era blu o arancione.
3: Lo utilizza la squadra al posto del Gatorade.
0: Davvero?
2: E comunque
5: no, oddio, che è successo? Che mi sono persa? Sto sentendo solo grandi.
0: Vabbè, io l'ho detto, se avete acceso la radio in questo momento, vi beccate.

0: Massimo quando diceva vabbè diamo i numeri.
1: Ma perché fino a mo capito voi?
2: Chiama lo 06 89 28 996 o globo WhatsApp 393 777 7172.
3: Tutte le mattine dalle 6 alle 10
4: The Morning Show on Radio Globo.
5: Con il Morning Show di Radio Globo siamo arrivati lì lì per darvi ancora notizie.

0: 7172.
1: Io volevo fare anche i complimenti a Giovanni Lucifora per il supporto che ha dato per fare questa canzone,
0: che è stato fondamentale peraltro,
2: Bravo Giovanni. Bravo.
3: Io non avevo la più pallida idea, quindi non ho potuto fare nulla, non mi hanno chiesto niente, quindi
4: no raga, stava a scaricare qua a Formello da stila sciali del c***o.
0: No, allora viva il fair play, tanto per cominciare.
3: Ma oggi è il primo giorno dei mondiali,
0: lo spirito giusto, certo. dopo la rimettiamo. Allora, per chi avesse acceso, abbiamo mandato in onda una nostra versione di una canzone del
3: 1990,
0: l'inno dei mondiali del 90 per noi, ve lo ricordate? C'era anche la mascotte, quella tutta strana. Vabbè,
5: ecco, ho trovato il ruolo di Giovanni nel nostro remake,
2: la mascotte tutta strana.
0: Esatto. Devi fare quella posizione.
5: Ciao.
4: No, Massimo, io so quello che va mandato, tacci vostra, me l'hai fatto piagne. Non sto a piagne perché siete bravi, a ricordarmi i mondiali.
0: Ah, ecco. Ah, non era una commozione.
2: Grazie.
6: Ragazzi, volevo dire solo una cosa all'ascoltatrice che ha detto: che è successo? Che è successo? Tutti brutti? Che te la pigli.
0: Giustamente, adesso.
7: Ma meno male che ci siete voi che ancora ci fate fomentare questi mondiali, perché qui l'unica cosa buona che ha fatto l'Italia per questi mondiali è la canzone che avete fatto voi.
0: Che pare poco?
8: Ragazzi. Più globo di quella canzone, mi è piaciuta solo la parte finale, è stato bellissimo.
0: Cioè, sentire una carezza particolarmente affranto con... siamo fuori.
2: No, però credo sia una frase.
5: Finisce un telapin del cu, quindi immagino sia quello.
0: No, no, ma diciamo proprio il super finale, no? Perché nel finale abbiamo sentito anche Caressa, ragazzi, con un l'umore proprio, mamma mia. Toccato il fondo lì in quella partita.
9: Ragazzi, io stavo scaricando, non l'ho sentito, me la rimandate per favore.
0: Sì. Telapin del cu. Traffic news.
10: A risparmiare? Da MA arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49 euro e Magnum vari gusti confezione da 4 a 2,99 euro. MA supermercati, amici tutti i giorni. Radio Global
0: Traffic News. Come promesso, adesso aggiornamento sulla situazione del traffico.
3: E come sempre partiamo dal grande raccordo anulare in carreggiata interna. Si rallenta tra la Casilina e l'Appia e anche in esterna tra Flaminia e Cassia, tra il bivio per la Roma Fiumicino e le Via Pontina, ancora tra Prenestina e Tiburtina. Rallentamenti anche sul tratto urbano della Roma L'Aquila, code da Tor Cervara, sulla tangenziale dalla Tiburtina via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Traffico in cosa anche tra via Tiburtina e San Lorenzo, qui in direzione invece di San Giovanni. Code come sempre sulla Flaminia da Labaro, sulla Salaria tra la motorizzazione e la tangenziale, sull'Appia tra Ciampino e Capannelle, sulla Colombo tra via di Acilia e via di Malafede. Rallentamenti poi sulla Pontina tra Spinaceto e Leur. Queste altre notizie le trovate su roma.luceverde.it.
11: Grazie a Gattuso e ai suoi ragazzi che abbiamo una sigla spettacolare.
12: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
13: Scopri come su radioglobo.it.
14: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma Kamik?
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
20: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
19: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
20: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
19: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
20: Gruppo AutoEquip.it.
21: Chuck, motore, azione!
22: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
23: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
22: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
24: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
25: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
24: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
25: Iazzoni!
24: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
26: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Petti, passata rustica da 700 grammi, 99 centesimi. Anche online.
8: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
9: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaeku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
10: The Morning Show.
11: Sponsored by
12: Top Supermercati.
13: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
14: Top Supermercati, buongiorno.
15: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte. 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al costo da
16: Top Supermercati.
17: Solo le migliori in FM.
18: Streaming.
17: Dab.
18: E sul canale 91 del digitale terrestre.
19: Globo TV.
20: Ritorniamo insieme per altri 60 minuti. Buona giornata.

0: morning show.
1: Vabbè, oh, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Cazziatone perché ascolti il morning show? Magari ti lascia anche perché lei ascolta un'altra cosa, tu invece propagandi il morning show di Radio Globo, a lei non va bene, quindi ti lascia. A proposito di gente che si lascia per cose futili, no? C'è la storia di questo papà che insomma fa molto discutere, un papà che si è permesso di dare un suggerimento a una figlia. Qual è la storia? Allora, in macchina lei e il fidanzato a un certo punto la ruota va a terra, quindi bucano una gomma. E il problema è che né lei né il fidanzato riescono a risolvere il problema.
4: Mamma mia, che
3: chi ci deve pensare? Papà, che deve partire da casa, si deve imbarcare, deve andare insomma dove sta la figlia con il fidanzato a sostituire una gomma, una cosa piuttosto banale, no? Dai, la sostituzione della gomma, chi è che non sa farla? Ah, Flaminia.
4: Esatto, ma infatti volevo dire, peccato che non c'era Massimo Vari perché sarebbe andato in soccorso immediatamente.
3: Sì.
4: Massimo, tu me la cambiasti,
3: sì, sì,
4: la gomma.
3: Sì, sì, io sono il gommista di Flaminia.
4: Sì, sì.
3: Ogni volta mi tocca andare a cambiare le gomme a Flaminia.
4: Anche rendete carrozziere.
3: Sì, un po' tutto, un po' tutto.
5: Non si è mai accorta mai che hai messo un ruotino della Vespa?
4: No!
3: Le rotelle ho messo
4: ecco
3: sulla
4: perché
3: macchina.
4: Perché va così male?
3: Beh no ragazzi, insomma, qual è il succo di questa storia? È che il papà, dopo aver sostituito la gomma, torna a casa, però insomma ci rimurgina un po' e dice, oltre a cambiare la gomma, secondo me, amore di papà, dovresti cambiare pure il fidanzato, perché se stai con uno che non sa cambiare nemmeno una gomma, probabilmente poi ci saranno altri tipi di problemi, no?
4: Poi questa ragazza voleva proprio un tutorial dal papà, spiegami passo passo come fare, si legge nel messaggio, lascia Jason, passo uno.
3: Vabbè, comunque apri di cielo, non vi dico, un sacco di commenti, chi contrario naturalmente, chi a favore, ha fatto bene, perché dai, come si fa a non saper cambiare nemmeno una gomma? Però ragazzi, non tutti hanno la manualità per riuscire a fare una cosa del genere. Mi ricordo il film di Verdone, quello che chiamava l'ACI per sostituire la gomma, vi ricordate? Sull'autostrada,
5: sì,
3: uguale, la stessa cosa.
5: Ma la difficoltà oggi, il cambio gomma in sé per sé può essere anche un'operazione banale, la difficoltà è nella tua macchina capire c'è la gomma, dov'è, come si sgancia, cioè è quella la parte tosta, perché poi alla fine mette il click, allenta quattro bulloni, ma la parte è proprio difficile se non conosci la macchina. Io trovo che sia questo,
3: sì, beh,
5: trovarla,
3: no,
5: smontare mezza macchina per tirar giù la gomma.
6: Jason Venus,
5: sono Jason Venus.
4: Ma qua c'è proprio un retaggio storico, no, dell'ideale che l'uomo debba saper fare tutte,
3: certo,
4: queste cose pratiche manuali come cambiare una gomma. Però diciamo che noi donne dovremmo imparare, noi, voi donne, io no perché non me va, però bisognerebbe imparare per essere indipendenti,
3: però,
4: anche sotto quel punto di vista.
3: Ferma un attimo, secondo me dovrebbe essere l'ABC, adesso io per come la vedo io, quando vai a prendere la patente dovrebbe essere una delle prove da superare, cioè devi saper cambiare anche una gomma, perché non è che puoi sempre trovarti in posti dove hai assistenza, quindi in qualche modo magari diventi anche un pericolo perché intralci il traffico, no? Quindi devi saperlo fare, però vabbè, questo è un altro discorso. Adesso tu hai detto un uomo dovrebbe saper cambiare una gomma, no? Insomma, ecco, nell'immaginario, però magari ci sono anche un sacco di ragazzine che non sanno lavare, che ne so, i piatti, o non sanno fare una lavatrice.
4: Infatti,
3: cosa,
4: cambiamo,
3: no?
4: I tempi, e i maschi devono imparare pure a fare la lavatrice oltre a cambiare le gomme, così noi non facciamo più nulla. Oh,
3: certo. Vabbè, poi ecco, adesso si possono aprire tutti i discorsi di genere, ma perché una donna deve per forza lavare i piatti? Un uomo,
4: apriamolo,
3: un uomo deve per forza cambiare una gomma?
6: Ma scusate, ma perché qui c'è anche l'altro elemento,
3: sì,
6: ma un padre, è giusta l'intromissione di un padre? Cioè se questa ti ha telefonato, ti ha detto mi dai una mano, mi dice come si cambia la ruota, lui su bella deve cambiare il tuo fidanzato, signor padre, fatti i cazzi tuoi.
3: No, guarda che il padre se stava a fare i cazzi tuoi, ti sfugge un piccolo dettaglio. Che
6: genitori,
3: il padre,
6: subito addosso, no, genitori,
3: no. Ti sfugge questo piccolo dettaglio.
6: Prego.
3: Il padre stava facendo i cazzi suoi perché il padre stava seduto sul divano e invece per colpa di Jason è dovuto andare lì a cambiare la gomma.
6: No, lì perché lui ha voluto essere a passa, glielo diceva al telefono, la cambiava lei.
4: Giovanni, ma il padre, il suo lavoro con la figlia l'ha già fatto, la figlia è grande.
6: Ma è una telefonata.
4: Allora il padre vorrebbe passare fare il testimone al fidanzato, no, della figlia per sostituirsi alla sua figura e godersi la sua pensione.
3: Se tu avessi una figlia che ti fa alzare dal divano, tu non solo non andresti, ma la cancelli dallo stato di famiglia.
6: Su questa frase ti dico proprio questo: se io avessi una figlia mi aspetterei tutto questo, e non ho una figlia per questo, perché non voglio rotture di coglioni.
4: Zero responsabilità.
7: Mondo, ragazzi, io faccio il meccanico in una grande concessionaria e negli ultimi 10 anni passano svariati ragazzetti che fanno anche la scuola per diventare meccatronici. Lasciate ogni speranza a voi che entrate, proprio una cosa brutta.
3: Oh, sono i fondamentali. Poi c'entra poco qua il discorso uomo-donna, perché insomma, secondo me anche una donna dovrebbe saper cambiare una gomma.
6: E il maschio deve saper lavare i piatti.
3: Insomma,
6: e fa la lavatrice.
3: Su quello, questo insomma, possiamo discutere.
8: Che le donne dovrebbero imparare a far cambiare una gomma? Sì, ce può sta. Ma se c'hanno un uomo accanto e non gliela fanno,
3: Vabbè, ragazzi, però lo chiedo ai genitori: quante, che ne so, delle vostre figlie non sanno fare delle cose che possono essere basilari, no? Stirare una camicia. Cioè, dai, su, ragazzi, adesso qua c'entra poco il sessismo, non c'entra niente.
5: Aspetta, stirare una camicia senza bruciarla. Insomma, poi a stirare a provarci sono buoni tutti.
3: Certo, una lavatrice. Dai.
9: Ma c'è il libretto di uso e manutenzione. La cosa più bella quando compri una macchina è leggendo quello lì.
3: Ah, ecco, lui si appassiona, vedi, la sera fa ste letture, lui guarda il libretto.
5: Tecnicamente non la sera, ha detto solo che era bippato.
3: Ah, sì.
10: Come dici, Gabri, non conosci la macchina? Sappiate questo, vi do una rivelazione. Ogni macchina ha un libricino fatto tutto di carta plastificata, chiamato libretto di istruzioni.
3: Ma non lo aprono mai, ragazzi, non lo apre mai nessuno.
5: è quello il punto.
3: Guarda che c'è un sacco di gente che non sa che ci va l'acqua nel motore. Cioè,
5: quale motore?
3: No. È vero,
11: ragazzi, se andiamo in guerra siamo rovinati.
3: Ragazzi, siamo rovinati.
5: Allora la naglia obbligatoria.
6: Oh, diglielo.
4: Vabbè, però magari c'è qualche ragazza che ha lasciato un uomo perché ha capito che non l'avrebbe potuta aiutare
3: senza
4: nella vita, o che
3: senza
4: non sapeva
3: il suggerimento
4: fare qualcosa
3: del papà, dici, quindi
4: esatto.
6: Ha fatto bene.
3: Allora, voi lascereste per quale motivo? Vediamo un attimo, cioè, che ne so, uno che non ti sa cambiare una gomma, come uomo non ti piace da avere a fianco e quindi dici vabbè, questo lo so, può fare per me, no?
4: Guarda,
3: non
4: io ti dico, una volta l'ho capito tardi, perché il primo appuntamento con un mio fidanzato lui mi disse: non mi piace molto mangiare, io amo mangiare, quindi avrei dovuto capire basi, a monte, non fa passare 3 anni che quell'uomo non faceva per me.
3: No, non faceva, e si chiamava Carlo Cracco, si chiamava.
4: Magari
12: fa chiamare carattrezzi e fate cambiare la gomma.
3: Beh, ragazzi, veramente siamo un po' come al film de Verdone, in carattrezzi per una gomma. A parte che quanto te costa, cioè, ma non scherziamo.
4: Te lo dico io. Durante la notte mi è capitato, una volta ho dovuto chiamare uno, 100 euro in contanti. Giusto. Gli ho mollato, ero in campagna, giusto, in una landa desolata, di notte ero sola e quindi l'ho fatto.
3: Giusto, e ho fatto bene, ha chiesto anche poco, sì, secondo me.
5: Sì. È una cosa che ti può coprire anche l'assicurazione, comunque.
4: No, quello era uno chiamato così.
3: Sì, secondo me non si è approfittato abbastanza, doveva approfittarsi di più.
13: Dovrebbero metterlo nell'esame di scuola guida per prendere la patente, saper sostituire la gomma.
3: Ah, io l'ho detto, ragazzi, secondo me dovrebbe essere obbligatorio. Uomo, donna, quello che vuoi, però insomma, dai, cambiare una gomma è il minimo sindacale.
4: Venite a me, però, anche fuori onda, in questi giorni abbiamo parlato della patente nautica, che non ti insegnano a buttare l'ancora, e poi quando vai in spiaggia vedi il delirio di gente che non sa proprio come buttarla.
3: E infatti poi è pieno di imbecilli che combinano i danni, lo sappiamo noi, no?
14: Volevo dire a quell'ascoltatore di prima che adesso non tutte le macchine hanno il libretto delle istruzioni.
3: No, ma non tutte le macchine hanno la ruota di scorta, tra l'altro, cioè ci sono anche delle automobili che hanno
5: che non tutti gli utilizzatori guardano nemmeno se c'è il libretto delle istruzioni,
4: diciamo.
5: Forse il problema è quello
4: che tanta gente non sa nemmeno guidarla la macchina, quindi
3: sì, no, poi ci sono quelli che invece hanno il ruotino e che pensano che è come se avessero cambiato la gomma con una ruota normale. No, ragazzi, il ruotino, cioè, puoi arrivare fino a una certa velocità, ricordiamola.

0: 9:16 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: C'è una capra a Radio Globo! C'è una capra!
5: The Morning Show on Radio.

0: cambia fidanzato. No, no, ma no, devi cambiare il fidanzato, ragazzi. No, questo è il suggerimento che è arrivato da un papà alla figlia, poi è andata a finire sui social sta roba. Oh, apri di cielo, ma come si intromette?
1: Ma c'era evidente sarcasmo nel papà, dai.
0: A parte che c'era sarcasmo, e poi c'era anche una dose di uno che insomma ogni volta deve andare a risolvere i problemi della figlia. Dico io, c'hai il fidanzato a fianco e fatela cambiare da lui.
2: Ma
0: la gomma,
2: infatti,
0: no?
2: Ma quale sarcasmo, ragazzi, il fondo di verità.
0: Dai, vai.
3: Per chi ha la ruota di scorta o il ruotino, ogni tanto gonfiatelo, perché sennò capita che bucate, andate a prendere la ruota di scorta, la trovate più sgonfia di quella che avete bucato.
0: Ha ragione, però, perfettamente, perché se magari sta lì da un sacco di tempo, se è sgonfiata, poi nel momento del bisogno.
2: Sì, io l'ho fatto ieri, Massimo, puoi immaginare.
0: Il
2: no?
0: Bisogno?
2: No, no, sono andata a gonfiare il ruotino. Sì,
0: no,
2: sì,
0: pensavo
2: sì,
0: che avessi fatto ieri il bisogno.
4: No. Ma regà, ma cambia una gomma di che? Le macchine nuove non ci hanno più le gomme di scorta.
0: Alcune sì, è vero. Però
2: le macchine nuove no?
0: No, no, c'hanno un kit per gonfiare la gomma, però ecco, anche quello bisogna saperlo utilizzare.
5: Certo, anzi, è forse più difficile.
0: Fate pratica, ragazzi, fate pratica. Ecco, ogni tanto squarciate una gomma così per fare pratica.
6: Raga, la ruota di scorta è diventata un optional. Se no, te danno qua la schiumetta e il compressore. Che se davvero squarci la gomma, voglio vedere la voglia schiuma, te ci fai la barba.
0: Però qua, ragazzi, non è il problema se le macchine hanno la ruota, il kit. Qua il problema è il papà. Ha fatto bene a dare il suo suggerimento alla figlia? Sì o no? È giusto?
2: Ovvio che sì. Fate come me, prendetevi il compagno che sa mettere pure i bottoni, che sa stirare, che sa fare tutto. Un handyman.
0: L'unica cosa che non sa fare il tuo compagno è saper scegliere la compagna. È un po'
2: sbagliato.
7: Basta andare su YouTube e scrivere come cambiare la gomma a questa macchina.
0: Come cambiare la gomma a questa macchina, però poi rimane sempre il fatto che non sei sicuro, capito? Oddio, va svitato di qua, svitato di là. C'è gente che non sa nemmeno il senso per svitare.
1: Io sarei curioso di leggere la chat WhatsApp tra la mamma di Pietro di Flaminia e Pietro di Flaminia.
2: No, no, leggi quella tra il padre di Flaminia e Pietro. Vabbè, è terrificante, vai. Cioè, mio padre gli consiglia di lasciarmi.
8: Io ho la ragazza mia che sa lavare, stirare, cucinare, sa fa tutto quante le cose, sa pure cambiare una gomma perché gliel'ho insegnato io.
0: Oh!
2: Bella!
0: Per non farsi chiamare, tra l'altro, nel momento in cui bulla, allora, per non farsi chiamare.
9: Ma perché l'acqua nel radiatore? Non si mette l'acqua nel radiatore, si mette il liquido refrigerante. Se metti l'acqua, il motore bolle.
0: Sì, per carità, quello che vuoi, però diciamo che se insomma stai andando in ebollizione,
1: il rabbocchino si può fare.
0: Il rabbocchino ce lo metti.
5: No, ho capito che
0: il
5: sembra
0: rabbocchino. No, suona male, suona male. Vero.
10: Comunque, io non vorrei di niente. Ma Flaminio, ogni volta gli succede qualcosa, sta sempre in mezzo a una campagna.
0: Come mai?
11: A me alla patente mi hanno chiesto come cambiare una gomma, cioè me l'ha proprio chiesto l'istruttore, quindi se non gli avessi saputo rispondere penso non mi avrebbe dato la patente.
0: Ok, ed è buona, questa cosa è buona, però rimane sempre il fatto che quella è la teoria, la pratica, bisogna vedere la pratica, capito? Lo devi fare, non lo devi dire, perché
2: Ha detto l'istruttore, quindi magari era la pratica.
0: No, l'istruttore ha chiesto come si cambia una gomma, non ha detto adesso mi cambio una gomma.
2: No, gliel'ha chiesto.
0: Capito? No, invece no, fai la prova pratica.
1: Beh, dipende, poi se lei ha risposto col cric, brava promossa, non serve a niente.
0: Appunto, no? Ma allora, adesso mi fai vedere come si cambia la guarnizione della testata.
12: E c'è ragione il padre, che ci fai con uno che non è buono manca a cambiare una gomma di scorta?
0: Allora, è questo il punto.
1: Ci farà altro.
5: Sono indignato da questo gioco dei ruoli dove lei deve fare, deve cucinare, fare il sugo o fare la lavatrice, lui deve saper fare lavori manuali, cambiare la ruota di scorta.
1: Tu hai risolto, se non vanno fai nulla.
5: Esattamente. Se vanno d'accordo tutte e due, anche per questo motivo, poi le difficoltà le supereranno senza il papà che dice lascia Jason, mettiti con questo, ma fatti gli affari tuoi, papà.
2: Sei troppo contemporaneo tu, Gio.
0: No, non è contemporaneo, è che
2: sapere.
0: Non sa cambiare la gomma.
5: Fare lavori manuali, cambiare la ruota di scorta.
1: Tu hai risolto,
5: se
1: non
5: vanno
1: fai nulla.
5: Esattamente. Se vanno d'accordo tutte e due, anche per questo motivo, poi le difficoltà le supereranno senza il papà che dice lascia Jason, mettiti con questo, ma fatti gli affari tuoi, papà.
2: Sei troppo contemporaneo tu, Gio. No.

0: E qua è un po' della.
1: No, ma infatti.
2: Indignato ancora di più. Allora, il paragone fra la gomma per l'uomo e il sugo della donna è una cosa vergognosa.
1: Buono. Le mamme che vedono che voi state con una compagna che non sa fare nemmeno il sugo, ecco, vi dicono: oh, ma guarda che stai con una che non è capace nemmeno a fare questo.
3: E tu gli rispondi: mamma, il sugo no, ma i rigatoni.
4: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Radio Global Promotion.
1: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
5: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso: se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
1: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
5: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
1: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele.
4: Wait for me, I'll be back.
6: Andina Hybrid, eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori, con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
7: Via tutto! Tutto da rifare!
8: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
7: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
8: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
9: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
15: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno, cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
16: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
15: Impossibile.
16: E invece sì.
15: E magari anche ad interessi zero.
16: Anche quello.
15: Stai scherzando?
16: No, è tutto vero.
17: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
18: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera.
0: E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 8.

0: 2. Info e condizioni economiche su Sentra.it. Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
1: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
2: The Morning Show. Sponsored by Top Supermercati.
3: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top, è con te.
4: Top Supermercati, buongiorno.
5: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte,
4: 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al costo da
3: Top Supermercati.
6: Mi dicono che sei esaurito, che sono nervoso, che mi do una carmata. Cioè, il tempo di reazione della gente è pari a zero. Sta in mezzo al traffico di Roma, cioè prima, seconda e terza marcia, prima, seconda e terza marcia. E a scuola guida ti insegnano a mettere pure la quarta e la quinta. Te giri a destra, il semaforo e quello sta a bocca aperta. Te giri a sinistra, sta a bocca aperta. Guardi di dietro, sta a bocca aperta. Ma per uno che gli bolle il sangue come a me, prima o poi gli scoppia il cuore, no?

0: pomeriggio. Bene, buongiorno, è giovedì e questa mattina abbiamo detto, insomma, di quello che succederà intorno alle 19.30. Ci sarà la cerimonia dei mondiali, dopo magari torneremo anche a parlarvi perché so che c'è grande attesa per questa canzone ufficiale. Ufficiale qua nel morning show, quella,
1: Che puoi sminuirla.
0: Vabbè, comunque, in ogni caso, stamattina, parlando di calcio, è uscita fuori anche questa notizia. Io ho chiesto al buon Giovanni, non intendendomi di calcio, però ho letto, insomma, una cosa che mi ha scioccato: Lotito vende la Lazio. Ma come? So che c'è tutta una protesta da parte dei tifosi. Finalmente il sogno si avvera?
2: Allora, è uscito proprio in queste ore, in questi minuti, il comunicato ufficiale sul sito della SS Lazio. La notizia è di quella che non vi aspettate proprio, anche in virtù di quello che hai appena detto tu, Massimo.
0: Certo,
2: adesso,
0: certo.
2: Ma non ve l'aspettate proprio?
3: No, no. Dai.
2: A Lazio rimane all'Lotito. Allora, in relazione alle notizie, perché ieri si parlava anche appunto di questa cessione, però sono state voci che poi potevano influire sulla borsa, infatti hanno influito, e adesso è uscito il comunicato, anche obbligato se vuoi, da una società quotata in borsa. Secondo le ricostruzioni diffuse nelle ultime ore da alcuni organi di informazione, una presunta cessione della SS Lazio, la società smentisce categoricamente quanto riportato.
0: Quindi categoricamente,
2: sì,
0: ragazzi.
2: Poi c'è tutto il resto del comunicato, ma è questo: la società invita i tifosi, azionisti, investitori e operatori dell'informazione a fare riferimento solamente ai canali ufficiali della Lazio, ma per di più c'è una lettera di Lotito che gira in queste ore,
0: sì,
2: dove vuole un riavvicinamento ai tifosi.
0: Sì.
2: E io credo che i tifosi stavano aspettando questa lettera,
0: certo.
2: E Lotito dice: riavvicinatevi, sì. Io immagino che i tifosi si vogliono avvicinare.
3: Non vedano loro.
2: Sì. Ma Lotito si vogliono proprio avvicinare,
0: sì,
2: si vogliono proprio
0: stare
2: vicini a Lotito.
0: Si vogliono avvicinare, però ecco, sì, tirando testate, secondo me,
2: sì,
0: no,
2: sì.
0: Perché insomma, ecco, i commenti sotto non sono proprio in quella direzione di pacificazione, ecco, se vogliamo. Però ecco, Lotito dice: cari tifosi, anche io voglio bene alla Lazio, voglio tornare a vincere, quindi insomma, torniamo a parlarci. E il problema è che sotto stanno parlando quei commenti e non si possono proprio leggere tutti, ecco, facciamo così.
2: Diciamo che non sono commenti di calcio, ecco. Diciamo che, tra l'altro, ci sono delle segnalazioni alle autorità competenti, scrive sempre la SS Lazio, quindi Lotito, perché vengono fatte delle verifiche in merito alla diffusione di queste informazioni che sono, a sentire ovviamente la società, false.
0: Ecco, vabbè, poi c'è tutto insomma una ripercussione sulla borsa, perché sappiamo la Lazio è quotata in borsa.
2: Infatti,
0: quindi
2: l'altra teoria è che magari stanno smentendo per far salire anche la quotazione, abbassare altro, si aspetta venerdì, perché domani è in chiusura della borsa, potrebbero esserci delle comunicazioni. Questo dicevano le fonti prima, ma stamattina è tutto smentito.
4: Dai, Lotito, non mollare!
5: Lotito!
6: Che gli diciamo a Lotito?
0: No, niente.
4: Lotito, resisti!
0: Mi sa che sono tifosi dell'altra squadra. Mi sembra di aver capito che insomma siamo dall'altra parte. 9.32, questa è Radio Globo, c'è Robin Thicke.

0: The Morning Show.
1: Buongiorno Radio Globo.
2: Buongiorno Radio Globo. Il buongiorno, insomma, è un buongiorno che arriva in maniera particolare ai tifosi della Lazio. Abbiamo sentito con le notizie che Giovanni ci ha appena dato.
3: L'ha date proprio alla Lazio sul suo sito, quindi è il comunicato ufficiale.
2: Vabbè, insomma, io certo. Stavo ridendo perché continuo a leggere qualche commentino, no?
3: Sì, proprio roba lieve, leggera, sì, immagino.
2: Mi sembra di aver capito che insomma hanno abbassato le armi, ecco, sì, i tifosi della Lazio hanno abbassato
3: sì,
2: le armi.
3: Dito.
2: Sì, ecco, il problema è quello. Ci fermiamo un attimo, ragazzi, ritorniamo tra poco. Buona mattinata con il Morning Show di Radio Globo.
4: Pronto Radio Globo?
5: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
6: Saluto e ben ritrovati gli amici del Morning Show di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì l'ingresso di correnti atlantiche un po' più fresche darà luogo a un po' di variabilità anche sul Lazio, seppur in un contesto sempre in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio potranno manifestarsi dei brevi e locali piovaschi, in particolare sulle aree collinari del Viterbese, in rapido esaurimento entro la sera. Le temperature caleranno leggermente per l'ingresso di queste correnti più fresche, con massime non oltre i 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo.
7: Radio Globo Promotion.
2: Ed ora parliamo del nostro sponsor Top Supermercati. Qualità, varietà, freschezza dei prodotti offerti e attenzione e cortesia per il cliente. Questi i punti cardine di Top Supermercati. Scopri i nuovi punti vendita nel territorio dei Castelli Romani e non solo. Non perdere le migliori offerte. Scarica il volantino su topsupermercati.it. Le offerte sono valide anche online. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
11: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
17: We'll be right back.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: The Morning Show, sponsored by Top Supermercati.
9: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
10: Top Supermercati, buongiorno.
11: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte, 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al costo da
9: Top Supermercati.
12: Siamo in diretta dalla Globocar
13: Radio Globo.
14: Anche oggi torna la Globocar che trovate in giro per le vie della città, ma queste vie le scopriamo tra poco. Con noi Angelica Baraldi. Ricordiamo che Angelica è con la Globocar anche per, insomma, distribuire regali e gadget, quindi insomma conviene sempre raggiungerla. Dove si trova lo scopriamo tra un attimo, perché prima vogliamo ricordarvi che tutto questo serve a darvi la possibilità di vincere un'altra Jeep Avenger con gli amici di Romana Auto, punto di riferimento per gli automobilisti romani dal 1962. Da anni Romana Auto accompagna tutti voi alla ricerca di auto usate o chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, un'ampia scelta e tante soluzioni dei migliori brand. Dall'usato a chilometri zero, Romana Auto è presente anche con 4 sedi in tutto il Lazio: Roma, via della Magliana 309, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Il parco auto è ampio, con tantissime vetture in pronta consegna e una scelta pensata per esigenze diverse: city car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili modelli dei principali marchi, quindi Fiat, Lancia, Jeep, Citroen, Peugeot, Opel e Renault, e molti altri ancora, con diverse alimentazioni, quindi dalle benzina alle GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere alle esigenze diverse e aiutarvi a trovare l'auto più adatta al vostro stile di guida. Per saperne di più c'è il sito romana-auto.it che vi consiglio di visitare. Adesso invece, quale zona di Roma visitiamo? Angelica, buongiorno!
15: Ragazzi, buongiorno e un saluto a tutti gli amici del Morning Show. Buon giovedì mattina. Io vi confesso che stamattina. Allora, c'è una bellissima giornata, c'è un gran sole, ma c'è anche un gran vento. Infatti c'è bisogno di una giacchettina. Vi faccio vedere dove siamo. Olè, siamo sul lungomare di Ostia. Siamo tornati qui perché ovviamente tantissimi ascoltatori sono qua di passaggio a fare delle bellissime corse e passano a salutarci e a prendere tutti i gadget ufficiali firmati Radio Globo Roman Auto. E vi voglio ricordare che il 10 luglio ci sarà la grandissima estrazione di 300 golden ticket per partecipare a questo fantastico contest e vincere una bellissima Jeep Avenger. Quindi andate subito sul nostro sito radioglobo.it e compilate il form inserendo i vostri dati. Mancano pochissime settimane, quindi dovete farlo ora e incrociamo le dita. Ciao ragazzi, dai!
14: Tutti sul sito radioglobo.it e poi se siete magari diretti verso il mare andate a raggiungere la Globo Car che vi aspettano con i gadget.
16: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio.
17: Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio.
16: In palio una Jeep Avenger nuova di zecca.
18: Radio Globo.

0: ho paura.
1: Mamma mia, aiuto.
2: No, vabbè, dai.
1: Non sento nulla.
3: Buongiorno, ragazzi, come va?
0: Se nella vita ci credi, le cose succedono.
3: Dai, prima o poi ottieni quello che vuoi.
0: Papà,

0: ora si trova in zona litorale romano. Chissà se ci sono cinghiali che si stanno facendo il bagno come quelli che abbiamo visto adesso con un video sui social. Dov'è il Cilento? Dov'è?
1: In Cilento, dove c'è questo cinghiale da solo che poverino, pure lui è caldo e quindi è andato a fare una passeggiata in spiaggia, ha bevuto un po' d'acqua di mare, si è bagnato e poi è andato via come se nulla fosse.
0: Un bagnetto, che sarà mai? Beh,
1: e poi
0: ragazzi,
1: non ha dato neanche però fastidio ai bagnanti.
0: No, ma perché ormai addirittura, guarda, sono molto disciplinati, vanno agli stabilimenti, prendono l'ombrellone, la sdraio.
2: Sì, domestici proprio.
0: Sì, sì. Beh, ho visto un sacco di video dell'anno scorso, per esempio in Sardegna ce n'erano tantissimi.
1: È vero. Anche mucche, in Francia, in Corsica, per esempio, si vedono pure le mucche in spiaggia che pascolano tranquille.
0: Comunque, a volte, molto meglio i cinghiali che alcuni vicini d'ombrellone, che lasciano un po' il tempo che trovano, alcuni sono veramente fastidiosi. Sono le 9:49, noi dobbiamo chiudere, ragazzi, siamo lì lì per chiudere, però...
1: Dai, davvero!
0: L'avevamo promessa, per chi se la fosse persa, insomma, la rimettiamo. Quella che sarà la canzone che accompagnerà questi mondiali nella versione del Morning Show, naturalmente, quindi le notti che non saranno quelle magiche, ma un po' tragiche. Forza Italia!
3: Forse non sarà questa canzone.
0: Ecco, no, questa non basta, infatti.
1: Massimo Bennato.

0: segnare al mondiale l'Italia eliminata per la terza volta consecutiva. C'è un rammarico enorme per una nazionale che ha giocato in 10 uomini. Resta una delusione enorme.
1: Non ci posso credere. Siamo a casa. Siamo a casa per il terzo mondiale di seguito, non ci voglio credere.

0: se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You. 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: Prima di salutarci sulle strade ancora una volta per sentire la situazione del traffico.
3: Incidente sulla Pontina all'altezza di Pomezia verso Latina, quindi il traffico è rallentato come è rallentato sulla Colombo. Le code qua iniziano tra via di Acilia e via di Malafede verso Roma. Poi sul grande raccordo anulare, carreggiata interna, rallentamenti tra Casilina ed Appia, sempre interna tra Laurentina e il Bivio per la Roma e Fiumicino, e lungo la carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina e tra Flaminia e Cassia. Trafficato il tratto della Roma-Fiumicino, code tra via della Magliana e via del Cappellaccio, lavori sulla Salaria, riduzione di carreggiata tra Antrodoco e Sigillo. Trasporto pubblico, è dalle 3 di questa notte che c'è uno sciopero del personale del gruppo FS, treni a rischio fino alle 2 di domani, venerdì 12 giugno. Conclusa alle 9 la prima fascia di garanzia, la prossima sarà dalle 18 alle 21.
2: Morning Show on Radio Globo. Siamo arrivati alla fine, ragazzi, è già pronta Roberta Coletti. Beh, che dire, ci sentiamo domani con il Morning Show.
4: Beh, che dire,
2: e te la vin
5: se la faremo, se la faremo.
1: The Morning Show, The Morning Show. Radio Globo. Il Morning Show è stato offerto da
6: Top Supermercati.
7: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
6: Top Supermercati, buongiorno.
8: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte, 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al costo da
7: Top Supermercati.
1: Wait for me, I'll be back.
9: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
10: Scopri come su radioglobo.it.
11: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
12: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
13: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
14: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
15: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
16: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
15: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
16: Iazzoni!
15: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
17: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
18: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
17: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
18: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
17: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
19: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
20: Nuova Toyota.
4: Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
19: Ah, lo rifacciamo?
20: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
21: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
22: Grano Salis.
23: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
22: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
23: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
22: Grano Salis, il gusto che emoziona.
23: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
24: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Le bombe della programmazione,
2: una dietro l'altra.
1: Solo le migliori,
2: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
2: Tra poco
3: on Radio Globo.
0: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaeq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
4: È passato un minuto dalle 10 e l'ora delle offerte di Romana Auto.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming,
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Dai su, un passo alla volta e la settimana si fa più corta. È giovedì.

0: dietro l'altra senza nessuna interruzione, più rinvigoriti ogni volta. Poi succede ogni ora qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Club.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Tania,
4: ciao, ciao ragazzi, ciao.
3: Ciao Tania,
2: vai.
4: E allora niente, ne vediamo di tutti i colori, come ha detto anche Sara. Per esempio, ecco, a me è venuto un signore di una certa età, anche padre di famiglia, penso, presuppongo anche nonno, che si voleva tatuare praticamente due gambe burlesque nell'apertura del braccio, e quelli che sono i peli delle ascelle dovevano simboleggiare, diciamo, la parte intima femminile.
5: Vabbè, ma qui saliamo nell'Olimpo degli aneddoti. Signore e signori, a tutto bloccato, veramente succede tutto. Cioè, quindi le due gambe stavano sull'ascella.
4: Una gamba sul braccio, l'altra sul petto. Diciamo parte petto seno laterale, e il pelo era la fine.
6: Poteva anche decidere a volte di depilarsi, a volte di non depilarsi. Esatto, a quel punto cambiava anche il tatuaggio.
4: Sì, lui decideva se far lasciarlo lungo, se fare
5: la treccia,
4: il baffetto, la treccia.
6: Una lettera.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Usata da Valentino, sì.
9: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate.

0: e Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: Ma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
0: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911.

0: della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
1: Ave Cetus!
2: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
2: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
2: Anche quello.
3: Stai scherzando?
2: No, è tutto vero.
4: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
5: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
6: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Car Lovers Roma.
8: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
11: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia, e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
12: Magari!
11: Allora partiamo!
12: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
13: E fino al 18 giugno, un litro di latte Parmalat Zimil UHT parzialmente scremato a 1,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
14: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
15: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
16: Siamo in diretta dalla Globo Car
17: Radio Globo.
18: Eccola! Succede solo se ci credi, comunque, solo se ci provi, e solo con Radio Globo puoi vincere una nuovissima Jeep Avenger da Romana Auto, un punto di riferimento per gli automobilisti romani dal 1962. Da anni accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata a chilometri zero, mettendo a disposizione

adatta per rispondere a esigenze diverse, per aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Per saperne di più puoi visitare il sito romana-auto.it. E anche oggi in strada con la nostra Globo Car coloratissima, bella brandizzata Radio Globo, che ormai tantissimi di voi conoscono, insieme ad Angelica Baraldi. Angie, buongiorno!

0: Roby, buongiorno. Noi ci siamo fatti una bella mattinata al mare. Siamo usciti questa mattina alle 8 con la nostra coloratissima Globo Car e siamo venuti qua sul lungomare di Ostia con tantissimi runner che passavano e prendevano tutti i gadget ufficiali firmati Radio Globo Roman Auto. Ma adesso stiamo ripartendo perché dobbiamo rientrare subitissimo in studio, quindi stiamo venendo da te. Però voglio ricordare a tutti che il 10 luglio ci sarà l'estrazione dei 300 golden ticket, quindi andate subito su radioglobo.it e compilate il forum. Mi raccomando, fatelo subito. Ciao Roby.
1: Ciao Angie, buona giornata. E per voi, mi raccomando, correte subito su radioglobo.it a compilare questo form.
2: Vai ora su radioglobo.it.

boom, ma comunque si è già diventato uno dei tormentoni radiofonici estivi. Come corre il tempo questa mattina, sono già le 10:38 minuti, comunque se siete tra quelli che puntano la sveglia.

0: insieme a voi, poi si ride, si gioca, ci si racconta. Tra le altre cose potete anche guardarli live su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: quanto sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Mamma, io mi annoio.
12: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
13: Dentro la città, fuori dal mondo.
12: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
11: Mamma, io sono già in macchina!
12: Info e biglietti su luneurpark.it.

2002, questa In My Place, che ha salvato decisamente la carriera della band. Infatti è stata proprio scritta, pubblicata così come canzone di salvataggio, una bella storia d'amore poi disperata, e Chris Martin lo fa capire molto molto bene dal tono di voce molto appassionato. 10:50 minuti su Radio Globo, tra pochissimo vi avvisiamo anche

0: divertentissimo. Traffic News. Supermercati
1: M.A. La convenienza abita qua. Pronti a risparmiare? Da M.A. arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno, latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49 euro. E Magnum vari gusti confezione da 4 a 2,99 euro. M.A. Supermercati. Amici tutti i giorni. Radio Global,
0: Traffic News. Forza adesso velocissimi.

0: e dell'ACI.
1: Il traffico è scorrevole nelle principali arterie cittadine. Nel terzo municipio proseguono oggi gli interventi straordinari di pulizia per ripristinare le condizioni di sicurezza nelle strade colpite lo scorso 3 giugno da violenti fenomeni di maltempo. Sono in corso chiusure al traffico in via Val di Non, via Val Sarange, via Val Maggia e ancora in via Val Pulsteria e via Valdala. Arrivano oggi a Roma le auto storiche della Mille Miglia per l'ultima tappa prima della risalita verso il nord. L'arrivo è previsto per le 18:45, ma sono già in corso i provvedimenti per la viabilità cittadina con limitazioni tra Villa Borghese, Piazza Barberini e Piazzale Flaminio, via Benete chiusa tra Porta Pinciana e via Boncompagni in direzione Piazza Barberini, poi dalle 14 di oggi fino alla mezzanotte la chiusura sarà nelle due direzioni.
2: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
4: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
3: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
4: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
3: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
5: Gruppo AutoEquip.it.
6: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
7: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
8: e usata da 0100.
7: Assistenza e ricambi da 0100.
8: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
7: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
8: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
7: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
8: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
7: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
8: Gruppo 0100.it.
9: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Anche online.
10: Supermercati Tim, Iper Family Agora, risparmio di qualità.
11: Da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: www.anaanalisi.it.
1: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
2: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
3: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
4: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
5: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
7: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78€. Todis, buongiorno convenienza!
4: Le bombe della programmazione,
10: una dietro l'altra.
4: Solo le migliori,
10: senza interruzioni.
4: Sequenza bomba.
10: Tra poco
11: on Radio Globo.
12: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
13: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
12: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
14: Iazzoni!
12: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
15: Sono le 11 e l'ora delle offerte di Romana Auto.
16: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
18: Da Romana Auto trovi oltre 2.000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Solo le migliori in FM,
10: streaming,
4: DAB
10: e sul canale 91 del digitale terrestre
4: Globo TV.
15: Buon giovedì 11 giugno con Roberta Coletti, che sono io su Globo fino a mezzogiorno, per chi è partito un po' più tardi ma anche per chi vuole mantenere

0: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio,
0: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
8: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
8: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
8: Anche quello.
7: Stai scherzando?
8: No, è tutto vero.
9: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
11: In più sconto.
10: Funziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia.

0: casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
3: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
4: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

0: be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
3: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
11: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
14: Su bestia immonda, esci da questa casa!
15: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
16: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
17: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint

0: anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
1: Pewex fino al 18 giugno, offerti al costo. Fiorentine di costata con osso a soli 14,99 euro al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Pewex preferito e sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
3: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.

0: indovinerà vincerà due biglietti per il concerto di Jovanotti a settembre qui al Circo Massimo. Questo succede perché Radio Globo è la radio che regala solo i migliori premi.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
5: Iazzoni!
3: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
6: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
7: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
8: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
9: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online.
10: Supermercati Tim, Iperfamily Agora, di risparmio, di qualità.
11: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
12: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
11: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
13: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
14: Magari!
13: Allora partiamo!
14: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
12: E fino al 18 giugno, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
15: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Auto usata da Valentino, sì.
18: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, 1000 euro.

0: Fendina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Le bombe della programmazione.
3: Una dietro l'altra.
2: Solo le migliori.
3: Senza interruzioni.
2: Sequenza bomba.
3: Tra poco.
4: On Radio Globo.
5: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
6: 11:53, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Solo le migliori in FM.
3: Streaming,
2: DAB
3: e sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
6: E buon giovedì, buon lavoro, qualsiasi cosa stiate facendo. Ancora con Roberta Coletti fino alle 14. Siamo ufficialmente nella fase della giornata in

0: anni ormai, da quando due percorsi musicali di successo, due storie proprio parallele e anche diverse se vogliamo, si erano incontrati, insieme avevano realizzato un album, anche un tour. I Ramar Comi su Radio Globo.
1: Sequenza Bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.

0: una interruzione qui su Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show Radio
2: Globo. Comunque è terribile anche la temperatura, già da questa mattina presto sentivo ascoltatori lamentarsi per via di questa umidità, questa cappa che c'è, capito? È una roba piuttosto insopportabile. Ci sono già una 19 gradi, una ventina di gradi più o meno, però si sente tanta umidità.
3: Ragazzi,
2: capito?
3: Non vi lamentate, no, ho rivalutato tutto, fate un giretto a Milano, è una roba aberrante. No, alle 8 di sera 35 gradi appiccica, dice, sì, orrendo.
4: Ma infatti non è il caldo.
0: È l'umidità, signora mia.
2: Molto bene. Vabbè, ma che vuol dire vai a fare un giretto a Milano?
3: Cioè, e pure... torni qui e dici, ah, nonostante il caldo, credimi.
2: Ma pure se vai nella foresta pluviale succede la stessa cosa. Non è che però devo andare là per...
3: Però a Milano ti dà più gusto, perché torni e dici, ah, Milano, che schifezza, mamma mia.
2: Perché? Lo sai qual è l'unica cosa bella che c'è a Milano?
4: È il binario che porta a Roma.
2: Il treno per Roma. Ah, in Francia non c'è nerbide.
3: Perché?
2: Esatto. È sempre bene ricordarlo, è sempre bene dirlo.
5: Tutti a dire che caldo, però poi quando fa fresco il giacchetto ve lo mettete,
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
10: Perfetto.
9: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
10: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
9: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
10: Allora sei nel posto giusto.
11: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Sai quanto fa 500x4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
13: Ave Cetus!
14: Da Valentino concessionario.

0: www.autoautomobili.it.
1: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
2: Magari!
1: Allora partiamo!
2: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
3: e fino al 18 giugno pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
4: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
9: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
10: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
11: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
10: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
11: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
12: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
13: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
12: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 capannelle.
14: Entrambe bravissime a trasformare la pista da ballo in una passerella ad alta moda. Lady Gaga e Dacir.

0: quello che succederà nelle prossime ore con i nostri amici e colleghi di Trebi Meteo su Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Qualche nuvola nelle prossime ore si farà vedere nel Lazio, nelle zone interne a ridosso dell'Appennino potrebbe anche verificarsi qualche isolato acquazzone, ma fenomeno davvero di breve durata in un contesto che vede anche delle belle aperture. E da domani estate protagonista con cielo sereno poco nuvoloso per diversi giorni. Vi segnalo anche una rotazione dei venti a fine giornata da nord, arriva aria più fresca, quindi si starà bene domani come temperature sotto i 30 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato, ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo.
3: Radio Globo Promotion.
4: Se avete appena acquistato casa e state cercando qualcuno che sia specializzato a realizzare i vostri sogni, tranquilli che oggi Radio Globo vi viene in aiuto con Cetus, che da ben 50 anni trasforma le case dei romani. E proprio ora è qui con me il loro responsabile commerciale Fabrizio Petrini.
5: Ciao a tutti.
4: Allora Fabrizio, di cosa vi occupate alla Cetus?
5: Noi di Cetus ci occupiamo da 50 anni di fornire le rifiniture per la ristrutturazione della tua casa e a dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa, non avendo nessun problema a migliorare i vostri bagni e le vostre cucine. Ma ci interessa anche il dettaglio e ci occupiamo anche di porte, parquet e termoarredi.
4: Ma tutti questi materiali e prodotti di cui ci stai parlando li posso vedere, li posso toccare con mano? Oppure li vedrò soltanto quando verranno messi in casa?
5: Sappiamo quanto sia importante vedere dal vivo quello che il cliente deve scegliere e, proprio per questo, abbiamo un'intera showroom a disposizione con tutta la nostra offerta in mostra. E se mai aveste bisogno del parere di un esperto, abbiamo pensato anche a quello. Sul posto troverete infatti uno dei nostri consulenti a vostra completa disposizione.
4: È meraviglioso Fabrizio, quindi se mai dovessi fare dei lavori a casa ora so con chi parlare. Come possiamo contattarvi?
5: Andate sul nostro sito internet cetus.it per prenotare una consulenza, oppure chiamateci allo 06 20071, oppure ancora mandateci un messaggio al numero WhatsApp 335 6585 379. Venite a toccare con mano i nostri prodotti e vedrete la nostra ampia scelta. Vi aspettiamo nel nostro showroom.
4: Prendete appuntamento quindi allo 06 20071, oppure andate subito in via dei Ruderi di Torrenova 33. Solo con Cetus i vostri progetti diventano realtà.
2: Wait for me. I'll be-

0: dal 1878 sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a €649. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di

0: gradi ai 35. Beh, oddio, io comunque devo scendere ancora di più, 27-30, perché poi dopo impazzisco, dopo sto male, divento anche insopportabile. Comunque, per tutti voi che ci seguite nella nostra applicazione, ci portate ovunque, un abbraccio grande grande. Per chi non l'avesse ancora scaricata, lo può fare quindi andando a cercare nel digital store del proprio smartphone Radio Globo.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Wake up!
1: Good morning! The morning show.
6: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
7: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
4: The morning show.
3: On Radio Globo.
4: Sponsored by
3: Top Supermercati.
8: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top, è con te.
9: Top Supermercati, buongiorno.
10: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte,
9: 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al costo da
8: Top Supermercati.
11: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
13: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
14: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
13: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
15: Auto usata da Valentino, sì.
16: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e aziendali. A super prezzo AutoScout 24.
15: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
16: Fiat 500, 600 la prima. Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
15: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
16: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
15: valentinoautomobili.it.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
18: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
15: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
18: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
15: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
18: Gruppo AutoEquip.it.
1: Le bombe della programmazione,
3: una dietro l'altra.
1: Solo le migliori,
3: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
3: Tra poco
4: on Radio Globo.
19: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
20: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
0: Mancano 5 minuti alle 13 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
21: Solo le migliori in FM.
22: Streaming.
21: DAB.
22: E sul canale 91 del digitale terrestre.
23: Globo TV.
0: Ma che siamo pronti a ricaricarci di energia col prossimo giro musicale, oltre a farvi muovere, magari anche solo il piede.

0: Republic con Leonie, l'inno ufficiale Euro 2024. Chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Come va là fuori, amici? Noi qui su Radio Globo ricarichiamo le batterie a suon di hit, lo facciamo sempre, quindi se la mattinata vi ha già prosciugato le energie, niente panico, perché ci pensiamo noi sempre a rimettervi in mood positivo. Mi raccomando, da parte vostra, volume sempre su.
2: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
3: Comunque volevo dare una notizia veloce a Eliana.
4: Prego.
3: Che è un'ultima ora, l'ho letta ora su Roma Today. A proposito di domande tossiche,
4: sì,
3: qua leggo: Roma città neurotossica, così lo smog fa ammalare la mente dei giovanissimi romani. Quindi hai capito cosa influisce? Ma non quello che pensiamo noi, lo smog.
4: Lo smog. Vaci piano con sto smog, Ileana, vaci piano che te fa male. Dopo senti quello che tiri fuori. Comunque c'è pure un'ossessione, stavo pensando, adesso così, nelle città. Nelle città, sempre quando quella ha detto sto una crema,
3: sì,
4: effettivamente ci sono delle città in Italia, una si chiama Crema.
3: Ah, certo.
4: E Cremona. Poi c'è Cremona.
3: È vero.
4: Poi c'è il cremino. No, quel cremino. No, è rosso.
3: Aspetta.
4: Però la crema,
3: oh,
4: Cremona.
3: Vabbè, aspetta, e poi ci sono i cioccolati cremini.
4: Sì.
3: E i cremini.
4: Vabbè.
3: Però,
4: non è una città.
3: No, però i cremini, se tu ci pensi, non sanno di crema. Eppure li chiamano cremini.
4: Attenzione, anche qui osservazione.
3: Cioccolate.
4: Attenzione, infatti c'è un gemellaggio tra città. Tra Cremona e Tortona. Mi sono alzato la base da solo.
3: Eh sì.
4: Adesso un minuto di trombetta.
3: Non so, ho capito il folletto.
5: E mica tanto, quando dicono il poro nonno, il poro nonno hanno cremato.
1: Tutto bloccato.
2: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
2: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Igno, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
8: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
9: Ave Cetus.
10: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
11: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
12: Via tutto! Tutto da rifare!
13: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
12: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
13: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
14: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
15: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
16: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
17: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
18: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!
16: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
18: E usata da 0100.
16: Assistenza e ricambi da 0100.
18: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
16: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
18: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
16: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
18: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
16: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
18: gruppo 0100.it.
0: Lui ormai è fenomeno musicale globale, è diventata una superstar e i suoi successi sono numerosissimi.

0: colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: ascoltando sempre qui sulla radio che suona solo le migliori.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: progetto sa di felicità.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
11: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
12: Prontissimi a ripartire, disco nuovo. Sarà un grandissimo successo, tormentone dell'estate.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

bellissima questa versione remixata di Pausa davanti al Monte, uscita nel 2012 e che poi ha reso celebre soprattutto questo grandissimo musicista, cantante

0: on Globo TV.
1: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: E entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
0: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Anno Salis
5: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
7: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
8: Ave Cetus!
9: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
12: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Lo rifacciamo?
13: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
14: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia, e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
15: Magari!
14: Allora partiamo!
15: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
16: E fino al 18 giugno, un litro di latte Parmalat Zimil UHT parzialmente scremato a 1,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
17: Auto usata da Valentino, sì.
18: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
17: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
18: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
17: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
18: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
17: valentinoautomobili.it.
19: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
20: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
21: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
22: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
23: Sono
1: arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaeku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
2: Le bombe della programmazione,
22: una dietro l'altra,
2: solo le migliori,
22: senza interruzioni.
2: Sequenza bomba,
22: tra poco
23: on Radio Globo.
24: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
25: 13:56 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
26: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
27: Perfetto.
26: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
27: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
26: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
27: Allora sei nel posto giusto.
28: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Solo le migliori in FM.
22: Streaming,
2: DAB
22: e sul canale 91 del digitale terrestre.
23: Globo TV.
25: E ciao a tutti, si parte, buon giovedì 11 giugno, io sono Jacopo Sagliani. Posso dire una cosa? Ma che è sto tempo, ragazzi?

0: Am I Wrong? Erano Nico e Vince a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: 15 minuti dopo le 14 in questo giovedì ancora non abbiamo regalato i migliori concerti, ma siamo pronti a farlo, quindi fossi voi starei molto attento.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Wow. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
2: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
1: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
2: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
1: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
3: Gruppo AutoEquip.it.
4: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
5: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
8: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
9: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
8: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
10: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
11: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
14: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
15: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
18: Mamma, io mi annoio!
19: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
20: Dentro la città, fuori dal mondo.
19: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
18: Mamma, io sono già in macchina!
19: Info e biglietti su luneurpark.it.
21: Una canzone molto intima che racconta un po' la sua infanzia. Lui e Saif l'abbiamo scoperto al Festival di Sanremo. Questa è Buona Domenica, l'ultimo singolo.

Craig David che ci riporta nel 2003 con questa Hidden Agenda appena riascoltata su Radio Globo. Ieri protagonista assoluto dello Stadio Olimpico, Achille Lauro torna con Comuni Immortali.

0: Chissà che emozione per lui quando ieri sera 60.000 persone l'hanno cantata all'unisono allo Stadio Olimpico di Roma. Era Achille Lauro, la sua Comuni Immortali su Radio Globo. Achille Lauro che ha già annunciato una data in passato anche per l'anno prossimo di nuovo all'Olimpico nel 2027. Ieri sera, a sorpresa, ne ha annunciata un'altra, visto che giustamente la prima è andata sold out. È amatissimo a Roma, però ha dato anche una brutta notizia, in un'intervista di oggi alla Stampa ha detto che si prenderà 6 mesi dopo questi stadi per scappare dall'Italia e per riprendere un po' anche la vena artistica. Noi sicuramente lo aspetteremo sempre qui.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic. 80 litri, classe B, funzione eco. E a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
7: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
10: Perfetto.
9: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
10: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
9: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
10: Allora sei nel posto giusto.
11: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Con fatto convenienza, prezzi bloccati o ribassati su oltre 400 articoli. Consiglia Frollini Dark 400 grammi a 1,99 euro. E feta greca Consiglia DOP 250 grammi a 2,59 euro. Scopri i prodotti fatto convenienza nel tuo Pewex preferito. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
13: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magia Auto.
13: Tivoli, Coreando, Torres, Action e Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
15: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
16: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
17: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
18: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino. Black to

0: parte, eh? Per mondiali era Shakira, Dai Dai insieme a Burna Boy su Radio Globo. Tra poco un'altra sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
5: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
7: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
8: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
9: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
10: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
9: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
10: Iazzoni!
9: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
11: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
10: Magari!
11: Allora partiamo!
10: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
12: e fino al 18 giugno, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
13: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
14: Wake up!
15: Good morning!
16: The morning show.
17: Buongiorno!
15: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
18: Ed è il mio appuntamento mattutino.
15: The morning show.
19: On Radio Globo.
15: Sponsored by
19: Top Supermercati.
20: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top, è con te.
21: Top Supermercati, buongiorno.
22: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte.
21: 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al costo da
20: Top Supermercati.
23: Chuck, motore, azione.
24: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
25: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
24: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
26: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
27: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
28: Su bestia immonda, esci da questa casa!
0: contro ratti, parassiti e blatte. Non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800 99 87 84. Più facile di così.
1: Le bombe della programmazione,
2: una dietro l'altra.
1: Solo le migliori,
2: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
2: Tra poco
3: on Radio Globo.
4: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
5: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
4: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
5: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
16: 2 minuti ci separano dalle 15 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
17: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
28: Perfetto.
17: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
28: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
17: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
28: Allora sei nel posto giusto.
29: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming,
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
16: Seconda ora insieme qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ancora ciao a tutti, buon pomeriggio, io sono Jacopo Sagliani. Che ne dite? Alziamo il volume.

0: la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo. Con Radio Globo, ladies and gentlemen, vinci i migliori concerti dell'anno.
0: 06 8928 996 è il numero da chiamare in questo istante se volete provare a vincere il concerto di Jovanotti del 13 settembre al Circo Massimo, il Jova Summer Party. Ragazzi, un concerto da urlo, ma se volete portarlo a casa, oltre a essere i primi a chiamare lo 06 8928 996, dovete indovinare queste tre canzoni. Mi raccomando, prendete appunti.

0: E dai, dai, sono facili, le passiamo anche qua su Radio Globo, quindi ragazzi dovreste saperle. 06 8928 996, vi aspetto.
1: Chiama ora lo 06 8928 996.
2: Dimostra di essere un vero fan.
1: Indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di
2: Jovanotti.
1: Radio Globo.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show.
2: Radio Globo.
4: Hanno detto mettete un preservativo dentro le mutande.
5: Sì.
4: Le fate fare la pipì da un altro, poi mettete un ago sotto i calli, nella mano, ve lo nascondete e andate.
6: Geni.
4: E così è stato, andiamo.
5: Ah, sì, sì. Ago sotto i calli.
4: Geni un cavolo, sì, geni un cavolo. Poi arrivi là davanti all'ispettore.
5: Sì.
4: Ma non ho quello che fa? Si spogli e mi sono spogliato, il primo sono stato io purtroppo.
5: Sì.
4: Mi levo i pantaloni, la maglietta.
5: Ok.
4: Passata, però le mutande le posso lasciare che sono timido, se no ci riesco.
5: Sono timido. So timido, vabbè. Ok.
4: Mi fanno anche quelle. E quando ho tolto, purtroppo c'era il preservativo.
5: Ma
4: no. Questo fa. No, devo andare a chiamare l'ufficiale. No, non ce vada, non ce vada. Nonché l'ho dovuto prendere in bocca sto coso, l'ho strappato per mettere l'urina dentro la provetta.
5: No, ragazzi, ma che brutta scena che ci state scrivendo, ragazzi, ma che brutta. Cioè, quando quello lì ha visto il profilattico, no, è che ieri ci ho avuto una serata movimentata, non mi.
4: Ho dovuto strappare il volo per no, metto dentro sta cavolo di provetta.
5: Vabbè, quindi ti hanno beccato che avevi fumato.
4: No, la cosa brutta è che lui è uscito e poi c'era un mio amico che si conoscevano. Morale della favola, si è fatto regalare un po' di fumo e è stato zitto.
5: No,
6: ma che stai a dire? Non ci posso credere.
7: No, sentiamo le distanze, ovviamente, da questa cosa.
5: Che distanze? Fatte da un pezzo pure dei giochi.
7: No, non le prende le distanze.
4: È finito tutto così a fare luce e vino e io che avevo bevuto la pipì di qualcuno.
6: Ma come? Ma che storia? The Morning
1: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10
2: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
8: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
9: Impossibile.
8: E invece sì.
9: E magari anche ad interessi zero.
8: Anche quello.
9: Stai scherzando?
8: No, è tutto vero.
10: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
11: Via tutto! Tutto da rifare!
12: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
11: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
12: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
13: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
14: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
15: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torre Nova 33, Roma. vivi il tuo stile.
16: Ave Cetus.
17: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
18: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
17: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
19: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: Grano Salis.
21: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
20: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
21: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
20: Grano Salis, il gusto che emoziona.
21: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
22: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
23: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.

0: Scopriamo chi c'è in linea, pronto?
1: Ercole.
0: Ciao Ercole, allora sei fan di Jovanotti?
1: Sì, ci conosciamo da vecchia data.
0: Con Jovanotti ti conosci da vecchia data?
1: Sì, dal Piper.
0: Ah, ma dai!
1: Quando eravamo ragazzetti.
0: Che sorpresa, allora, sicuramente saprai indovinare i titoli di queste tre canzoni. Sei pronto?
1: Sono pronto.
0: Dai, dimmi la prima.
1: Tutto l'amore che ho.
0: Ed è giusta, la seconda, vai.
1: Sì, le tasche piene di sassi.
0: È giusto, e la terza.
1: Oceanica.
0: E bravo Ercole, ti mando al concerto di Jovanotti il 13 di settembre.
1: Grazie, così almeno lo vedo.
0: Esatto, lo rivedi dopo tanto tempo, chi porti insieme a te?
1: Mia moglie, che lei è sfegatata.
0: Alla grande, allora Ercole, urlami qual è quella radio che ti regala solo i migliori concerti.
1: Radio Globo.
2: Abbiamo regalato due biglietti per il concerto di Jovanotti. Continua ad ascoltare Radio Globo. I prossimi potrebbero essere i tuoi. Radio Globo.

0: proprio una vera superstar, anche Giorgia devo dire, però Tiziano Ferro in questo periodo che si sta mangiando insomma tutti gli stadi italiani è tornato nel suo prime, così possiamo definirlo. Era superstar appena riascoltata su Radio Globo, ancora una 19 minuti esatti insieme e poi inizia un altro appuntamento con Tutto Bloccato.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
8: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
12: Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di

0: com.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
3: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Parola di Roberto Carlino.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: su Radio Globo. Noi ci salutiamo proprio di corsa oggi, altrimenti tutto bloccato non inizia più. Ci risentiamo domani dalle 14. Ciao.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
7: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
6: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
8: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
11: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
10: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
11: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
10: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
11: Gruppo AutoEquip.it.
12: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Icnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi. Anche online.
10: Auto usata da Valentino, sì.
13: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e aziende.

0: e Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
3: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
4: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Tutto bloccato
7: e offerto da
8: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magia Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

0: bloccato on Radio Globo.
1: Ma che, siamo pronti a ascoltare la trasmissione.
2: Robertina, dato che sennò la giornata non andrebbe nel verso giusto, ma oggi c'è qualche allarme?
3: Marchetti, ma quanto gli piacerebbe vedere sti slip a Roberta. Adesso prima no, ma che c'hai slip? Ma Robertini gli ha detto fai una foto, ma io era sarà tutta ma non ti rendi conto perché di qua si sente
4: Oh, ma sempre la pubblicità c'è sta, ma che ha deciso Bruno se vuole comprare il Lussemburgo?
5: Ma senti un po', ma le scuole sono chiuse, ma che è tutto sto traffico?
6: Perché quando qualcosa va male è in panne, mentre quando qualcosa va bene va una crema?
2: E mica tanto, quando dicono il poro nonna hanno cremato.
7: Le amico a grigliare il Satan, sto per bestemmiare, eh?
8: Questi al Satan ce l'hanno dentro al cervello, ma che cazzo è poi al Satan?
9: Ma le mutande di pizzo da uomo, boxerino di pizzo, come lo vedi?
10: Mi volevo dire una cosa importante, però va, dico domani.

0: only on Radio Globo.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
1: Oggi ho incontrato il minestrino. Ma che del pavone si è messo a fare un lavoretto onesto. Perché se no Ines lo cannava. Mostra con una ditta di traslochi. Solo che niente, è lui perde il pelo, ma non il vizio. La roba se la tiene lui. Mo il pavosa sta ingrippato perché si è inculato un 65 pollici in frigo. Mo vedremo come va a finire. Comunque, amico mio, quello sta a cava a bocca. Far bravo, riportagli armene nel frigo. Ciao, amico mio.
2: Che poi tra l'altro il televisore mi servirebbe.

0: Buon pomeriggio! Giovedì! Siamo quasi arrivati alla fine di questa settimana ed è tornato il fresco!
1: Oddio Roberta! Ma poi ieri non ci hai fatto sapere niente!
2: Sì.
1: Come va col dito che ti sei ustionata con il forno? Hai capito che ha fatto?
3: Sì. Non lo so che è successo!
1: Si è ustionata il pollicione con il forno! Gli è venuta pure la bolla!
3: No.
1: Ti sto di, mi raccomando non te la bucare, che ti resta la cicatrice.
3: Tutto a pozzo.
1: Che ne so, io non ci ho fatto sapere niente. Roberta, ti prego, aggiornaci, qua sono due notti che non chiudiamo occhio.
2: Pure, pure.
0: Allora vi faccio sentire l'originale. Eccolo, suonato con la mia mano destra e quindi anche con il pollicione, che va decisamente meglio.

0: per l'ascoltatura, ma mi si è gonfiato un piede, ho preso una botta, non so che ho fatto, cioè ti giuro ho fatto fatica a mettermi la scarpa, piede sinistro, avrò preso una botta, non so se comunque è un po' gonfio.
1: Bella, capita, la ciaciola.

0: Hola todo el mundo.
1: È partita la televisione studio su Sky TG24. Ma dove siamo?
2: Ho detto ma che è successo alla Caselli?
3: Eccomi.
2: Potete rimettere la grafica di quella bionda? Gentilmente. Ti ammazza la Caselli come sta in forma.
3: Hai visto?
1: Tra l'altro la Caselli stamattina l'hai vista, è uscita di casa così, non si è vestita, è venuta come stava col pigiama.
2: Ma no, stamattina, ma anche adesso sta lì. Beh, adesso perché non la vediamo, sembri chi era? Borghezio, no? Calderoli. Quando lo intervistarono a TG5 sotto c'aveva il costume uguale.
1: Stai con i pantaloncini sportivi, ma come mai?
3: Oggi vado a fare una partitella così, Imolese Sasso Marconi e via.
2: Ecco. Ma c'ha veramente i calzoncini, sembri Pileggi, il pugile.
1: Ma poi non solo, perché c'è un dettaglio che fa la differenza. Pantaloncini sportivi da calcio, questa da c'ha proprio il risvoltino in vita, se li hai rigirati, sì, come quando si sta a casa e ti sta un po' largo e te lo giri. Cioè stai come una disgraziata.
3: Ci ho messo anche l'elastico in realtà.
2: Ma qui c'è della carestia, manco della povertà. Qui siamo ai limiti della carestia. Tra un paio di giorni te verremo con le mosche sugli occhi, veramente. Dai.
3: Lo stomaco gonfio. Vediamo un po'.
1: Ti mangerà le mosche.
2: Ma per forza. Anzi, con la lingua lunga, tipo camaleonte proprio.

0: Sono le 16:13 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Oh, meno male, mi era cominciata una giornata pessima. Mo che so che il dito tuo sta a posto, Robertina mia. Dai, è andata. Sbortiamo la serata, dai.

0: veramente la questione è questa. Io mi scordo di pagare i costi, mi scordo di fare benzina, mi scordo di mangiare cani, mi scordo di lavarmi i denti, ma non mi scordo che c'è sta tutto bloccato. Ma com'è possibile?
1: Grande treno, bravo, vuol dire che è entrato dentro di te
2: e ci rimarrà a lungo, sappilo.
1: Allora, signore e signori, quello che state ascoltando per l'appunto è tutto bloccato.
0: Ma a proposito di allarmi, a Piazza Venezia che è successo? Tutto transennato, polizia di Stato dappertutto, vigili urbani che non si capisce. Ma sappiamo qualcosa?
3: No,
2: a Piazza Venezia ci stanno i lavori, più di quello non
3: sì,
2: so.
3: Ma magari ci sarà qualche visita ufficiale per cui hanno transennato la zona.
1: Allora, mi raccomando, dacci informazioni, cerca di guardare un dettaglio, guarda verso Palazzo Venezia, se vedi affacciarsi qualcuno, ecco, cominciamo a ragionare su qualcosa.
3: Potrebbe essere un problema.
1: Se dovesse, insomma, invocare, che ne so, le forze di terra, dell'aria, del mare, camicia della rivoluzione delle regioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero d'Albania, ecco, a quel punto potrebbe cambiare la festa.
3: Sì, sì, a quel punto arriviamo a una soluzione.
0: Oh, Rubega, scappennello, io sono 85 pollici che mi è rimasto sul groppone dopo che ho divorziato. Beh, l'unica cosa che mi è rimasta a parte i figli. Però dati venire più a Zurigo, che dici? A gratis per te queste altre.
1: Ma io ti ringrazio, a parte che 85 pollici, cioè faccio pagare il biglietto se viene qualcuno. Perché
3: l'Adriano praticamente. Beh,
1: esatto. Cioè ci faccio una fermata a metro.
3: Sì.
1: No, a parte che ce l'ho, però vabbè. È grosso. Però attenzione!
3: Che è successo?
1: C'ho mio cugino.
3: Figurati.
1: Michele Marchetti che vive in Svizzera.
3: Figurati se non trovavi qualcosa pur da accaparrarti un 85 pollici
1: vabbè,
3: gratis.
1: Guarda un po'. Oppure me lo vado a prendere.
3: Se no te lo fai spedire, dai, non paghi il televisore, paghi almeno la spedizione. Quanto ti costerà mai?
1: Io non lo so.
3: Ma dai.
1: Ma devi giù tipo Hollywood per 85 pollici.
3: Esatto, un tir e te lo portano giù.
1: Ma poi che ce faccio? Cioè vedo solo i pixel, vedo praticamente.
2: Tutto bloccato. On Radio Globo.
1: Oh, andiamo alle grandi notizie, ragazzi, perché già siamo in ritardo, perché siamo fomentati, stiamo bene con voi, tutto fantastico, qui a Tutto Bloccato su Radio Globo. C'è una notizia che sta su tutte le prime pagine di tutti i giornali.
3: Poche ore fa, insomma, abbiamo saputo che ieri sera c'è stato un grave incidente che ha coinvolto Pier Silvio Berlusconi e per fortuna è uscito illeso da questo incidente automobilistico. Stava tornando a casa da Cologno Monzese, dagli uffici, e un'auto della corsia opposta ha perso il controllo e a tutta velocità l'ha preso frontalmente, quindi è stato uno scontro frontale. Ma infatti pare un incidente proprio brutto. Sono arrivati i soccorsi, per fortuna non ha avuto bisogno neanche di ricovero, nessuno si è fatto male e pare che si sia salvato e che stia bene grazie alla cintura e agli airbag che si sono aperti.
1: Ma vedi, ne parlavano male una volta, dicevano è brutta comunque, perché lo sappiamo, persino Berlusconi gira con la Fiat Duna e quindi dice è brutta, però a quanto pare è sicura.
3: Certo.
1: O quella o la multipla, adesso non mi ricordo.
3: Una delle due. No, c'è un subettino, tra l'altro sono uscite adesso le foto della macchina,
1: sì?
3: Che davanti è abbastanza distrutta, però insomma un bel SUV, quindi la ragioni e dici effettivamente queste macchine le paghi tanto,
1: però
3: ti danno una sicurezza
1: la
3: diversa.
1: Protezione c'è.
2: 06 892 8996. Tutto bloccato on Radio Globo.
4: Pure via Veneto è tutto transennato, è tutto bloccato. Stamattina per fare i consegni mi sono ammazzato. Perché? Perché deve passare 1000 miglia. Ecco perché.
3: Bella la 1000 miglia.
1: Bellissima. Bella
3: molto
1: la 1000 miglia.
3: Molto vintage. Tu la potresti fare la 1000 miglia? Con la 500?
1: No, perché sono macchine più, cioè più da corsa, un po' più fighe, credo, non lo so, l'ho vista una volta passare.
3: Però sono d'epoca pure quelle.
1: Sono d'epoca, certo. Allora, tra l'altro devo rinnovare l'assicurazione, di quella lì.
3: Sì?
1: Di quella d'epoca. Ah. 16 euro l'anno, pensa.
3: Dai, ma che buffonata è 16 euro l'anno?
2: Tutto bloccato on Radio Globo.
4: Eppure sto giovedì se lo siamo levati dal cazzo, dai che domani è venerdì, ragazzi, giro di boa Marchetti, giro di boa e andiamo, dai che ho tutto bloccato.
5: Radio Globo Promotion.
6: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Tieni a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
9: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
10: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
9: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
11: Iazzoni!
9: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
12: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
13: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
12: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
14: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
15: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
3: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
4: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Parola di Roberto Carlino.
6: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: Arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer

0: 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: Tutto bloccato.
2: Sponsored by.
3: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magia Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
5: Arrebbe 16 euro l'anno l'assicurazione della 500, che è contro la polvere.
6: Ah no.

0: Comunque no, perché dal secondo mezzo d'epoca che hai diventi collezionista e dal secondo mezzo in poi si paga di meno.
1: Ma bellissimi invece sti lavori in giro per Roma, oh. Lunedì buco la gomma anteriore destro, oggi buco la gomma de dietro
0: posteriore,
1: a destra. Oh, ma che cazzo avete deciso con sti chiodi?
0: Quelli sono messi apposta.
2: Però il chiodo ti può dire bene, eh?
0: Perché schiaccia chiodo, no?
2: Schiaccia chiodo. No, se rimane così, una volta ci ho camminato perché non mi sei sgonfiata.
0: Sì. Ah, perché tiene il buco.
2: E tiene il buco e quindi
0: adesso,
2: ci vai avanti.
0: Adesso non è che ci vai avanti in altri 2 o 3 anni, insomma.
2: No,
0: dovrebbe...
2: no, però l'ho cambiata con calma.
0: Ma per me sono gli amici gommisti. Chissà se abbiamo gommisti all'ascolto. Sono i gommisti che vanno in giro a buttare chiodi per la capitale.
2: Qualcuno l'ha detto, eh?
0: No.
2: Sì, io l'ho sentita questa cosa. Google, quindi
0: ci vai
2: avanti.
0: Adesso non è che ci vai avanti in altri 2 o 3 anni, insomma.
2: No, però l'ho cambiata con calma.
0: Ma per me sono gli amici gommisti. Chissà se abbiamo gommisti all'ascolto. Sono i gommisti che vanno in giro a buttare chiodi per la capitale.
2: Qualcuno l'ha detto, eh?
0: No.
2: Sì, io l'ho sentita.

0: Stava senti tutto bloccato, metti un po' sul 99.6 e ascolta!
1: Allora ragazzi, giovedì 11 giugno 2026 sta per iniziare il mondiale di calcio.
2: Bello! Io me lo vedo stasera, più che altro sono curiosa di vedere la cerimonia d'apertura. Però deve essere bella. Alle 6:30 nello stadio di Città del Messico.
1: Ah, chi gioca stasera? Quindi
2: stasera
1: Messico.
2: C'è Messico-Sudafrica. Alle 9 c'è la partita, si vede anche su Rai 1. Però prima c'è la cerimonia d'apertura, c'è Shakira, ci sono un sacco di artisti, c'è anche Andrea Bocelli che canta l'inno dei mondiali. Chissà com'è sto inno dei mondiali.
1: Ma non c'è idea proprio.
3: Parlare di tifo magari è esagerato. Certo che in un mondiale senza l'Italia bisogna scegliersi una squadra per cui quantomeno simpatizzare. Sarebbe troppo facile virare su Brasile, Argentina, Spagna. Io faccio una scelta diversa e un po' anche masochista, se vogliamo. Voto Norvegia. La Norvegia è la squadra che ci ha brutalmente eliminato, condannandoci ai playoff, dove poi abbiamo fatto la figura che abbiamo fatto. Una Norvegia mai così forte, mai così bella, mai così ricca di talento.
1: Vabbè, insomma, ci sono giocatori fantastici alla Norvegia.
2: Tu li conosci, i norvegesi?
1: C'è Haaland, poi altri. È forte, effettivamente è forte. Poi la Norvegia ha fatto sta campagna meravigliosa che si è presentata ai mondiali, no? Hanno fatto tutta la foto, i giocatori vestiti a vichinghi, là su quel tratto, su quel fiordo, non lo so, insomma, nella stessa scenografia della serie Vikings.
2: Sì. Vedi, no, non l'avevo vista, però quest'anno tanti hanno fatto effetti speciali, sì.
1: Ora a questo punto, da esclusi a questo mondiale, ci tocca per la terza volta mettersi lì a dire: vabbè, sì, può essere che una partita ce la vediamo. Però c'è sempre qualcuno che tifa, comunque si mette là e ti ficchia.
2: Tu tifi qualcuno?
1: Ma no, ma un po'. Però poi se pure mi faccio condizionare, la Norvegia.
2: È carino, dai, i norvegesi poi sono simpatici.
1: Dai norreni.
2: Ma io a sto punto tifo l'Uzbekistan. Così.
1: Ci sta?
2: Ci sta e allena Cannavaro.
1: Ah dai. Allora, Cannavaro!
2: C'è anche Ancelotti che allena il Brasile. Però vabbè, il Brasile è facile, c'ha ragione lui.
1: Sono buoni tutti. Possiamo, ecco, così esplorare anche qualche giretto di simpatie dei nostri ascoltatori per questo mondiale che inizia appunto oggi, giovedì 11 giugno 2026. E lo ricordiamo, così per farcela prendere un pochino a male, non ci saremo. Ma vuoi vedere che è il segno, magari un segno divino, un segnale per ricordarci che a questo punto possiamo approfittare di pensare a cose leggermente più importanti della nostra vita? Insomma, chi ti fate voi? Questa è Radio Globo.

0: Ma vabbè, e il motorino, e macchine d'epoca, manco una, due o chissà quante, e il latticchetto, i sordi tua, robè, morte a c***i.
1: Sì, regà, però mi dovete dare una regolata con questi jingle.
2: Quanto mi piace la pannocchia!
3: Dai, bomberoni!
4: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
5: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
6: Stai ascoltando.
7: Tutto bloccato.
8: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
6: On Radio Globo.
9: Come stanno carichi pure sti ragazzini?
10: Furgone fermo sulla pontina, altezza Castel di Decima, direzione Latina, e tra poco la fila arriverà al Colosseo. Daje,
11: passo e chiudo.
12: A volte sembrano veramente quelli, i camionisti, no? Che si parlano tra loro, si parlavano, non lo so.
9: Con walkie talkie.
12: Ma non credo sia walkie talkie, c'ha un nome.
9: Vabbè, sì, quello che c'hanno loro.
12: CB, tipo, una roba così.
9: Ma sai che una volta ho sentito che una riusciva a infiltrarsi nelle linee dei camionisti e parlava da casa e si è rimorchiato uno così.
12: Ma dimmi te.
9: No?
12: Si è infilata dentro ai camion. Ma sì, poi sì, dopo sì. Ci si è infilata davvero.
9: Lo so, immagino che sì.

0: Il gruppo preferito di Roberta Marchetti.
1: Bello! Non male! Allora, attenzione!
2: Il Portogallo vincente, senza dubbio.
0: Attenzione, arrivano i pronostici, quindi.
3: Sì, perché stasera iniziano i mondiali Messico-Sudafrica. Prima partita, poi partiranno tutte quante. Noi non ci siamo. Terzo mondiale che saltiamo.
4: E chi vogliamo di famo? Ormai avete detto, ti famo tutti in Norvegia.
0: E dai!
3: Dai, dai. Vogliamo fare al suo punto un tifo di gruppo qua tutto bloccato?
0: Ma anche perché sarebbe, dai, sì, si può fare. Faremo dei. Organizzeremo in piazza dei flash mob. Anche perché si sa. Siccome purtroppo la cronaca è piena sempre di questi stranieri che compiono a volte, no, dei misfatti, sono sempre norvegesi, e allora è giusto supportarli per dare loro giustizia, per far capire che non sono solo dei banditi, no, sono anche dei bravissimi giocatori.
3: Ma pure buoni i norvegesi.
0: Belli, alti, enormi, biondi.
3: Mamma mia. Sì. Tanto,
0: me di niente.
3: Mi sa che il marito di Diletta Leotta è norvegese o danese? No, danese mi sa lui. Danese. No, vabbè. Però è buono, perché pure lui è un vichingo, no. Alto, biondo.
0: Ma infatti non era il boomerang, sti cazzi, era l'elicottero del vichingo. Allora, poi sentiamo.
5: Giappone.
0: Ah, il Giappone. Perché il Giappone gioca?
3: Oddio, il Giappone lo vedevo solo a
0: Olly e Benji, sì. Infatti.
2: Pensate, io sono venuto però in Brasile perché a causa del gioco del Brasile, che mi piace troppo, quindi solo che dopo la bastonata che hanno preso dalla Germania 7-1 qua, non ci crede più nessuno, quindi in modo adesso speriamo, capirai, sono romanista e c'ho Carletto Ancelotti che guida la nazionale brasiliana, è bravo, dai Seleção, vamo, buona!
0: Mi scommettevo fosse romanista, ma solo per il 7-1, Comunque, allora ragazzi, sia chiaro, adesso abbiamo detto Norvegia, ma ovviamente tutti col tatuaggio del Brasile, ma solamente per una cosa, ragazzi.
5: Virginia!
3: Certo.
0: Sono qui.
3: Norvegia, perché tra di noi vogliamo scherzare così, ma il cuore, quello è.
0: Perché per quanto... Vabbè, sì, pensa alle cose, Marchetti, pensa e basta.
6: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
7: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Qualche nuvola nelle prossime ore si farà vedere nel Lazio, nelle zone interne a ridosso dell'Appennino potrebbe anche verificarsi qualche isolato acquazzone, ma fenomeni davvero di breve durata in un contesto che vede anche delle belle aperture. E da domani estate protagonista con cielo sereno poco nuvoloso per diversi giorni. Vi segnalo anche una rotazione dei venti a fine giornata da nord, arriva aria più fresca, quindi si starà bene domani come temperature sotto i 30 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
8: Scopri come su radioglobo.it.
9: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
11: Let's go! Da Mediaport le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
12: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
13: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Super!
5: beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
14: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
16: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
17: Crema di caponata o salsa di fichi?
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
18: La Piadineria.
17: La più buona perché è mia.
19: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
20: Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al Banco Pewex.
21: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona metro Magliana. W.com.
22: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
23: Tutto bloccato.
24: Sponsored by.
25: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
26: Scopri KGM da Magia Auto.
27: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
26: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
27: E affronti il traffico con un sorriso.
26: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
27: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
28: Oh, Roberta, io pure so biondo, occhi azzurri alto, così, la butto lì.
29: Ma raga, comunque va, Roberta Marchetti c'ha qui due bomboni che ferma di cielo,
30: Ma come che c***o ti permetti, io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
31: Vado a lavorare e ci sei tu, torno da lavorare e ci sei tu a radio, ma stai sempre là.
32: Ma fateli c***o tu, no.
23: Tutto bloccato. Su Radio Globo.
33: Io sto sul lungomare di Ostia, ma non avete idea quanta f***a che c'è sta qua in giro, ma è pieno.
1: Ma che, perché? Che succede oggi? Sono uscite?
3: Come quando, non so, uno racconta, sono qua, non sapete, pieno di mar.

0: ballata da Bologna.
1: Poche parole chiare e mordenti.
2: Arrivo con lo ski lift.
3: Con lo ski fit.
0: Sì. Guarda, guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
4: Presidente,
0: Leona Caselli.
4: Ma che fa?
5: Lascio via che ti do quattro capocciato.
2: Io non ci ho capito più niente.
0: Vai, sì.
6: Non si perde niente.

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Che poi notavo, sempre nell'outfit, diciamo, quindi nella grande eleganza di Ileana Caselli oggi, che si è presentata appunto con i pantaloncini da pugilato, o da quello che va alla, macchina praticamente.
2: Vabbè, un omaggio allo sport.
1: Sì.
2: Dai.
1: Ecco, che si è presentata così e hai anche oggi c'è questo grande ritorno dei tuoi occhiali da vista che manco Gramsci ce l'aveva così.
2: Orale. Un po' orale, mi ricorda.
3: Veramente sono quattro dita di lente, quindi è grossa la cosa.
2: Oggi non gli andava a lei, non andava.
1: La manderei ad arare, no? Arale. Allora, Caselli.
2: Allora, rimaniamo in tema calcio, però guarda, ti faccio cambiare idea, secondo me, Roberta, perché il Curaçao, ti posso dire,
3: vero,
2: che tutto sommato anche lì abbiamo dei calciatori.
3: Ho capito di che sta per parlare.
2: Di tutto rispetto.
1: Sì, sì, il Curaçao.
2: Il Curaçao, i calciatori del Curaçao sono carichissimi.
1: Ma
2: perché
1: chi è il Curaçao?
3: Curaçao è la squadra quella del Caraibica, è un'isola dei Caraibi e per la prima volta partecipa ai mondiali. Cioè,
1: ma liberi o con catene?
3: Partecipano per la prima volta,
2: liberissimi, perché muovono proprio tutto, ma muovono tutto. Infatti è diventato virale questo video di loro che, entrando in campo, se la smuovono, ancheggiano con la musica latina.
3: Sì, è vero. Gira questo video del loro primo allenamento, insomma, lì ai mondiali. Sono entrati in campo con tutte delle casse con musica caraibica e loro ballavano, ancheggiavano. Sì. Sembrava di stare a un villaggio Valturra a un certo punto, all'ora di lezione caraibica. Che fighi!
2: Ma
3: guarda,
2: poi, tra l'altro, loro hanno la maglietta azzurra. Quindi, nei commenti, infatti, alcuni hanno detto: questi sono gli azzurri che amiamo e che tiferemo. Io tifo loro.
3: Ma senti, a sto punto, sai che c'è?
1: Ma comunque, sì, sono uguali, cioè il passaggio Norvegia, cioè
3: anche Mirella Di Bartolomeo è d'accordo, anche lei ti fa per il Curaçao. Ma senti, a sto punto,
1: ma un secondo ti fate tutti per la Norvegia, bestie.
3: Ma senti, ci sono pochi vichinghi, quindi...
4: bestie naturali, idiota patentata.
1: Che roba è. Che poi ma siamo sicuri che è una roba caraibica e non sarda? Sembra tanto il Curaçao, detta così.
3: È vero, sembra simile Curaçao, sì, che fa pensare al pane sardo.
1: Quel pane sardo che è praticamente una fettina sottilissima, no? Credo non sia lievitato per niente. Che poi diciamocelo chiaramente, ragazzi, adesso parliamone così proprio. Ma quanto è cattivo il Curaçao, il pane Curaçao?
3: No, lo volevo dire, hai detto te.
2: Non sa di niente, è vero.
1: Allora, è una tavoletta fina.
3: Ma neanche tavoletta, perché quella è. Cioè, io neanche l'associo a una tavoletta.
2: No, carta velina.
1: No, ci fai il modellismo volendo. Io ho visto una nave fatta con. In realtà quella è Curaçao, praticamente. Pane Curaçao, che è duro perché sembra un'ostia, no? No, l'ostia è più buona. Si rompe. Poi te lo portano a volte anche qui nei ristoranti, no? Che non c'ha niente a che spartire con la Sardegna, te li portano e ti porta sto pane Curaçao, il cestino col Curaçao. E stai là. Se vuoi aiutarti per fare una mezza scarpetta, non lo puoi fare perché non assorbe.
3: No.
1: Poi vai a tirar su qualcosa di condimenti che magari pesa un po', se rompe e cade giù tutto.
3: No,
1: a che cosa serve il Curaçao?
3: E soprattutto poi se si spezza, non è che dici, sai, quante volte la mollica si spezza un po' nel pane, cioè c'è il sugo, mangi tutto insieme. Ma lì pure se lo mangi tutto insieme, il sapore non è buono.
1: Ma certo.
3: Secondo me rovina il sapore.
1: Allora,
3: Curaçao,
1: nella mia imminente dittatura, primo punto: mettere fuori legge il pane Curaçao.
5: Tutto bloccato su Radio Globo. 1, 2

0: cazzo, che puntualità! Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
1: Stai ascoltando
2: Tutto Bloccato on Radio Globo.
3: Se vuoi aiutarti per fare una mezza scarpetta, non puoi fare perché non assorbe.
4: No.
3: Poi vai a tirar su qualcosa di condimenti che magari pesa un po', se rompe cade giù tutto.
4: No,
3: a che cosa serve il carasau?
4: E soprattutto poi se si spezza, non è che dici, sai, quante volte la mollica si spezza un po' nel pane, se c'è il sugo, mangi tutto insieme. Ma lì pure se lo mangi tutto insieme, il sapore non è buono.
3: Ma certo.
4: Secondo me rovina il sapore.
3: Allora,
4: carasau,
3: nella mia imminente dittatura, primo punto: mettere fuori legge il pane carasau.
5: Mamma mia, che buono il carasau!
6: E soprattutto costa molto sto carasau.
7: Però quanto ti piace di più il carasau guttiau, che è quello un po' più condito?
8: Se quest'anno non andate più in Sardegna, quelli vi picchiano, ma vi picchiano a sangue.
9: Aio, abitanti di Sassari e dintorni, date sfogo alla vostra furia, porca troia.
3: Tra l'altro, non so se sia un caso, ho visto adesso passare qua delle signore.
4: Beh.

0: Trova trota, trota, si ha si spuso, mi sto a culo, mi subisù, mi sto a bimara, mara, bimara, mara.
1: Traffic News.
2: Se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You. Quattro prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi quattro preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
3: Adesso gli aggiornamenti sul traffico e partiamo dalla raccordo anulare. In carreggiata interna ci sono code tra le uscite Trionfale, Ottavia e Castel Giubileo, altre code dalla Nomentana all'uscita La Rustica. Decisamente trafficata anche la carreggiata esterna, interessata da incolonnamenti a tratti a partire dal bivio per la Roma Fiumicino fino all'uscita Tuscolana. In tangenziale incolonnamenti in direzione di San Giovanni da Corso Francia alla Salaria e dall'uscita Verano Porta Maggiore fino a Viale Castrense. Traffico congestionato in Viale del Muro Torto a causa di un incidente, ci sono code a partire da Ponte Margherita fino a Villa Borghese in direzione Piazza Fiume. Nel frattempo la polizia locale ci segnala un altro incidente a Centocelle all'incrocio tra Via dei Castani e Via dei Gelsi. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
4: Marchetti, lo sai perché il pane caraggiao va sempre dallo psicologo? Perché sta sempre col cervello mille pezzi.
5: Mato.
1: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
4: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
5: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
6: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
5: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
6: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
5: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
7: Gruppo AutoEquip.it.
8: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
9: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
11: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
12: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
13: E usata? Da 0100.
12: Assistenza e ricambi? Da 0100.
13: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
12: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
13: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
12: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
13: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
12: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
13: Gruppo 0100.it.
14: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro.
16: Todis, buongiorno convenienza.
17: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
18: Impossibile.
17: E invece sì.
18: E magari anche ad interessi zero.
17: Anche quello.
18: Stai scherzando?
17: No, è tutto vero.
19: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
20: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
21: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
0: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
21: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
0: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
21: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
22: Tutto bloccato.
23: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
24: Scopri KGM da Magi Auto.
23: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
24: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
23: E affronti il traffico con un sorriso.
24: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
23: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
25: Solo le migliori. In FM.
26: Streaming.
25: DAB.
26: E sul canale 91 del digitale terrestre.
27: Globo TV.
28: Precisi le 5 in punto di giovedì 11 giugno 2026. Buon pomeriggio, signori.

0: pratica 3 mesi di vacanze scolastiche. E sapete qual è la cosa divertente? Che siamo nel 2026 e continuiamo ad avere un calendario scolastico pensato per un'Italia che non esiste più. Perché quando è nato questo modello c'era la mamma a casa, c'erano famiglie completamente diverse, c'è un solo stipendio, c'erano ritmi e vita diversi. Oggi no, oggi lavorano in due, quando va bene. E allora arriva giugno, chiudono le scuole e inizia il panico. Centri estivi, nonni, permessi, ferie, incastri, soldi, tanti soldi. Perché un centro estivo per tutta l'estate costa una fucilata. E se hai due figli diventa un mutuo. E sapete qual è la risposta che sento più spesso? Allora non fate figli. Capite il livello della follia? Abbiamo un paese che piange perché non nascono bambini, che fa convegni sulla natalità, che organizza tavole rotonde, che fa campagne pubblicitarie. Poi una famiglia fa un figlio e si trova davanti 3 mesi di vuoto organizzativo. E la risposta è non fare figli, non cambiare il sistema, non adattare la scuola a una società diversa, non ripensare ferie e calendario. No, la colpa è tua che hai fatto un figlio e che vuoi usare la scuola come parcheggio. È una roba meravigliosa. Perché il problema non è le famiglie che non vogliono figli. Il problema è che ogni pezzo della società sembra progettato come se i figli non dovessero esistere. Asili insufficienti, costi altissimi, case sempre più care, stipendi fermi e adesso anche 3 mesi di vacanze che costringono milioni di famiglie a trasformarsi in organizzatori logistici professionisti. E poi ci chiediamo perché nascono sempre meno bambini. La risposta è semplice, perché continuiamo a parlare di natalità come se fosse una questione culturale, quando prima di tutto è una questione organizzativa ed economica. Perché fare un figlio oggi non significa solo mantenerlo, significa sopravvivere a un sistema costruito come se i figli fossero un problema invece che il futuro del paese.
1: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
2: A quanto pare è tutto vero, signori.
3: Guarda, io mi alzerei adesso. Guarda, mi alzo, mi alzo, gli faccio l'applauso. A questo qui ha detto una cosa verissima,
2: sì.
3: Perché allora la società che ormai è cambiata, cioè deve adeguarsi anche a questa cosa. Cioè oggettivamente 3 mesi di vacanze estive,
2: ma come fai?
3: È troppo, perché ormai non c'è più la villeggiatura, quella che facevamo noi, io un po' di meno, però non si va più un mese in vacanza con i genitori, perché i genitori per primi non hanno un mese di ferie.
2: Vabbè, voi è diverso, partivate dal castello del consorzio di Torre Gaia per fare le crociate,
3: no,
2: e quindi
3: no.
2: era un'altra attività,
3: certo,
2: insomma.
3: Vabbè, però comunque a sentire, no, intorno si facevano così le vacanze. E adesso grasso che colla che tu hai 2 settimane di ferie.
2: Sì.
3: Sì, ragazzini, ma dove li lasci? Se non hai i nonni o se non hai i soldi per permetterti centri estivi che costano tantissimo. L'altro giorno stavo leggendo che i centri estivi sono arrivati a costare anche 1.200-1.300 euro al mese. Sì, perché sono quelle 200-300 euro a settimana, quindi pensa se c'hai 2 figli piccoli, a chi li lasci?
2: L'Erasmus vanno a fare, praticamente.
3: Perché prima magari io anche ci sono andata al centro estivo, perché i miei a casa lavoravano tutti e due, ma ci andavo 2-3 settimane, quelle di giugno, poi a luglio si organizzavano un po' uno, un po' l'altro, a casa c'era sempre qualcuno. Ma se adesso tu c'hai 1 o 2 settimane di ferie,
2: allora
3: ci devi lasciare 2 mesi.
2: Allora abbiamo il popolo di Tutto Bloccato, che è veramente il popolo italico, quello che ancora porta avanti la prole, la progenie di Tutto Bloccatini, e quindi sicuramente saprà darci delle risposte, perché poi grazie a Dio il genio dell'Homo sapiens sapiens riesce a trovare sempre comunque una soluzione,
3: certo.
2: Riesce a trovare un appiglio. Ecco, è così drammatica la situazione oppure ricorrete a dei ripari? Parlo ovviamente in seconda persona plurale, perché non ho figli, quindi non ho questo pensiero, e quindi magari voi potete dare effettivamente delle risposte o delle alternative, o anche un aiuto di pensiero, un aiuto pratico a tutto il resto della popolazione qua, di questo terribile programma.
3: Ma sì, ma perché poi dai, cioè, è vero che c'è un vuoto organizzativo, perché se tu mi dici fate figli, vuoi incentivare la natalità e poi ad esempio il congedo parentale per il padre non lo dai e c'ha solo 10 giorni di paternità,
2: sì.
3: No, quello è un altro problema.
2: 06 89 28 996, forza signori, che troviamo la soluzione per questo. Troveremo il secondo punto della mia imminente dittatura. Ascolterò il popolo. Lo ascolterò.
3: Dal pane Carasau.
2: Esatto. Insomma, alterniamo.
3: Il calendario scolastico.
2: E non sai il terzo punto. Ancora,
3: infatti sono curiosa, guarda.
2: Aspetta, che sul terzo abbiamo grandi sorprese e lo scopriremo insieme in questo programma che a volte è anche una battaglia. È veramente un esercito che si muove, compatto, fiero e forte come non mai.
4: tutto sto pippone sui figli, sulle cose, ma basterebbe solo adeguare gli stipendi, ragazzi. Perché se tu mi dai di più, io mi posso permettere anche il centro estivo. Se tu mi paghi come dovrei essere pagato, posso permettermi anche altro. Quindi basterebbe quello, non ci sarebbe bisogno né di reinventare la scuola o altro. Basterebbe uno stipendio giusto.
2: On Radio Globo. Allora, a quanto pare intanto delle soluzioni arrivano. Arrivano delle soluzioni e soprattutto dai più abbienti, che tanto siamo circondati anche da quelli, ragazzi, no? Perché diciamo sempre: ah no, perché siamo poveri, sciarire. Non è vero, siamo circondati anche da gente.
3: Certo, perché appunto in questo periodo in cui le scuole ormai hanno chiuso, non si sa chi lasciare i figli, c'è chi non sa che fare perché magari non c'ha i nonni e non ci arriva a fine mese, e chi invece non sa proprio che attività scegliere per questi ragazzini.
2: Tu hai detto bene prima, hai detto l'oratorio. Poi ci sono i campi scuola, c'erano, ci saranno anche oggi gli scout. Io ci ho passato 20 anni, gli anni più belli della vita mia, all'interno degli scout. Magari, ecco, potrete una settimana pure lì, ve la potete sfangare. Una settimana si fanno i lupetti, altrimenti magari con il reparto dagli 11 ai 16 anni, magari 10 giorni o 2 settimane.
3: Ah, c'erano i campi estivi.
2: Campo estivo, certo, sì. Allora, però poi c'è chi si rivolge ad altro.
5: Farà il campus estivo di cucina da Italy, ogni giorno un menù diverso. La mia bambina farà un corso di teatro sperimentale incentrato sulle opere di Chekhov, che ha già cominciato a leggere da aprile, con spettacolo finale al Piccolo di Milano. I miei due bambini il French Summer Camp in collaborazione con il Paris Saint Germain. I miei quest'anno l'ho voluti lasciare un po' liberi, infatti li ho iscritti solo al corso di time management per fargli imparare il valore del tempo. Mio figlio farà un corso di 3 settimane per diventare insegnante di Hatha Yoga.
6: Ma ha solo 7 anni questo bambino.
5: Sì, lo so, è un po' indietro rispetto alla media milanese. La mia farà un interrail di 2 mesi in Europa. Il mio farà un corso di botanica avanzato al modico prezzo di 740 euro. I miei partono domattina per l'Argentario, saranno fuori per 3 mesi perché faranno il corso di vela, windsurf e kitesurf, con esame finale a Fuerteventura. La mia a giugno farà un corso di danza afro, a luglio tango argentino. Sono in ritardo, devo andare a prendere il mio figliolo al corso di scacchi. Il mio farà il musical summer camp, dove metteranno su West Side Story e poi ci lasceranno anche il video ricordo compreso nel prezzo di 650 euro a settimana. Il mio a giugno farà un laboratorio artistico espressivo per favorire lo sviluppo delle soft skills.
2: Secondo me, belli nascosti tra il pubblico e tutto bloccato, troviamo qualcuno pure che fa fare tante di quelle. No, magari così uguali, no. Però delle attività che possano.
3: Ma è tutto vero, eh? È tutto vera questa. Anzi, secondo me c'è anche chi si indebita per fargli fare queste attività, perché poi nasce una sorta di sfida, no? Tra chi, i genitori che fanno fare più cose ai figli e cose anche altolocate. Io parlavo qualche settimana fa con una mamma e che mi diceva che mandava la figlia a giugno 2 settimane a fare un viaggio di istruzione solidale. Dico, scusa, di che si tratta? Paga un sacco di soldi, praticamente mandano questi bambini con un viaggio organizzato in Africa per la solidarietà. Dico, vabbè, solidarietà, quindi non paghi. No, pago, mi pare 2000 euro, insomma, paga un sacco di soldi.
2: Ma quanti anni ha questa figlia?
3: 12-13 anni.
2: Ah, ok.
3: Sì. Quindi paghi per andare a fare solidarietà.
2: A dare una mano, cioè va giù a dare una mano.
3: Adesso va di moda anche questa cosa. Io dico, ma se vai a fare solidarietà non dovresti pagare per fare un servizio.
7: Ad Aprilia un mio collega ha detto che si è andato a informare, 300 euro a settimana costa. Io sono stato fortunato perché vicino a casa mia c'è una chiesa e fanno il centro estivo e mi costa solo 70 euro a settimana.
8: Ma se vi guardate intorno, non è che nascono più asili nido, più scuole, più centri di aggregazione per i bambini e i giovani quando ci stanno la chiusura delle scuole? No, qui nascono i supermercati plus per gli animali, il passeggino gourmet col mangiare. Qui contano più le bestie che i ragazzini.
9: Ma Robè, te posso dire soltanto una cosa, che adesso Fanfio è un atto di fede, mamma mia.
10: Mia moglie prende il congedo parentale a luglio all'80% e anche al 30% pagato, quindi una miseria, e io dovrò fare le notti per poter gestire il giorno i ragazzi, e anche perché costano anche 190-200 euro a settimana.
11: Quello mi ricordo quando ero piccolo, ormai saranno passati 22 anni, e gli dicevo a mia madre: ma guarda, non ti preoccupare, sto a casa, sta tranquilla, sta senza pensieri. Mi facevo lasciare i soldi a me, che del centro estivo mi frega niente, me ne stavo a casa e mi ammazzavo le sighe. Che bello, guarda.

0: sono le 17.14 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Nonio, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia su raccordo. Andiamo, treni!
5: Se il pavone vedeva uno squalo al mare, gli dava la palla, lo squalo gli ha rivoltava.
4: Andiamo, non sto!

0: bloccato.
1: Mi hanno fermato le guardie e mi hanno sto messaggio del cazzo. On Radio Globo.
2: Adesso, Grasso, che cola che tu hai 2 settimane di ferie.
3: Sì.
2: Sì, ragazzini, ma dove li lasci? Se non hai i nonni o se non hai i soldi per permetterti centri estivi che costano tantissimo. L'altro giorno stavo leggendo che i centri estivi sono arrivati a costare anche 1.200-1.300 euro al mese. Sì, perché sono quelle 200-300 euro a settimana, quindi pensa se c'hai 2 figli piccoli, a chi li lasci?
3: L'Erasmus va a fare
4: per 1.200 euro al mese, spero che se tengono pure mio marito.
5: Allora, siamo in un mondo con 8 miliardi di persone, non basta il cibo per tutti, l'acqua da qualche parte c'è e da qualche parte non c'è, lo smog e le malattie ci stanno a ammazzare, stiamo sempre di più, ma mi spiegate perché bisogna continuare a fare troppi figli? Ma ne basta uno per coppia, avanza pure.
6: Scuole rimangono sempre aperte anche d'estate, i professori li sbattono da un posto all'altro, i maestri uguali, ma dovrebbero dare la scelta, chi vuole può mandarli anche il periodo estivo.
7: Non è il momento di fare figli tutto qui, perché vengono messi al mondo da persone sconsiderate, da persone che ancora si sentono ragazzini e quindi vogliono vivere la loro vita liberamente e felicemente, mettono al mondo creature e dopo l'abbandonano chi ha lo stato brado, chi l'abbandona dentro i centri estivi, chi li abbandona dentro un centro commerciale. No, non li fate figli, campate tutti più sereni.
8: Guarda, il mio l'unica attività che fa è andare a piedi a mare, abito a Torbaianica.
3: Ah, ecco, vedi. 06 89 28 996. Andiamo da Lorenzo. Lorenzo?
9: Mi sentite?
2: Sì, sì, vai Lorenzo.
9: Mannaggia, mi sentite?
2: Sì, sì.
3: Lore, dai un po'.
9: Allora, comunque non c'è più contatto con la realtà, perché c'è chi è operaio e vuole vivere, che è vero che è difficile, ma si organizza, e poi c'è chi c'è i soldi. Io c'ho il titolare mio, che con molta umiltà, durante la pausa pranzo, figlio luglio andrà a fare un camp di una settimana da 2.500 euro. Capito?
3: Vabbè.
9: Sì, agosto con 2.500 ci partiamo 4, lui una settimana per figlio, 2.500.
3: Vabbè, si sente male.
0: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
10: A tutti gli ascoltatori di Radio Globo, i vostri figli mandateli da me. Ho un giardino di quasi 1.000 metri quadrati, 100 euro a settimana.
11: A me invece mi manda il contrario, mi metteva paura che la storia del centro estivo. Dice, guarda che se fai il cattivo ti manda al centro estivo, perché non c'avevi i soldi per pagarmi. Quindi ho cresciuto col terrore del centro estivo.
12: Tutti a lamentarsi, però poi dopo fanno il bollettino per cellulare da 2000 euro, il bollettino per la macchina, il bollettino per la TV da 200 pollici, i shortini, la sera o sprizzetto. Ma fate meno di tante cose per dare ai vostri figli e fateli vivere come cavolo si deve.
13: Mamma mia, se bestemmio il viaggio solidale a pagamento, ne la posso fare, che poi pagamento è solidale. Non stanno insieme, mamma mia, del giuro che mi hanno zappate.
0: Chiamalo 0689. Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
14: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
15: A Ostia, sul lungomare Toscanelli, è stato inaugurato un presidio sociale per accoglienza, orientamento e inclusione delle persone più fragili. Il progetto ha lo scopo di offrire supporto a persone in condizioni di grave marginalità sociale, anche attraverso percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa. Torna il Letterature Festival Internazionale di Roma, storica manifestazione della capitale che vede protagoniste le più importanti voci letterarie di questi anni. Titolo di questa edizione è Sconfinare, un calendario articolato in 3 serate, 19, 20 e 21 giugno al Palatino, cui si aggiungerà un appuntamento extra festival il 18 luglio all'Idroscalo di Ostia. RIM, Roma in musica, trasforma Piazza Navona in uno stadio a cielo aperto. Domani alle 19:20 in programma la chiacchierata d'autore tra Daniele Silvestri e Max Gazzè.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
16: Info e regolamento su radioglobo.it.
17: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
18: Perfetto.
17: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
18: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
17: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
18: Allora sei nel posto giusto.
19: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
21: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
20: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
22: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
23: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
24: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
25: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
24: Ah, lo rifacciamo?
26: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
27: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
28: Auto usata da Valentino, sì.
29: Da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A giugno con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
4: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
5: Tutto bloccato.
6: Sponsored by.
7: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magi Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura.
8: Magi Auto.
7: Dove l'auto è magia.
9: Oh, ma sempre la pubblicità c'è sta. Ma che ha deciso Bruno se vuole comprare a Lussemburgo?

0: signori, perché forse è vero, il nostro Duca Conte, come lo chiamiamo, Bruno Benvenuti, il CEO, l'editore di Radio Globo, forse è intenzionato veramente a comprarsi il Lussemburgo. Mi fa ammazzata ridere questo messaggio, perché ma perché mai dovrebbe andare a conquistare proprio il Lussemburgo?
1: Beh,
0: il
1: Lussemburgo è una terra bellissima comunque.
0: Sei stata?
1: No, non sono stata, però sto leggendo che comunque è medievale, sta lì tra la Francia, il Belgio, la Germania,
0: Svizzera.
1: È una monarchia. Tra l'altro leggevo che il Lussemburgo è una monarchia costituzionale,
0: sì,
1: ma è l'unica al mondo, tieniti forte,
0: sì,
1: a essere eretta da un granduca.
0: Ah, ma allora tutto torna! Tutto torna, signori! Il Granduca Conte! Il Granduca Benvenuti si prenderà il Lussemburgo!
1: Granduca che nel Lussemburgo è anche a capo dell'esercito.
0: E allora?
1: Capito?
0: Allora, io ho veramente sempre più un sospetto. No, non ci credo.
1: Che
0: sai
1: è?
0: Come si chiama il Granduca? Benvenue.
1: Benvenue a Lussemburgo.
0: Allora, signori, io
1: cito.
0: E allora?
1: Capito?
0: Allora, io ho veramente sempre più un sospetto. No, non ci credo.
1: Che
0: sai
1: è?
0: Come si chiama il Granduca? Benvenue.
1: Benvenue a Lussemburgo.

0: Qui a tutto bloccato, ossia il multitraccia. Che cos'è il multitraccia? Ognuno di noi manderà la, di noi inteso sia noi qua che del popolo di tutto bloccato di Radio Globo, manderà il suo contributo vocale per costruire un grande evento. Quindi ci immaginiamo adesso questa battaglia medievale che da una parte vede lo schieramento o gli schieramenti, le alleanze. Questo è un gioco che stimola la fantasia, tanto sono le 5:30, state bloccati nel traffico, e quindi ci immaginiamo questa invasione, questo attacco al Lussemburgo da parte di Bruno.
1: Sì, e quindi avrà dietro di sé tutto l'esercito, certo, che lui comanda, un esercito fatto di cavalieri coraggiosissimi.
0: Sì.
1: Che però i cavalieri del Lussemburgo, perché sai, comunque Lussemburgo è una città ricca, la città, il capitale si chiama Lussemburgo, pensa che fantasia. Certo, ecco, però è ricca, sforzo, capito? È ricca, quindi i cavalieri del Lussemburgo sono gentili, non sono così rudi, vanno in battaglia, ma comunque con un certo tono.
0: Cioè, stai mettendo in secondo piano, vuoi dire che il nostro Duca Conte Bruno Benvenuti sia inferiore al Granduca del Lussemburgo? Roberto,
1: no,
0: Arghetti, prenditi le tue responsabilità.
1: No, appunto, dicevo che deve essere una battaglia così virile ma gentile.
0: Sì, da parte del Lussemburgo. Ma da parte nostra invece, signori, dobbiamo creare tutto lo scenario. Quindi che vuol dire? Che immaginatevi, no, come nei film medievali, tipo Il Signore degli Anelli, e quindi da una parte c'è uno schieramento, dall'altra parte c'è un altro schieramento, e stanno lì a guardarsi, no, e a sfidarsi. Prima c'è il grande discorso che farà Bruno a tutti i suoi cavalieri, ai fanti, agli arcieri, a tutto l'esercito di Benvenuti, e dall'altra ci saranno anche appunto gli altri. Quindi servono discorsi iniziali dei generali, poi servono gli effetti, i cavalli, servono le trombette, ognuno deve fare la sua piccola parte. Che ne so, io vi faccio un esempio, io mando il vocale alla Globo WhatsApp, quindi faccio solo
1: il cavallo.
0: Era un cavallo zoppo questo, si sentiva sul destro, c'è un po' di... Poi squilli di trombe, effetti delle frecce, i dardi che arrivano. Esatto, poi... Questi verranno, tutti questi messaggi, perché chiamiamo multitraccia? Perché saranno all'inizio tutte tracce che verranno compresse in un'unica, e sarà una grande colonna sonora che appunto descriverà questo ambiente fantastico che noi adesso chiamiamo Assedio del Lussemburgo. Forza signori, Globo WhatsApp 393-777-7172, l'assedio del Lussemburgo da parte di...

0: tutto bloccato on Radio Globo.
1: Senti come vanno le basi epiche qui a Tutto Bloccato, ragazzi.
2: Vabbè, ma noi ormai siamo partiti alla conquista del Lussemburgo.
1: L'assedio del Lussemburgo. Chi avesse acceso in questo momento, ovviamente tutto nasce da un vostro messaggio, che è il seguente.
3: Sempre la pubblicità ci sta, ma che ha deciso Bruno se vuole comprare il Lussemburgo?
1: Adesso, a parte il comprarsi una nazione da parte del nostro editore, che mi sembra un po' eccessivo, però appunto traslando e partendo dall'acquisto di un'altra nazione, in realtà qui stiamo immaginando appunto come se fosse una guerra medievale tra due schieramenti, da una parte per appunto la difesa, che è quella del Lussemburgo.
2: Sì, il Granducato.
1: E dall'altra invece il Duca Conte, Bruno Benvenuti, che vorrà appunto assediare il Lussemburgo, conquistarlo definitivamente. Per fare questo ovviamente abbiamo bisogno di tutti gli effetti speciali sonori, ovviamente stando in radio, e quindi serve necessaria la vostra partecipazione, quindi i vari effetti, il discorso dei generali, oppure cavalli, spade, fuochi,
2: anche qualche cavaliere che magari è impiegato, no, nella lotta e rimane ferito e
1: sì.
2: Sbrocca. Capito?
1: Roba così.
2: Cose così. Tutto quello che succede in una battaglia. Questa è una battaglia importantissima, perché chi vince questa battaglia vince il Lussemburgo.
1: Allora, tra l'altro, giusto per farvi un esempio, io personalmente ho mandato questo messaggio, perché anche noi partecipiamo a questo gioco di fantasia. Quindi un bel corno per invocare l'esercito.
2: Io lo voglio mandare, lo mando?
1: Ma lo mandi in diretta adesso?
2: Ma sì, dai.
1: Che mandi?
2: Mando un carica.
1: Un carica.
2: Un carica,
1: sentiamo,
2: sì.
1: Il carica, che poi sentiremo dopo nel multitraccia, perché tutti questi effetti verranno messi in un unico file, ecco. Signori,
2: Carica! Volevo partecipare anch'io.
1: Giusto, giustissimo. Forza, signori, dimostrate il vostro valore, dimostrate la vostra tenacia, dimostrate la vostra fantasia, dimostrate che Radio Globo è l'unica vera grande radio capitanata da un solo Duca Conte, che è...
0: Tutto bloccato on Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up. Wow.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Let's go! Da Medioport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro, con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. Medioport.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: 8 sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
10: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
11: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
12: Tutto bloccato.
13: Sponsored by.
12: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magi Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
15: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
16: Tutto bloccato.
17: Radio Globo.
18: Allora, sta arrivando il materiale per il multitraccia, come lo chiamiamo noi, le grandi produzioni di Tutto Bloccato su Radio Globo, e poi una volta chiusa la partecipazione verrà tutto sommato in un unico file, tutto compresso, e uscirà quello che chiamiamo multitraccia.
19: Beh, questa bellissima storia, immagino, dell'assedio del Lussemburgo, non vedo l'ora di ascoltarla.
18: Esatto, assedio del Lussemburgo da parte del nostro Duca Conte qua. Bruno, benvenuti. Ma intanto attenzione, perché alcune considerazioni su Ultimo.
20: Vabbè, praticamente stavo a vedere i post di Ultimo, cioè, ma ne vedo Ultimo che scrive, no, 250.000 biglietti venduti, hanno vinto gli ultimi, ma non ho capito, no, io pago una piotta del biglietto, me alzo, poi il giorno dopo vanno a lavorare la mattina, è 7 e abbiamo vinto noi ultimi, no, ma è bello di Ultimi, non ho capito, l'ultimo, l'unico che vince sei te, amico mio, che diventi milionario questo concerto.
18: Insomma, già due spicci l'ha fatti pure,
19: Sì, ma voglia, che è diventato da mo milionario, Ultimo, ha fatto veramente il botto. Comunque sì, farà questo mega concerto il 4 luglio, se non sbaglio, a Tor Vergata, 250.000 biglietti venduti, sono tanti.
18: Ma ha già riempito oppure ce ne saranno altri?
19: Ha riempito, però già iniziano a vendersi i biglietti, quelli che non ci possono andare. Io ho visto un sacco di gente che non ci può andare, si sta rivendendo i biglietti che costano un sacco di soldi, in media 100 euro. Poi quelli che stanno ai pit più lontani, ma lì praticamente non vedi niente, lo vedrai sul maxi schermo
0: da Frascati.
19: Quasi, perché sono tutti i vari pezzi di Pratone,
0: sì,
19: andando verso le pendici dei Castelli. Praticamente tutto quello che l'anno scorso hanno utilizzato, quel pezzo di terra che hanno utilizzato per il Giubileo dei Giovani, sarà allestito, già allestito, perché poi abito là vicino, li ho visti i lavori, già ci sono gli spalti, le tribune.
0: Dice che il posto più alto, però un pochino più lontano, è Rocca Priora.
19: Più o meno, sì, l'osservatorio.
0: E costa un pochino meno, costa un pochino meno.
19: Là te la cavavi con poco, però.
0: Però ovviamente senti magari certo, qualcosa. Cuffia.
19: Io intanto
0: c'è un po' di vento.
19: Proverò ad andare là, perché io da Torre Gaia confino proprio con.
0: Non mi fa la portoghese, non mi fa la portoghese, per favore.
19: Beh, ma scusa, ma me lo sento dal parchetto, visto che ultimo, appunto, fa tanto l'ultimo ancora. Sì. E lui è partito dal parchetto di San Basilio. Io mi ascolterò dal parchetto di Torre Gaia. Si sente da là.
0: Immagino. E vabbè, e allora. Tra l'altro ci abbiamo noi, sempre per capirsi, tra gli ascoltatori di Radio Globo ci abbiamo i fan di Ultimo che andranno a questo concerto a dare 100, 150, 200 euro per sentire Ultimo e per ingrassare, giustamente, vista la bella carriera, le tasche di questo cantautore. Questa, signori, è Radio Globo. Stay.

0: Martin Garrix, ecco appunto celebravamo durante questa canzone le grandi gesta appunto del Duca Conte Bruno Benvenuti quando ci portò a Las Vegas a Massimo Ari e abbiamo visto Martin Garrix.
1: Bello.
2: Dai a Marchetti che te stavo aspettando, dai a Marchetti!
3: E namo, mo comincia la festa.
2: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
4: Roberta Marchetti, tutto bloccato!
5: Now on Radio Globo,
4: tutto bloccato!
6: Fumo nero, Spitarco di Travertino, direzione via De Mandrione. Sapete che è successo?
7: Ma qualcuno sa che andava a fuoco verso la Casilina? Che c'è stata una fumata gigantesca, tutta nera.
1: No, non ci sono ancora notizie ufficiali, sto controllando. Speriamo nulla di grave perché incendi a Roma.
0: Allora ragazzi, forza, Globo WhatsApp 393-777-7172 oppure 06-89-28-996. Forse è meglio chiamare per questo, date testimonianza di quello che sta accadendo, così aggiorniamo sia la parte traffico, ma soprattutto diamo un consiglio agli altri. Intanto, per l'appunto, 06-89-28-996, andiamo a rispondere a Ilari, benvenuta a Radio Globo.
8: Ciao
1: Ilari.
0: Vai.
8: Ciao. E niente, io sono disperata, devo portarmi nipote per forza, che mi si è messa in ginocchio al concerto de Ultimo. E niente, ho speso a parte 110 euro a biglietto. E poi niente, devo perdere pure la giornata di lavoro, mi sono dovuta prendere il giorno di ferie e lasciatemi perdere.
1: Perché dovrai stare là dalla mattina praticamente.
8: Certo, sì, dalla mattina, ma poi il callo. Ma perché? Ma infatti, ma perché mi ho chiesto pure io?
1: Perché è un evento, praticamente hanno fatto tipo Woodstock l'altro giorno, ho trovato
8: raduno, sì.
1: È proprio un raduno, al di là del concerto vanno tutti lì dalla mattina a primo pomeriggio proprio per stare insieme, per aspettare Ultimo, per prendersi i posti migliori.
8: Ma
1: e poi
8: leggevo
1: sui social c'è addirittura un kit che consigliano di cose da portarsi per stare tutta la giornata là. Me lo confermi Ilari, pure tu?
8: Te lo confermo ma già dalla sera. Cioè già dalla sera prima
0: addirittura.
8: Addirittura dove fa tutto un festone, io non lo so, ma chi mi ha fatto fare?
1: Ma quanti anni ha tua nipote?
8: Vabbè, 27. Dai, 12. No,
1: però le ragazzine, infatti. Che staranno là tutte là con le mamme e i papà. Mazza, quanto ti è costato? 100 euro a biglietto?
8: 110 euro a biglietto, vitto uno ho preso.
1: Vabbè, quindi in pole position stai.
8: In pole position, ve lo saluto se volete.
0: Ma guarda, non ti sta adesso ad ammazzare per salutarci, va bene così.
8: Va bene così.
1: Però almeno te lo vedi bene, perché chi c'ha pit 4, pit 5, insomma, ha speso comunque abbastanza.
8: Quindi stanno davvero frascati. Lì ci sarei andata.
0: Anche perché magari sarà costato un pochino di meno, però poi dopo non lo godi, quindi chi spende di meno spende due volte, no?
8: E infatti, quindi tu spendi 110 euro e via subito così.
0: E vai, senti la gioia proprio nel cuore.
5: Traffic News.
9: A risparmiare? Da MA arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49 euro e Magnum vari gusti confezione da 4 a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
5: Radio Globo Traffic News.
1: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. Partiamo dal raccordo anulare, dove ci sono code in carreggiata interna tra le uscite Trionfale, Ottavia e Castel Giubileo. Rallentamenti con code sempre in carreggiata interna a partire dalla Nomentana fino allo svincolo La Rustica. Nella zona sud in carreggiata esterna code a tratti a partire dal bivio con la Roma a Fiumicino fino allo svincolo Tuscolana, ed è decisamente trafficata la tangenziale con code da San Giovanni fino alla Salaria in direzione dello Stadio Olimpico. Code anche verso San Giovanni dalla Farnesina alla Salaria e dalla stazione Tiburtina a Viale Castrense. Incidente sulla Cassia bis Veientana.

0: fino al bivio di Pratica di Mare in direzione quindi di Latina. Sulla Nettunense invece code a tratti nelle due direzioni tra Frattocchie, Pavona e Cecchina, in colonnamenti anche tra Campo di Carne e Aprilia nelle due direzioni. Su Viappia code nelle due direzioni tra Cisterna e Borgo Carso, ci sono dei lavori, altre code all'altezza del bivio per Latina Scalo, si tratta qua di lavori. Non ci sono ancora notizie su questo fumo a via Casilina. Comunque, se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Radio Globo. Tutto bloccato on Radio Globo.
2: Andiamo da Mauro, benvenuto a Radio Globo, Mauro.
3: Ciao Marchetti, allora ho chiamato un amico che abbia il Mandrione, licenzio nel vivaio, che sta su via del Mandrione, ci sono già i pompieri, però c'è fumo ancora.
0: Okay.
2: C'è ancora fumo, quindi?
3: Sì, c'è ancora fumo, i vigili del fuoco sul posto e nient'altro, tutto qua.
2: Ok, beh, insomma, ma tu riesci a vedere lì questo fumo?
3: No, hai chiamato?
2: Ho chiamato
3: una persona che abbia proprio lì su via del Mandrione.
0: Okay. Quindi è andato a fuoco un vivaio?
3: Un vivaio, lì ci abbiano pure lì dietro, però.
2: Certo.
0: Speriamo
2: certo.
0: Nessuno si sia fatto male. Comunque, bene che ci siano già i vigili del fuoco sul posto, avranno già domato le fiamme. Immagino comunque stanno al lavoro. Certo, il fumo.
2: Però il fumo nero in genere viene da abitazioni dove c'è plastica, dove il vivaio in genere è abbastanza una cosa aperta, no?
0: Beh, no, magari c'è la casetta, magari è un vivaio che vende al pubblico, quindi ci sarà, no, una struttura anche coperta. Speriamo che non ci siano feriti, che nessuno, insomma, siano tutti bene.
2: Speriamo pure che non sia roba che deve arrivare domani a me, che devo integrare questo piccolo orto del terrazzo.
0: Ancora al lavoro col terrazzo.
2: No, domani sabato mattina.
0: Ti ritocca l'alzataccia sabato.
2: Ti ritocca l'alzataccia, che questi hanno una voglia di lavorare, questi qua, la mattina presto.
0: Poi però è finito, c'era un giardino pensile sull'attico.
2: Sì, è una cosa tipo i giardini di Babilonia proprio.
0: Certo, la reggia dei Caserta.
2: Sto imparando, no, Babilonia proprio, sto imparando il persiano apposta, così posso fare tutto. Allora, intanto ragazzi, preparatevi perché al ritorno saremo con il multitraccia.
1: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
10: Impossibile.
9: E invece sì.
10: E magari anche ad interessi zero.
9: Anche quello.
10: Stai scherzando?
9: No, è tutto vero.
11: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
12: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
13: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
14: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
16: via tutto! Tutto da rifare!
17: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
16: Oh, gente! È colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
17: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche! Roba da matti!
18: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
19: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
18: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
19: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
18: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
20: Gruppo AutoEquip.it.
21: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Petti, passata rustica da 700 grammi, 99 centesimi. Anche online.
22: Supermercati Tim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
23: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
24: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaecoo, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
25: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
26: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
1: Tutto bloccato.
27: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
28: Scopri KGM da Magi Auto.
27: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
28: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
27: E affronti il traffico con un sorriso.
28: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
27: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
1: In FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
2: Precisi anche stavolta alle 18 in punto, signori, di giovedì 11 giugno 2026. Ladies and gentlemen, qui si scrive la storia, quella di tutto bloccato.
29: Sì, Eliana, hai capito bene, ha detto c'è ancora fumo. Se passa più a io, andiamo al volo.
30: Ho sognato con Marchetti nudo, da quel giorno non ho più dormito.
31: Io una botta a Marchetti gliela darei.

0: Tutto bloccato on Radio Globo.
1: Allora ragazzi, attenzione, perché qui
2: è arrivato.
1: Quando vi dicevo si scrive la storia, era vero. Allora, stavamo anche mischiando le cose, cioè nel senso che in attesa della preparazione del multitraccia sull'assedio a Lussemburgo da parte di Bruno, che uno dice, ma che mi sono perso, magari qualcuno accende adesso, no? Bruno, benvenuto, ricordiamo, il mitico editore qui di Radio Globo, e non solo. Nel frattempo ci segnalavano anche questo incendio.
2: Sì, sì, tra l'altro abbiamo visto proprio adesso in pubblicità le immagini, cioè questo incendio a Via del Mandrione.
1: Sì.
2: E un ascoltatore ci ha detto che ha chiamato un amico che abita proprio là e pare sia andato a fuoco un vivaio, però ci sono già i vigili del fuoco sul posto, ma c'è ancora una grossa nuvola di fumo nera intensa.
3: Sì. Largo Preneste si sente puzza di bruciato, ma di copertone della macchina.
2: Mamma mia. Ma comunque è grosso. Perché
1: una nube, una colonna che va su. Sì, bello, possente.
2: Mamma mia.
1: Proprio una cosa che dici, mamma mia, quanto vorrei abbracciarlo. Però sì, è fumo, quindi non
2: scherzi.
1: Non
2: ce la fai. Soprattutto chi sta là in zona non uscire.

0: 7172. Si gioca, ragazzi, ovviamente immaginiamo che siete in mezzo al traffico, noi siamo in mezzo invece qui alla diretta. Roberto Marchetti, Roberta Marchetti dentro lo studio 1 qua a Via Boccanelli 27, gli studi meravigliosi di Radio Globo. Tutto nasceva questo gioco del multitraccia, che significa fare ognuno la propria parte mandando un vocale a costruire una sorta di ambientazione fantastica. Tutto nasceva da questo messaggio che ci ha fatto ridere.
1: Oh, ma sempre la pubblicità c'è sta, ma che ha deciso Bruno se vuole comprare il Lussemburgo?
0: E allora abbiamo immaginato questa battaglia epica, l'assedio del Lussemburgo. Sentiamo cosa avete creato.
2: E adesso che l'immenso generale Bruno ha parlato alle sue truppe, che trombino le squillo, ah, e che squillino le trombe, scusate.
3: Valorosi guerrieri, siete pronti ad attaccare il Lussemburgo? Prendete ognuno un sacchetto, porta pranzo e una boccetta di acqua. Siete pronti? Partenza, via!
4: Ah, Bruno, manda frecce, che l'abbiamo finite!
5: Sono io, il Duca Conte Imperiale del Lussemburgo. Ah, avanti, miei prodi, difendetemi fino alla morte. Perché porta a casa?
6: Al mio segnale scatenate i pavoni!
0: C'è proprietà sua.
7: Carica!
0: Questa la conosco.
8: Dai, due treni!
9: Abbruio una scocco sta freccia, però voglio i buoni pasto a fine mese.
10: Chi essere questo Bruno che vuole conquistare Lussemburgo? Noi siamo tutti uomini tosti, uomini duri.
11: Però molto bello questo Bruno. Bruno, siamo qui, ciao Bruno.
12: Bruno ha vinto, spargete la voce per tutto il territorio, Bruno ha vinto.
5: E becca questo zozzo lussemburgino, lussemburghese, lussemburgiano, vabbè, tiè mori.
0: Ma è una meraviglia, signori, bravi,
7: bravi. Quindi abbiamo conquistato, mi sembra di capire, questo Lussemburgo.
0: Ma io l'ho conquistato. Arriva la voce dall'alto.
7: Ma comunque siamo impegnati tanto.
0: Mamma mia, bravi, bravi.
7: C'è stato tutto, non è mancato niente. Animali, frecce, effetti speciali, incitamenti, sì, gente che moriva. Tutto, tutto.
0: In realtà, secondo me, mancava solo una cosa, cioè questo.
13: Messaggio di servizio per Bruno, dottor Duca Conte. Mi raccomando, non far pusciare l'anno prossimo, rinnova sta trasmissione ed è tutto bloccato. Se ti chiedono due spiccetti in più, Marchetti, daglieli, perché sto programma spigne.
14: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: 8 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Comunque non vorrei di niente, ma gabbia dei matti.

0: tutto a pozzo.
1: Ogni tanto se lo ricorda.
2: Chiede perché giustamente dice, ragazzi, penso che non ti conosce, no? Non conosce questo programma, non conosce questa radio, non conosce niente. Insomma, come primo riferimento sento multitracce, una scena di battaglie tra personaggi fantastici.
1: Ma veramente, guarda, c'ha ragione lei, quella che ci ha mandato il vocale poco fa. La gabbia dei matti.

0: orecchie.
1: Sì, sì, meglio, meglio.
2: Ma se piace, piace.
3: Quanto mi piace la patata!
1: Condicio.
2: No, ma perché lui appena sono appena tornati sia lui che lei dalle Americhe appena scoperte, certo. Quindi hanno portato i prodotti tipici delle Americhe, il mais e la patata. Quindi
1: con la Nina la pinta la Santa Maria.
2: Esatto. Io mi sono fermato sulla pinta, l'ho presa proprio

0: dentro. Mamma mia, di che sei stremata dal multitraccia ancora?
1: Stremata. Ho sentito solo la cosa fumo, che è stata la luce in fondo al tunnel.
2: Pensa a te.
0: Pensa un po'.
2: La luce.
1: Allora, ho tante domande, ho diverse domande. Alcune sì. a tema un po' farmaco, perché volevo prendermi un analgesico.
0: Sì, l'analgesico.
1: Allora ho pensato. Male. Esatto, ho detto, ma prendiamolo.
2: Sì. Ah, così non sa che fa.
1: Ma analgesico lo prenderò dal verso giusto, perché comunque il nome di per sé.
2: Dai, ma Eleana Caselli. Ma perché devi sempre vedere le cose nel senso più letterale del termine?
1: Il nome è quello, i farmaci a volte hanno un richiamo al luogo da cui devi. Però vabbè. C'era scritto così dal bugiardino, che però è bugiardino effettivamente.
0: Bugiardino de culino. Forse sarà quello, tutto torna.
2: Si stava chiedendo se quindi l'analgesico, capito bene, magari lo doveva usare come supposta.
1: Anche lì andiamo alle supposte.
0: L'idea supposta.
1: Proprio quello, cioè le supposte. Si chiamano supposte perché io dovrei supporre
0: che mi faccia bene.
1: Che mi faccia bene, o anche cioè io se devo supporre, non
2: che supponi tu
1: di metterlo lì.
0: Se mai postpono. Pospongo.
2: Vabbè, però non è detto, uno può anche apprezzare. Comunque.
1: No. Assolutamente.
0: Ma a parte i gusti, dici, però addirittura metterlo a scriverlo sulla qualità del farmaco.
1: Sì, vabbè, comunque. Vabbè, poi diciamo sulla medicina mi fermo qui.
2: Ti ringraziamo, perché già ne hai sparate tre che sono toste.
0: Guarda, Ippocrate si sta rivoltando tra una supposta e l'altra, credo.
1: Poi diciamo che ne avrei anche altre, ma un po' generale. Allora, perché la lana adesso è finita, cioè c'è stato il cambio stagione, ho messo via la lana. Però
0: grazie a Dio.
1: Effettivamente.
0: Sì, che sei beduina.
1: Io ho molte maglie che si sono ristrette a causa dei lavaggi. No,
2: perché non sai fare la lavatrice.
0: Le fai a caso proprio.
1: Però perché le pecore non si restringono quando c'è l'umidità, la pioggia, come le maglie?
2: Tipo le pecore che fanno il curioso caso di Benjamin Button, prendono la pioggia e diventano piccole. Madonna, Eleana, statti dietro, guarda.
0: Cioè, però aspetta, non è detto, cioè nel senso, se tu metti un maglione di lana fuori, no? Così, cioè se prendi la pioggia, non è che si restringe se lo metti, che ne so, lavatrice, troppa centrifuga o un programma che non è adatto. La lana, che ne so, anche la temperatura incide.
2: Certo.
0: Non è che vado da mio amico Scialanga, prendo due pecore e le metto dentro la lavatrice e vedo quello che succede.
2: Coi sintetici.
0: Scusa.
1: Quello è vero, però queste si rotolano, fanno cose. Non lo so.
2: Pecore.
0: Ma si rotolano. Ma si rotolano cosa? Hai visto mai? Tu hai visto mai un ovile? Hai visto mai un prato pieno di pecore?
1: Oddio, da vicino no. Sono le foto. Vabbè.
0: Cioè, tu non hai visto mai una pecora in vita tua?
1: Da vicino a vicino no, cioè tipo con la macchina mentre si va.
2: Vabbè.
0: Non intendo quelle dell'analgesico, intendo quelle.
2: Non sei mai passato vicino a un pratone dove ci sono delle pecore?
1: Ma ho avuto un'infanzia un po' così, insomma. Ho visto le mucche. Mucche sì.
0: Le mucche le hai viste da vicino?
1: Le ho viste.
2: Grandi.
0: Vabbè. È andata male. Grazie Caselli.
1: Ma niente, ma dai.
3: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
6: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus. Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
8: e usata da 0100.
7: Assistenza e ricambi da 0100.
8: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
7: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
8: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
7: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
8: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
7: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
8: Gruppo 0100.it.
9: Chuck, motore, azione.
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
13: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
14: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
15: Auto usata da Valentino, sì.
16: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, 1000 auto.

0: Dai Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
3: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
2: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
4: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia, e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
5: Magari!
4: Allora partiamo!
5: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
6: e fino al 18 giugno pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola. Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
1: Tutto bloccato.
2: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magia Auto.
2: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
2: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
2: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
4: Spettacolo, Gelana Castellio. Qualsiasi argomento è il gancio giusto per iniziare a parlare con lei. È uguale, cali, sali, scendi, prendi, adai, nadai. Sempre poi si parla con Giuliana Castelli.
5: E

secondi di giovedì 11 giugno 2026. Allora, ci fanno bollenti a volte, che poi nemmeno troppo, le temperature, però attorno all'ora di pranzo magari è un pochino più caldo, ma in realtà la temperatura sale verso il litorale,

0: fa parte di Roma,
1: certo,
0: ha rilanciato lì la cosa, lui l'ha buttata là. E devo dire che il presidente del municipio di Ostia non ha disdegnato, eh?
1: Non l'ha esclusa, no, sentiamo.
2: No. Però anche Grassi è un ospedale a metà, per tante cose ancora oggi 200 e passa mila persone per molte risposte devono andare, come diciamo noi a Ostia, a Roma. Quindi fatela una riflessione, questo lo dico, so che non tutti i partiti sono d'accordo, io dico la mia, secondo me se continua a valere la pena dire soldi Roma e poi pagare questo prezzo, ma questo è un altro ragionamento.
1: Ecco, lui è Rocca. Quindi il governatore della regione Lazio. Ah, non è.
0: Ma non è il maresciallo Rocca.
1: No, non erano i carabinieri.
0: Ma no!
1: Cioè, mi vuoi dire che il mini sindaco di Ostia, cioè, non è Cacciapuoti?
0: No!
1: Ah, no! Ah,
0: no,
1: ci ho capito niente allora.
0: No, è sbagliato serie TV.
1: Vabbè, è uguale. Lasciamo sotto per commentare questa storia.
0: Che bello il maresciallo Rocca.
1: Allora, quindi Rocca. Adesso io nell'immaginario tutti ci abbiamo in mente la sigla iniziale.
0: No, ma
1: la
0: io
1: mostro fissa
0: su Cacciapuoti in realtà. Ma ancora me lo ricordo bene lì.
1: Il grande, il fu. Allora, c'è sta storia, si sente da tanto tempo. Io pure, sì, io personalmente, no, sono 20 anni che sto qua, sento sta storia. Effettivamente uno ci ragiona, dice no, ma comunque Ostia sta a 30 chilometri dal centro di Roma. Sì. Come fa a essere nello stesso comune? Che poi è un comune che si sviluppa per l'appunto, non è che dici fa parte di un grandissimo cerchio, no. C'è il cerchio di Roma più o meno attorno al raccordo e poi c'è questa lingua. Che va verso
0: Puntala
1: il mare.
0: Colombo, sì, Ostia è distante. No, ma poi giustamente, come dice anche Falconi, che è il presidente del municipio di Ostia, dice abbiamo giusto un trenino che è la Roma Lido, no?
1: Sì.
0: Che ci collega a Roma e sta messo pure male. Quindi, ma ci conviene o non ci conviene continuare a far parte di Roma?
1: Io so che in passato c'è stato anche un referendum, no?
0: Due referendum. Però evidentemente poi ha vinto sempre no, ma tra l'altro in Parlamento sai che c'è anche una proposta di legge che ha depositato Azione di Calenda,
1: sì,
0: proprio per l'autonomia di Ostia, perché anche a livello politico insomma se ne parla da un po' e in modo concreto.
1: Ma quel referendum era rivolto solo ai cittadini di Ostia o era rivolto ai cittadini romani che potevano decidere appunto se togliersi dalle scatole, così detto volgarmente, Ostia, oppure fermamente dire no, deve rimanere sotto Roma?
0: Ma lo sai che non lo so, ma penso a tutti i romani, perché se fa parte di Roma, che fai una barriera e fai votare solo quelli di Ostia?
1: No,
0: come ti identifichi?
1: No, ti identifichi come solo i residenti di quel municipio, immaginavo, non lo so.
0: Non lo so, sai che non lo so chi ha votato.
1: Ti immagina quelle barbare popolazioni di Bitinia, Acilia, che si trovano nel mezzo tra Incudine e Martello, e dice noi dopo che fine famo?
0: Vabbè, che poi lì anche gli abitanti di Acilia sono considerati sempre, prima si parlava del Grassi, no?
1: Sì.
0: E quel bacino là pure come riferimento ospedaliero fa Val Grassi.
1: Va a Ostia, cioè si buttano giù.
0: Certo, quindi alla fine anche da quel punto di vista sanitario parliamo di circa quasi 200.000 persone.
1: Allora, forza signori, 06 89 28 99 6, oppure Globo WhatsApp 393 777 7172.
3: Io credo che se Ostia diventa indipendente da Roma, la mafia locale prende il sopravvento, ragazzi, e non ce n'è più per niente nessuno.
0: Ma questa è una giusta osservazione.
1: Perché Roma si è messa meglio,
0: no,
1: ogni
0: però,
1: zona c'ha la sua.
0: Però Ostia fanno belli radicati, eh.
1: Comunque, sentiamo come si può esprimere, perché la domanda è appunto, conviene al comune di Roma tenersi anche Ostia? Conviene agli ostiensi rimanere parte del grande comune di Roma? Dove finisce, diciamo, l'orgoglio e dove invece concretamente ha un senso tutto ciò?
0: Mo c'hanno pure la squadra in Serie C.
1: Merda. Una lotta infinita per poi vederli andare su. Comunque complimenti alla squadra, ha lottato tantissimo, fortemente.

0: Pronto Radio Globo?
1: Sarebbe proprio da smettere di sentirvi, perché l'educazione che avete nei confronti della gente che comunica con voi, che parla alla radio, e gli interrompete la comunicazione.
2: Tutto bloccato on Radio Globo.
3: C'è della Dina.
4: Allora si parla di secessione di Ostia. Ovviamente siamo partiti dalle parole del
5: presidente Rocca, presidente della regione Lazio, che durante un incontro pubblico, insomma, l'ha buttata là, ha detto: ma conviene ancora dire siamo di Roma, quando comunque, eccolo, Rocca. Non posso pensare, perché per me è cacciafuoti Falcone di Ostia, capito? Ecco, no, e comunque dice: ma ci conviene o non ci conviene? Perché in effetti per tante cose chi sta a Ostia si sente un po' escluso, no? Anche se Gualtieri, questo l'ha ammesso anche Falconi, presidente del municipio, negli ultimi tempi si sta dedicando molto a Ostia e ci sono dei progetti importanti in ballo per Ostia. Vediamo se si realizzeranno. Intanto il porto l'hanno rifatto ed è uno splendore, poi hanno chiuso 60 stabilimenti, ecco. Ma quella è un'altra storia.
3: Vabbè, io sono infernettiano, quindi secondo me Ostia si viene comune a sé meglio. Guarda il comune di Fiumicino, come stanno, cioè, stanno bene. Inizialmente hanno un po' sofferto, ma adesso se vai lì è meglio, ci serve qualche qualsiasi cosa, è più funzionale, capito? Secondo me.
4: Ma infatti potrebbe essere invece una svolta. Quell'altro ascoltatore prima ci ha detto: beh, insomma, potrebbe essere un casino, le mafie. Dipende poi da come viene gestito il tutto. Sentiamo 06 89 28 996. Andiamo da Karim.
6: Ciao, ciao, buonasera.
5: Ciao Karim.
4: Buonasera Karim. Non è che hai citofonato. Dimmi, dici.
6: No, vabbè. Ma a parte che io mi sento un dovere, che vi conosco quando ho 16 anni, quindi io posso parlare.
4: Che bello.
6: Mo ce n'ho 40, comunque. Dicevo, mo io abito a Pomezia, ma io sono originario di Vitigna, giusto?
4: Giusto, che ne so, che ne sappiamo? Non è che tu, quando chiamate mandate i documenti, non è che dobbiamo verificare, no, non lo so, che dici giusto? Sei di Vitigna.
6: No, vabbè, mo io sono di Pomezia, comunque sia, secondo me, non è giusto staccarsi Vitigna, Casalbernocchi, Acilia e Cazzivari, perché sennò anche Spinaceto si deve staccare da Roma.
5: C'entra Spinaceto adesso... sta attaccata all'Eur.
6: Spinaceto sta attaccato a Vitigna, cioè.
5: Sì. Vabbè, ma adesso senza arrivare a Spinaceto, perché dici che sarebbe un casino?
6: Perché secondo me c'è sta il treno della Magliana, Vitigna, Cile e quell'altro, ti portano a Roma, sta a 10 km dall'Eur. Qual è il problema che se deve staccare? Secondo me non va bene che si staccano da Roma.
4: Ma il motivo, a parte la tifoseria, dico, il motivo proprio.
6: Il motivo è che sennò diventa come Pomezia quelle zone, cioè che se si arriva a Roma ci si arriva, se si staccano l'ATAC ci sta più, ci sta solo il Cotral, per dirti, no?
5: Ah, okay.
6: Sono di una cavolata?
5: No, dici tu vuoi far

0: parte di Roma anche dal punto di vista della mobilità, dei servizi?
1: Tipo... Brava. Io e poi un'altra cosa, voglio fare una domanda: perché Pomezia, che è provincia di Roma, c'è scritto città metropolitana di Roma? No, è provincia di Roma, non lo so perché.
2: Perché è una sorta di suddivisione amministrativa diversa, con dei fondi che sono arrivati appunto a Roma Capitale, e quindi si è allargata come se fosse una sorta di provincia, per quello.
1: Basta, ma zittisco, perché sei
2: Okay. La stai a mettere tra mezza litigata, non sì. Si capisce, pare che ti sto spostare i mobili di notte, quindi chiami, senti a me però mi sta bene, allora perché, Spinaceto, no?
1: Mi fai troppo ridere. Questa ragazza mia mi è stata rivista l'aggressivo. Non si può dire che io sto a parlare, mi sono pure emozionato.
0: No, vabbè, dai, ma non litigate, Karim. Ma tra l'altro c'è una domanda da farti. Però mi sembra di aver capito di no. Senti. Perché a me Karim mi ricorda.
1: Prima cosa, chi mi conosce, il mio nome si chiama Karim. Perché mia madre è di San Giovanni, mi pare della Tunisia.
2: Okay. Ma no, pensavo che appunto la pronuncia fosse di San Giovanni, quella giusta, esatto. Tipo Karim. E quindi invece no.
1: Forse Karim è da Napoli, pare che Karim.
2: Karim. È nemico di Genciro. Può essere tutto la vita. Comunque.
1: Basta, che mi dite? Niente. Basta così.
0: Ma che volevo fare? Se volevo andare a fare una birretta, Karim. No, come ti pare? Viaggio a trovare. Che ti dobbiamo dire? No, a me il nome Karim mi faceva pensare a uno dei primi tronisti di Uomini e Donne, ma immagino che non sarai tu.
2: Ma come no?
1: Però se come si chiama quello lì, Capuano, si chiama Tonino. Si faceva chiamare Karim, non so per quale motivo.
0: Allora lo conosci pure tu?
1: Beh, c'ho 40 anni, l'ho visto Uomini e Donne, mamma che programma.
2: Io avevo supposto, tornando alle supposte, avevo supposto che potesse essere una telefonata ricca di grandi contenuti.
3: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
4: Guarda, io ho un vicino che è musulmano, l'altra mattina stava a sbattere il tappeto fuori dalla finestra, io mo guardo e gli faccio: che fa, un parte? Ma parla più,
3: Radio Globo Meteo.
5: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Sul Lazio la settimana prosegue all'insegna del bel tempo, soprattutto in queste giornate del 12 e del 13, temperature in aumento, valori diffusamente oltre i 30 gradi diurni, contenuti invece sulle aree costiere grazie all'influenza delle brezze marine. Con il weekend confermato altrettanto, bel tempo sabato e domenica, tanto sole e temperature localmente oltre i 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: 1878 sa di felicità.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
15: Tutto bloccato.
16: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove

0: only on Radio Globo.
1: Eccoci qua, signori, le 18:40 di giovedì 11 giugno 2026. Buon pomeriggio, quello che state ascoltando è tutto bloccato su Radio Globo. Allora, 06 89 28 996, voglio chiedere alla redazione un attimo, all'assistenza, ma leggo Anonymous perché non perché si chiama così? Si chiama così?
2: Si chiama così, Anonymous.
1: Anonymous. Allora, aspetta, andiamo. Anonymous, benvenuto su Radio Globo.
3: Ciao, buonasera.
1: Buonasera. Ciao, Anonymous. Anonymous. Perché Anonymous?
3: Perché presto sentirete parlare di me.
2: Madonna, che premesse.
1: Addirittura. Vabbè, dici Anonymous.
3: Allora, intanto voglio rivelare il mio progetto che ho per Ostia, visto che adesso parlano addirittura di secessione, ma la mia imminente salita al potere vedrà appunto una rivalutazione dell'ambiente Ostia, insomma, di quella che io chiamo la striscia di Ostia.
1: Come la striscia di Ostia? Ma signor Anonymous, in che senso?
3: Sì, perché dopo avvenuta la mia salita al potere, grazie a un'azione militare si riconvertirà quello che è oggi un treno di ecomostri, blatte e famiglie criminali in qualcosa di diverso, di qualcosa di degno del litorale della capitale.
1: Cioè, quindi verrà in questo progetto Anonymous, verrà tutto tipo raso al suolo?
3: Sì, beh, abbiamo la Marina Militare dotata di navi veramente eccezionali come la Trieste, che è una delle più grandi navi europee,
1: sì, sì,
3: che ha porta F-35, abbiamo la Duilio che è in grado di cannoneggiare dal largo tutto quanto, e praticamente una volta eliminata tutta questa treno di ecomostri si può procedere alla bonifica, lasciando il porto, che effettivamente devo dire che è carino,
1: sì,
3: però è qualche ristorantino forse, e però a parte questo, insomma, si rivaluterà l'ambiente Ostia per creare quello che è poi il litorale della capitale.
1: Quindi via tutto e si bonifica tutto, quindi mi immagino giardini, roba,
3: parco naturale, rotta migratoria degli uccelli, si torna alla natura.
2: Anonymous, lei ci ha pensato proprio approfonditamente a questo progetto?
3: Sì, ci tengo molto, certo.
2: Addirittura l'azione militare.
1: Sì.
3: Ci dobbiamo riappropriare di un territorio che è stato sottratto alle mani dell'amministrazione pubblica, quindi dalla criminalità, dalla mala amministrazione, insomma, quindi sì. Ragazzi. Un po', sacrificheremo un po' di. Sono sicuro che ci sono brave persone, sono sicuro, voglio crederci.
1: Sì.
3: Però che l'ha sacrificato qualcuno.
1: Cioè, nel senso, qualcuno. Lei, signor Anonymous, dice: allora, qualcuno, magari anche che brava persona, però mi dispiace, purtroppo siete circondati da gentaccia, quindi va.
3: Sì,
1: va
3: perché
1: pulito.
3: Poi, a parte che queste brave persone crescono in un ambiente malsano e quindi vengono comunque a loro volta forviate, no? Da questa crescita.
1: Certo.
3: Ma poi, cioè, comunque vuoi mettere che ti perde qualche decina di migliaia di, perché da buone, brave, belle persone, però
1: sì,
3: che però ti restituisce dignità al litorale della capitale?
2: Mamma mia,
1: sì. Allora, un attimo solo, Anonymous, perché c'è anche. No, aspetta, ho sbagliato linea, forse. No, allora.
2: Sono due.
1: Sì, sono andato troppo lungo. Gabriele.
4: Ciao, buonasera.
1: Sì.
2: Sì, ciao Gabriele.
4: Ciao, buonasera.
1: Prego.
4: Senti, sì, ecco, volevo rispondere un attimo a Anonymous, io sono de Ostia. Anonymous, cambia spacciatore, te conviene, ma che stai a dire?
1: Vabbè, lui ha un'idea, perché cos'è che non...
3: Guarda, è solo che lo capisco, perché anch'io mi metto nei panni di chi sta lì, però bisogna mettersi nei panni di qualcosa di più grande. Non solo riferito al proprio giardinetto, al proprio orticello, bisogna fare del bene alla comunità in senso più grande, quindi sacrificarsi per un bene maggiore. Ecco.
1: Capito, Gabriele?
4: Allora, Anonymous, sì, io ho capito, Anonymous. Io Ostia Comune la vorrei subito, perché se tu vedi Fiumicino come è diventata da quando è rimasto, è diventato comune, è bellissima.
2: Sì.
4: Però quello che stai dicendo, le navi, spazziamo giù tutto, se stai proprio a sbagliare, ti dico la verità, cambia spacciatore che fa meglio.
3: Troppi ecomostri, tutta una serie di ecomostri che chiamate stabilimenti balneari, bah, Non lo so, per me quello sono una serie di abbandono.
1: Vabbè, Anonymous, già è stato iniziato, mi sembra, un lavoro.
2: Ne hanno chiusi 61, Anonymous. Cioè,
3: ma
2: comunque
3: chiudi ancora peggio, non devi chiudere, devi disintegrare, neanche vabbè, la polvere, voglio vedere.
2: Comunque, guarda, veramente.
3: Manco la polvere, adesso proprio niente. Cioè, deve essere...
4: Sì, poi veniva a casa tua.
3: Uccelli migratori.
1: Cioè, una sorta di paradiso naturale, l'Eden.
3: Un'orsi naturale, ma vuoi mettere quanta bellezza.
1: Certo. Immagino.
3: Finalmente,
1: dopo anni viene restituito. E quindi i ricchi romani, cioè i romani in genere, potranno finalmente godere di un posto che appartiene a Roma, ma non è deturpato come è adesso.
3: Sì, esatto, ma non solo, tutta l'Italia può venire a ammirare finalmente il dignitoso litorale della capitale.
1: Senza necessariamente arrivare in Sardegna o da altre parti.
3: Assolutamente, abbiamo tutti gli strumenti per farlo e abbiamo tutta la natura necessaria che ci può supportare in questo.
2: È arrivato il Trump de Noatri, Anonymous, che fa la riviera
3: Gaza.
2: No,
3: io sono democratico per tutti,
2: dai.
3: Io voglio che questo sia aperto a tutti, non ai ricchi. Trump farebbe subito un resort lì, visto che fanno questi, no?
1: Sì, sì,
3: no,
1: sì.
3: Bello. Ma no, ma la natura per tutti.
2: Parlavo della tua volontà di azioni militari, di disintegrare, insomma, sono termini, però evidentemente
3: quelle sono cose pratiche, uno non tocca farlo, si fa il lavoro sporco.
1: Ma io immagino, Anonymous, immagino anche che sia una sorta di anche dimostrazione, nel senso, se vado giù pesante, faccio capire al resto della popolazione.
3: Sì, faccio capire questo e anche ai Casamonica, insomma, capito.
1: Ecco.
3: Che buon orecchio, insomma.
1: Vabbè, io adesso
3: una volta che abbiamo gli strumenti che con pochi minuti ci eliminiamo, ma la vita di 30 anni, 40 anni, ragazzi, cioè sì, abbiamo gli strumenti e la volontà. Sì. Io vi do la volontà.
1: Ecco. Anonymous, allora, vabbè, seguiremo aggiornamenti, signor Anonymous. Quindi la striscia di Ostia. Un giorno potremo godere della striscia di Ostia.
3: È un progetto, certo.
1: Benissimo.
3: Uno dei tanti.
1: Allora, buon lavoro.
3: Grazie.
1: Arrivederla.
0: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: sentire, capo, però vedo che dà una regolata con questi jingle.
1: Quanto mi piace la pannocchia!
2: Dai, e bomberoni!
3: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
4: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
5: Stai ascoltando?
6: Tutto bloccato.
7: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
5: On Radio Globo.
8: Facciamo giù tutto, se stiamo a sbagliare. Ti dico la verità, cambia affacciatore che fa meglio.
9: Coppie ecomostri, tutta una serie di ecomostri che chiamate stabilimenti balneari? Bah, non lo so, per me quello sono una serie di abbandono.
10: Vabbè, Anonymous, già è stato iniziato, mi sembra, un lavoro.
11: Ne hanno chiusi 61, Anonymous.
9: Ma comunque chiudi ancora peggio, non devi chiudere, devi disintegrare, neanche la polvere, voglio vedere.
11: Comunque, guarda, veramente.
9: Manco la polvere, proprio niente.
8: Io... deve essere... Sì, poi veniva a casa tua.
9: Uccelli migratori.
12: Levate Iervino a questo!
13: A striscia di ostia, queste troppe se ne fatte di strisce, ma battanaffa esatto.
14: A giocare risico? Che squadra è? Verde, rossa, gialla, blu.
15: E io che pensavo ci fosse il gioco di parole, la striscia di ostia. Era carino, invece.
16: Ma vedi questo come stavo? Manca Caselli alla sera.
17: Anonymous, una gentilezza, ma perché vai a schiacciare ricci col c***o?
18: Raga, ma dove hai trovato il tessico? Quello arrogante, questo che è sindrome del potere. Oh,
16: Anonymous, una domanda. Ma che te cullavano vicino al muro da piccolo?
19: Ma questo è parente di Trump.
20: Questo si è pippato mezza ostia.
21: Anonymous, presidente subito. Traffic News.
22: E se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You. 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati. Amici tutti i giorni.
23: Radio Globo, Traffic News.
11: Adesso la viabilità sul raccordo anulare, ci sono code in carreggiata interna tra le uscite Trionfale, Ottavia e Castel Giubileo. A complicare la situazione un incidente. Rallentamenti con code sempre in carreggiata interna a partire dalla Nomentana fino allo svincolo La Rustica. In carreggiata interna esterna, anzi scusate, c'è un incidente e code a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita Ostia Acilia. Ci sono Anonymous. Ci sono poi code a tratti per traffico intenso dalla Pontina allo svincolo Tuscolo e ancora tra le uscite Prenestina e Tiburtina. Incolonnamenti sulla Cassia e sulla Flaminia rispettivamente da Tomba di Nerone alla Storta e da Tor di Quinto fino all'Abaro. Incidente sulla Cassia bis Veientana, ci sono code tra Via della Giustiniana e Castel De Ceveri verso Viterbo. È decisamente trafficata la tangenziale con code da San Giovanni fino alla Salaria in direzione dello Stadio Olimpico, code anche verso San Giovanni dalla Farnesina alla Salaria e dalla stazione Tiburtina a Viale Castrense. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
24: Radio Globo. Qui tutto libero, tutto regolare.
25: Ma batta naffa.
26: Guarda l'angenziale, sta cammina manca a calci in culo.
27: Da quando fate sto programma è tutto più bloccato del solito. Ma niente niente portate sfida.
28: Mi so bloccato pure io.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
10: Però a questo punto... A questo punto, visto che siamo arrivati ad altissimi livelli, credo che manchi solo una parte in questo programma.
11: Sì, per la ciliegina.
10: Che manchi solo la parte motivazionale.
11: Per mettere il punto a una bella puntata, soprattutto sul finale, quindi mettiamo un punto così, dai, hai ragione.
10: Ecco, per chi fosse arrivato tardi, andatevi a risentire il podcast, mi raccomando, ci sono tante piattaforme per farlo a partire dall'app di Radio Globo, dal sito, da Spotify, dove pare. Attenzione, momento motivazionale.
29: Regà, nella vita si dice tutto torna, ma voi cercate di non tornare perché ci ho messo tanto delle valle dal cazzo. Andiamo treni.
10: Il mitico Marco Casamorio, tra l'altro.
11: Però devo dire, è un augurio che anche io farei a tante persone. Ma perché dovevo tornare?
10: Ecco, andate a casa adesso con questo, con questa grande massima. con questo pensiero. Buona serata a tutti, signori.
11: Buon giovedì sera.
10: Sì, sera.
5: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
0: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
1: Scopri KGM da Magia Auto.
0: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
1: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
0: E affronti il traffico con un sorriso.
1: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
0: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
5: Radio Globo Promotion.
2: Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Blue Hay e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
6: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
7: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
12: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
30: Ave Cetus!
31: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
5: Wake up!
32: Good morning!
5: The morning show!
33: Buongiorno!
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
34: Ed è il mio appuntamento mattutino.
5: The morning show!
35: On Radio Globo!
5: Sponsored by
35: Top Supermercati!
36: La convenienza al top, la qualità al top! Supermercati top! Con te.
37: Top Supermercati, buongiorno.
38: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte,
37: 4 pacchi da 250 grammi a €9,99. Sono iniziate le offerte al costo da
36: Top Supermercati.
39: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale €9.794, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
40: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
41: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, €1,99. Anche online.
36: Supermercati Tim, di per famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
37: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, €1.500 mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
42: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
40: Grano Salis.
1: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
40: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accogliente e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
1: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
40: Grano Salis, il gusto che emoziona.
1: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
11: 19 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Solo le migliori in FM.
17: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
18: Globo TV.
19: E dopo tutto bloccato c'è tutto Tommaso. Grande!
11: Ecco.

Pacchetti, che praticamente la situazione è molto ingarbugliata lì fuori. Quindi, bene o male, il navigatore quanto vi dice che arriverete a destinazione? Anche perché è un'abitudine che abbiamo quella lì di lasciare il navigatore acceso, attivo, anche se bene o male sappiamo la strada che dobbiamo fare e soprattutto qual è la velocità media oraria sulla strada che state percorrendo. Quindi 393 777 7172, si parte con la prima raffica da traffico e poi vediamo un attimino se ne faremo altra se ovviamente la situazione non dovesse cambiare. Intanto Harry Styles, lui anche si sta abituando al traffico di Roma. American Girls su Globo.

0: questa è la radio che suona solo le migliori. Io sono Tommaso, sono un po' triste per quanto riguarda l'apertura dei mondiali. Proprio stasera non si parla d'altro, soprattutto sui social. Cioè, diciamo che ci sono due fronti separati. Da una parte si parla di mondiali, di questa opportunità persa. Dall'altra invece quello che ha detto Vannacci dalla Gruber. E ovviamente tratteremo la prima, perché la seconda è meglio lasciarla perdere. Tra un po' infatti parleremo proprio dell'ultima partita. Sapete quanti giorni sono passati? Dai, tra un po' ve lo dico.
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Igno, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
4: Iazzoni!
2: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
9: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
10: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
9: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
10: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
9: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
10: Gruppo AutoEquip.it.
11: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
12: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
11: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
13: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
11: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
14: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
15: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
14: Ah, lo rifacciamo?
7: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
16: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
17: Ave Cetus.
4: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaeku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
0: 19:21, adesso arriva una delle mie canzoni.

0: Morning Show, live
1: dalle 7 alle 10.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Jet setter. Go get her.

A Million su Radio Globo. Radio Globo. Allora, stavo leggendo che sono ben 4370 i giorni che l'Italia non gioca una partita ai mondiali. Avete sentito bene? 4370 giorni. Era il bisogno del 2011 nei Yo One in a Million su Radio Globo. Radio Globo. Allora, stavo leggendo che sono ben 4370 i giorni che l'Italia non gioca una partita ai mondiali. Avete sentito bene? 4370 giorni.

Fellaini, che è stato totalmente ignorato dall'arbitro, poi il rosso a Marchisio e poi le varie, insomma, il vario, i vari circoli negativi in cui siamo entrati, no? Anche perché il mondiale sa proprio di estate, il mondiale abbiamo quasi forse dimenticato che cosa vuol dire andare ai mondiali. Io per esempio una delle ultime volte che l'Italia è stata ai mondiali ricordo che per esempio andavo in giro in motorino e insomma mostravo la bandiera. Non so se avete anche voi dei ricordi legati ai mondiali che magari insomma possiamo anche condividere alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Dai, uno dei più bei ricordi legati ai mondiali. Pinguini tattici.

0: dance floor. Qualcuno di voi ha visto Saltburn per caso? Dove nella scena finale c'è il protagonista che saltella completamente nudo dopo aver ucciso un'intera famiglia. Su questa canzone, beh, ha ricevuto un sacco di proprietà dopo questi omicidi. Stiamo intanto parlando dei mondiali che stasera partono. E noi, in realtà, noi italiani, sono più di 4.000 giorni che non vediamo una partita dei mondiali con l'Italia protagonista.
1: Ancora conservato la bandiera del mondiale vinto nel 1982. Avevo 9 anni. Ma la tengo stretta perché chissà quando lo vedremo di nuovo, un altro mondiale.
0: Mamma mia, però. Neanche a far così, eh. Cioè, mi verrebbe voglia di abbracciarti quasi.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
11: Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
14: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
15: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
17: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
18: Bewex fino al 18 giugno, offerti al costo. Fiorentine di costata con osso a soli 14,99 euro al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Bewex preferito e sul volantino. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
19: Mamma, io mi annoio.
20: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
21: Dentro la città,
20: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua. Mamma,
0: Io sono già in macchina!
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
22: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
23: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
24: Questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Che bella, ragazzi, Madonna con Sabrina Carpenter, che si chiamano a vicenda, soprattutto nei primi secondi. Bring Your Love.

0: talk about me.
1: Più colorata, più figa, più energica.
2: Semplicemente
1: più bella. Globo TV.
2: Sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

0: Love sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo.
1: Io mi ricordo il campionato mondiale da 1990, che Romania ha fatto una bella sorpresa a tutti quanti, tutte le squadre mondiali. Si è qualificata dopo parecchi anni. Poi su 1994, quando è successo in Stati Uniti d'America, in il campionato mondiale, lì è arrivata quasi in semifinale. È stato bellissimo.

Roma, vicino il gasometro, quindi in zona Ostiense, dove praticamente la guida autonoma tra il 2026 e il 2029 si punterà proprio ad avere proprio quelle strade con guida senza conducente, con dei modelli di Tesla ovviamente modificati. Ma secondo voi questa guida autonoma, almeno in città ingarbugliate come quelle di Roma, adesso stanno provando a Parigi, stanno provando addirittura in diversi punti di Londra, raga, a Londra anche lì c'è un traffico micidiale, ma come si fa? Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172. C'è qualche tassista, qualche conducente, insomma, che vuole dire la sua su questa cosa? Ma anche voi che siete in macchina adesso, ma la guida autonoma si può fare? Può funzionare in una città come Roma, ingarbugliata? 393 777 7172.

0: Radio Globo.
1: Ma guarda, in una città dove manco gli esseri umani riescono a guidare bene, dubito fortemente che la guida autonoma possa funzionare, però staremo a vedere.
2: Ma secondo me invece potrebbe dare una mano anche a noi, che proprio non è che siamo bravissimi nel guidare, che ne sai, magari mettono ordine.
3: Mio cocchiere, ma peggio di come guidiamo noi a Roma non può andare, secondo me sarebbe meglio.
4: Traffic News.
5: Pronti a risparmiare? Da MA arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno, latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49 euro e Magnum vari gusti confezione da 4 a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
4: Radio Globo Traffic News.
2: E a proposito di guida, scendiamo in strada, lo facciamo con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
6: Sta via via calando di intensità il traffico sulla rete viaria cittadina. Sul raccordo anulare permangono tuttavia code in carreggiata interna tra l'uscita per l'ospedale Sant'Andrea e lo svincolo di Castel Giubileo. Rallentamenti sempre in carreggiata interna a partire dalla Nomentana allo svincolo La Rustica. Poi in carreggiata esterna permangono code a tratti sempre per traffico intenso dal bivio con la Roma Fiumicino allo svincolo Tusco. Ancora incolonnamenti sulla Cassia e sulla Flaminia, rispettivamente da Tomba di Nerone alla Storte e da Tor di Quinto all'Abaro. Incidente sul tratto urbano della Roma L'Aquila con le code registrate dalla tangenziale est a via Filippo Fiorentini in direzione quindi del raccordo. Ripercussioni e code sulla stessa tangenziale da viale Castrense al bivio con la Roma L'Aquila in direzione naturalmente dello Stadio Olimpico. Poi abbiamo code per traffico intenso verso San Giovanni dalla Farnesina alla Salaria. Incolonnamenti in uscita da Roma sulla Pontina e sulla Laurentina, rispettivamente dal bivio con la Colombo al raccordo anulare e poi dal raccordo a Castel di Leva. Infine la storica corsa delle Mille Miglia arriva a Roma, modifica la viabilità con alcune chiusure, interessano molte strade del rione Ludovisi, in particolare in via Veneto. Attenzione quindi alle deviazioni.
4: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
7: I migliori artisti sulla scena.
4: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
7: E quando senti questo suono,
4: chiama per primo lo 06 892 8996.
7: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
4: e vinci due biglietti per il concerto di
7: Jovanotti.
4: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
8: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
10: Sai quanto fa 500x4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
11: Ave Cetus!
12: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
13: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
14: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online.
15: Supermercati Tim, Iper Family Agora, risparmio di qualità.
0: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
16: Magari!
0: Allora partiamo!
16: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
17: e fino al 18 giugno un litro di latte Parmalat Zinil UHT parzialmente scremato a 1,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
18: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
19: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
20: Grano Salis.
21: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
20: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
21: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
20: Grano Salis, il gusto che emoziona.
21: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
22: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
23: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
24: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
25: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
26: Scopri KGM da Magi Auto.
25: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
26: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
25: E affronti il traffico con un sorriso.
26: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
25: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
27: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
28: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza.
29: Ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
30: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
31: Perfetto.
30: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
31: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
30: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
31: Allora sei nel posto giusto.
32: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
33: Solo le migliori in FM.
34: Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

20 su Radio Globo. Globo. E ci spostiamo nel comune di Acqui Terme, dove il sindaco ha nominato questa ragazza, chiamiamola così, Eva Statiella, che praticamente è un assessore virtuale generato proprio con l'intelligenza artificiale. Gli ha dato un compito veramente molto molto serio, ovvero quello di umanizzazione e digitalizzazione. Questo qua è un esperimento pionieristico, almeno per quanto riguarda l'Italia, anche per capire effettivamente come l'intelligenza artificiale può essere usata nei processi decisionali. Ma non è una cosa che capita raramente nel mondo, per esempio in Giappone sono molto molto avanti, e pensate che non è la prima volta che accade, non solo in Giappone, per esempio anche in Neozelanda. I neozelandesi sono praticamente molto molto vicini, in Nuova Zelanda, non in Neozelanda, stavo pensando ai neozelandesi, che anche loro praticamente fanno hanno già usato l'intelligenza artificiale in questo modo. Non so se voi la usate quotidianamente durante il lavoro, se avete un pochino paura che poi possa rubarvi il lavoro, ma vi immaginate per esempio un conduttore fatto di intelligenza artificiale, tipo io

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: un compito, quello di riascoltare bene o male quello che è successo durante tutta la giornata. Adesso vi immagino in macchina mentre state tornando a casa oppure state cucinando, no? Vi state chiedendo: ma stamattina di che cosa avranno parlato nel morning show? Ecco, tra pochissimo ascolteremo anche un pezzettino di quello.
1: Wait for me, I'll be back.
2: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. L'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
3: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
2: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
3: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
2: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
4: Gruppo AutoEquip.it.
5: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
6: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
12: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
13: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
12: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
14: Auto usata da Valentino, sì.
15: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
14: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
15: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
14: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
15: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
14: valentinoautomobili.it.
16: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia, e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
17: Magari!
16: Allora partiamo!
17: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
18: E fino al 18 giugno, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
19: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
20: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
21: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
20: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
21: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
22: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
23: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
24: Oh,
0: ma sto al mercato o in concessionaria?
23: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni. Una settimana di occasioni clamorose.
1: Iazzoni!
2: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte. Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni. Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
3: 20 e 21 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Arriva anche

0: Globo su Radio Globo. Radio
1: Globo. E poi in realtà non doveva neanche esistere, perché è completamente diversa dal tutto l'album e anche dal genere che facevano loro. Pazzesco, veramente. Andiamo a sentire quello che hanno detto questa mattina nel Morning Show.
2: Ma c'è il libretto di uso e manutenzione. La cosa più bella quando compri una macchina è leggendo quello lì.
3: Ah, ecco, lui si appassiona, vedi, la sera fa ste letture, lui no, guarda il libretto.
4: Tecnicamente non la sera.
1: Mente diversa dal tutto l'album e anche dal genere che facevano loro. Pazzesco, veramente. Andiamo a sentire quello che hanno detto questa mattina nel Morning Show.
2: Ma c'è il libretto di uso e manutenzione. La cosa più bella quando compri una macchina è leggendo quello lì.
3: Ah, ecco, lui si appassiona, vedi, la sera fa ste letture, lui no, guarda il libretto.

0: ma non lo aprono mai, ma ragazzi, non lo apre mai nessuno.
1: è quello il punto.
0: Guarda che c'è un sacco di gente che non sa che ci va l'acqua nel motore. Cioè,
1: quale motore? No.
0: È vero,
2: ragazzi, se andiamo in guerra siamo rovinati.
0: Ragazzi, siamo rovinati.
1: Allora la naglia obbligatoria.
3: Oh, diglielo.
4: Vabbè, però magari c'è qualche ragazza che ha lasciato un uomo perché ha capito che non l'avrebbe potuta aiutare nella sua vita o che
0: senza
4: non sapeva fare qualcosa.
0: Del papà, dici, quindi,
4: esatto.
3: Okay, ha fatto bene.
0: Allora, voi lascereste per quale motivo? Vediamo un attimo. Cioè, che ne so, uno che non ti sa cambiare una gomma, come uomo non ti piace da avere a fianco e quindi dici, vabbè, questo lo so, può fare per me, no?
4: Guarda,
0: non...
4: io ti dico, una volta l'ho capito tardi, perché il primo appuntamento con un mio fidanzato lui mi disse: non mi piace molto mangiare, io amo mangiare, quindi avrei dovuto capire basi, a monte, non fa passare 3 anni che quell'uomo non faceva per me.
0: No, non faceva, si chiamava Carlo Cracco,
4: magari
5: chiama il carattrizzi e fate cambiare la gomma. Radio
1: Globo. Guarda che è un argomento interessante, per quale motivo lasceresti il partner? Allora, vediamo, sicuramente se non gli piacciono gli animali in generale, ma proprio i cani, e poi ragazzi, se non sa cucinare. No. Se non sa cucinare...

0: Tommaso, se non sa fare le pulizie.
1: Giusto, se non sa fare le pulizie. Ma lo sai che per esempio noi a casa ci siamo divisi i compiti. Io praticamente mi occupo dei piatti, mi occupo di rifare il letto, mentre invece la mia dolce metà si occupa almeno una volta a settimana di pulire profondamente casa. Poi quotidianamente comunque si passa l'aspirapolvere o comunque si passa lo straccio, eh. Secondo me anche la divisione dei compiti è una cosa giusta dentro casa.
2: Tommy, lo sai perché lascerei mia moglie? Hai presente quel post di Facebook dove c'è il marito che guida e tutti dormono, poi c'è la moglie che guida e tutti svegli impauriti? Ecco, io per quello lascerei mia moglie.
3: Tommy,
2: non mi firmo perché anche mia moglie ascolta Radio Globo.
1: Allora ti dico solo che si chiama chi viene dalle...
4: Radio Globo Meteo.
5: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Sul Lazio la settimana prosegue all'insegna del bel tempo, soprattutto in queste giornate del 12 e del 13, temperature in aumento, valori diffusamente oltre i 30 gradi diurni, contenuti invece sulle aree costiere grazie all'influenza delle brezze marine. Con il weekend confermato altrettanto, bel tempo sabato e domenica, tanto sole e temperature localmente oltre i 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Let's go! Da Mediobord le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediobord.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
11: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Con fatto convenienza, prezzi bloccati o ribassati su oltre 400 articoli. Consiglia Frollini Dark 400 grammi a 1,99 euro. E feta greca Consiglia DOP 250 grammi a 2,59 euro. Scopri i prodotti fatto convenienza nel tuo Pewex preferito. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
14: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
15: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni, l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo.
17: Io ne faccio il culo.

0: di questa serata, no? Motivo per cui lasceresti il partner.
1: A me mia moglie mi ha lasciato perché io gli rompevo il cazzo, perché non solo inseguiva di venire i compiti, lui andava di far cazzo, io facevo e quando gli dicevo qualcosa, alla fine ero io il rompicoglioni della situazione. E non funziona così, che dentro casa le cose non si fanno da sole. Quindi diciamo che tra i due qualcuno, un punto forte ci vuole, no? E purtroppo si è chiuso un matrimonio questa cosa.
0: Ma guarda che così mi dai praticamente l'assist per un argomento che volevo tranquillamente aprire, cioè motivi per cui siete stati lasciati. Questo qua mi sembra un motivo abbastanza brutale, eh? Mick su Radio Globo. Yeah.

0: Minogue, Two Hearts su Radio Globo. Beh sì, due cuori, cuori anche distrutti, visto che abbiamo aperto questo argomento. Mi verrebbe quasi voglia di abbracciarvi tutti, veramente. Vabbè, 20 e 53, questa è la radio, che sono solo le migliori. Io sono Tommaso, insieme per altre due ore. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back.
2: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
7: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
8: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
9: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
10: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
11: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
12: E usata da 0100.
11: Assistenza e ricambi da 0100.
12: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
11: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
12: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
11: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
12: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
11: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
12: Gruppo 0100.it.
13: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
14: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
15: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
16: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days.

0: 31.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
6: Ma c'è il libretto.
7: Eccoci qua, 20:58. Ed è l'ora delle offerte.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab.
12: E sul canale 91 del Digitale.

perdono dal 2001. Radio Globo. Allora 21:05, ancora una buona serata. Questa è la radio che sono solo le migliori, Radio Globo. Parliamo un attimino di moda di quest'estate. Non so se avete avuto modo di girare per le spiagge e le Infradito sono tornate prepotentemente di moda. Addirittura le Infradito con il tacchetto, le ha sfoggiate Dua Lipa. Da allora tutti quanti impazziti per questo Infradito con il tacco. Devo dire che i colori si va sempre sul pastello, però qui a Roma l'Infradito non è che è mai passato di moda, anzi posso dire che girare per strada con l'Infradito rispetto magari alla ciabatta, addirittura si vede la ciabatta con il calzino in spugna, lo indossano spesso i ragazzi, l'Infradito mi sa un po' di sporco, ok? Forse perché se cammini per strada con l'Infradito poi torni a casa che hai i piedi completamente, insomma, veramente lerci, da cambiare quasi, se avessimo i piedi intercambiabili. 393-777-7172. C'è un indumento estivo che proprio non potete vedere, che vi sa proprio di mamma mia, come per esempio chi indossa quei sandali con sotto i calzini, magari calzini color carne. Ah, brutto! No, brutta scena! Via, via, via, via! Allora, 393-777-7172, ne parliamo alla

non ci piacciono. Io per esempio reputo le infradito, soprattutto indossate per strada, una cosa di sciatto e sicuramente poco igienico, anche perché le infradito vanno benissimo per casa, anche io uso le infradito.

0: Tommaso, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Globo. Allora, un indumento estivo che non si può proprio vedere sono quei prendisole, che sono proprio una cosa allucinante, da vecchia.
1: Allora, i prendisole sono tipo dei... che poi l'ho capito perché li ho cercati, cioè sono tipo delle mantesine, io così le chiamavo, no? Che di solito vengono indossate dalle mamme, dalle signore, per prendere il sole, tipo per esempio sulle braccia o su altro, ma spesso vengono usate anche in cucina al posto del grembiule, sapevate?
2: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
3: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
3: Quello che ascolti in radio
2: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
3: Canale 91 del digitale terrestre.
4: Morning Show live on Globo TV.
5: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
12: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
11: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
12: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
11: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
12: Gruppo AutoEquip.it.
13: Wake up!
14: Good morning!
15: The Morning Show.
16: Buongiorno!
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
17: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
15: The Morning Show.
3: On Radio Globo.
15: Sponsored by
3: Top Supermercati.
18: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top, è con te.
19: Top Supermercati, buongiorno.
4: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte,
19: 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
2: Signo, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
4: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
3: Magari!
4: Allora partiamo!
3: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
0: e fino al 18 giugno pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
5: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
6: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
7: Adesso non vedo l'ora di sfilare.

0: Era il 2019 su Radio Globo.
1: Radio Globo.
0: Stavo leggendo di questo sedicenne ad Imola, questo ragazzo di colore che a quanto pare è stato tenuto in discoteca in una fila separata e poi escluso dalla discoteca, cioè praticamente non è mai entrato, mentre i suoi amici invece avevano accesso al locale. Ha presentato una diffida per discriminazione razziale, però insomma il locale respinge tutte le accuse. Però fateci caso, ci sono delle discoteche, o almeno c'erano delle discoteche, dove dovevi superare dei processi di selezione che erano impossibili. Tipo per esempio ai tempi c'era l'Art Café, che ricordo che per entrare dovevi indossare un determinato tipo di indumenti. Addirittura adesso in alcune discoteche non ti fanno entrare con il doppio taglio e devi per forza indossare una camicia. Io anche sono stato sbalzato fuori da una discoteca, ma poi qualche anno dopo sono entrato a lavorarci, quindi mi sono diciamo riscattato. Al Mucassassina nel 2010 non sono stato fatto entrare, quindi alla selezione all'ingresso hanno detto: guardi, quella è la fila, mi dispiace, non puoi entrare. Quindi, però poi ci ho lavorato e amen, dai. Siete mai stati rimbalzati da una discoteca, da una selezione all'ingresso veramente dura da dover superare? 393 777

0: 1972, quella volta che quasi ingiustamente vi hanno fatto tornare a casa senza godervi la serata e vi hanno detto: guardate, stasera non potete entrare in questo locale. E non avete capito perché? Perché se la stavano prendendo con voi. Voi eravate lì solamente per divertirvi. 393-777-7172.
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Eccoci, ciao ragazzi, di nuovo insieme, sono Massimo Bari. Nel Morning Show di Radio Globo abbiamo deciso di dare più spazio alle notizie per rimanere sempre sul pezzo e sempre aggiornati, tenendo lontane le fake news con una redazione pronta e preparata, quella del Morning Show di Radio Globo.
1: Reload.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo oggi con il clima. Dopo il violento tornado che ha colpito alcuni quartieri di Roma Nord, si torna a parlare di cambio climatico e rischi connessi. Nell'ottica di delineare delle linee guida per la sicurezza, si esprime anche il vice premier. Sentiamo Tajani al microfono di Ennio Moncato.
4: Se l'app meteo prevede pioggia, considerate la possibilità che possa piovere. Se sentite caldo, toglietevi il maglione. Se sentite freddo, rimettetelo. Non sottovalutate l'umidità. È quella che poi vi fa dire che non è tanto il caldo, ma l'umidità. Se entrate in macchina e il sedile scotta, aspettate qualche secondo prima di sedervi con entusiasmo. In presenza di grandine è preferibile non parcheggiare sotto la grandine. Nelle stagioni intermedie vestitevi a cipolla. Se vedete il cielo a pecorelle, sempre meglio mettere.
3: Esteri. Polemica negli Stati Uniti perché Trump avrebbe dato un incarico al Pentagono a una persona coinvolta nell'assalto a Capitol Hill. Il tycoon continua la sua politica di valorizzazione delle competenze. Si attendono ora incarichi per un borseggiatore al Ministero dei Trasporti e un parcheggiatore abusivo alla mobilità urbana. Cronaca. Un volo USA-Spagna è stato deviato per una cassa Bluetooth sospetta. Il problema sembrava essere sorto per via del nome assegnato dal giovane proprietario alla sua cassa, apparsa tra la lista dei dispositivi Bluetooth disponibili come bomba. Dopo ore di paura, si è chiarito che il motivo del rientro in aeroporto dell'aeromobile era in verità la playlist sul dispositivo che conteneva un brano dal titolo Quarantena. Mondo. Rubata la banana di Cattelan al Museo Pompidou di Metz. Già in passato collezionisti e provocatori l'hanno staccata dal muro a cui è attaccata con un nastro grigio per mangiarla a favor di telecamera. Ogni volta viene puntualmente rimpiazzata con una seconda banana, ma stavolta l'opera è sparita senza che nessuno la vedesse. Il sospetto degli inquirenti, trattandosi di una seconda banana, è che non sia stata mangiata. E per oggi è tutto, una buona giornata.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti. Scopri come su radioglobo.it.
5: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
6: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
7: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Alcuni motivi per amare questo artista. Allora, è umile, carino.

Mamma mia, possiamo rimetterla questa? Ray su Radio Globo. Radio Globo. Where is my husband? Allora, 21:46, questa è la radio che suona solo le migliori. Stavo leggendo di questa 65enne che è stata condannata a 18 anni per omicidio volontario. Però che cosa è successo? Praticamente aveva investito e ucciso deliberatamente con il suo SUV il ladro che le aveva rubato la borsa a Viareggio e praticamente stava camminando per strada. Lei che cosa ha fatto? Lo ha inseguito con il SUV, lo ha messo sotto e poi, non contenta, lo ha colpito 4 volte. Certo, allora, qua si aprono 2 tipi di discorsi e voglio un attimino parlarne con voi. Allora, praticamente, da una parte, cioè una parte di me è d'accordo su quello che ha fatto lei, l'altra invece no. Cioè, nel senso, perché colpirlo 4 volte? Potevi tramortirlo, riprenderti la borsa e via, sarebbe finita lì. Anche perché in questo caso la legittima difesa non si applica, perché la legittima difesa accade, avviene solamente se il pericolo è in corso in quel preciso istante. Lui stava camminando sul marciapiede e quindi praticamente è come se fosse una sorta di, come posso dire, quasi vendetta personale verso questo ragazzo. Ne parliamo alla Globo WhatsApp, dai, 393 777 7172. Cosa ne pensate di questa vicenda? Intanto Sienna Spyro, Material Love, questa è Radio Globo.

0: Drive-by sulla radio, che sono solo le migliori. Sono questa vicenda di questa signora che si è beccata la bellezza di 18 anni per omicidio volontario. Ne stiamo parlando alla Globo WhatsApp anche perché stavo leggendo diversi pareri, no? Ma anche io avevo dei, come posso dire, dei pareri contrastanti, anche perché alla fine sì, è stata scippata, poteva magari tramortirlo o comunque fermarlo in qualche modo, ma addirittura arrivare a metterlo sotto con il SUV e colpirlo 4 volte, se non sbaglio, ai domiciliari.
1: Mi dispiace, ma signore, è esagerato. Un po' ammazza uno perché ti ha scippata la borsetta, su, non sta né in cielo né in terra. Su, sbagliate e basta, è giusto che paga. Anzi, già che stai ai domiciliari è anche troppo.
0: Ma calcola che in molti, per esempio sui social, stavo leggendo su Facebook ed Instagram, dicono anzi anche poco affatto, cioè incredibile veramente.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Via tutto! Tutto da rifare!
5: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
4: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
5: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
6: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
7: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
10: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
11: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
15: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and You Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e

0: concessionarie Fiat Stellantis Enduro Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
2: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaecoo, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
3: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
5: E usata da 0100.
4: Assistenza e ricambi da 0100.
5: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
4: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
5: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
4: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
5: Gruppo 0100.it.
6: Sono le 22 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Solo le migliori in FM.
11: Streaming.
10: DAB.
11: E sul canale 91 del digitale terrestre.
10: Globo TV.
12: Parlami di Godammi!

0: Cesare e Cremonini dicono di me su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
0: Globo. E sono veramente tanti i commenti che stanno arrivando su Cinzia, questa 65enne che è stata condannata a 18 anni per un omicidio volontario. Praticamente ha messo sotto il proprio aggressore, colui che gli ha scippato la borsetta. Abbiamo sentito prima dei commenti, alcuni a favore, altri ovviamente contrari a questa vicenda.
2: Cioè, buonasera Radio Globo, io sento dei commenti, cioè nel senso, ma ha esagerato di qua e di là. Tu mi vieni a toccare a me, ma tu ne sai che io cosa c'ho dentro la borsetta? C'ho le cose mie personali, portafoglio, magari c'avevo 20 euro per mangiare stasera e non potevo mangiare, ma tu che ne sai? Ma io ti ammazzo proprio.
0: Diciamo che ha preso proprio alla lettera la vicenda questa 65enne. Ah, ma stasera partono i mondiali, c'è Shakira, questa è la colonna sonora.

0: spessissimo durante tutte le sere, di riascoltare i momenti salienti, i momenti più importanti dei programmi che vi hanno tenuto compagnia, vi hanno accompagnato proprio durante questa giornata. E quindi tra un po' toccherà proprio a Tutto Bloccato.
1: Wait for me, I'll be back.
2: A Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus!
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
6: Iazzoni!
4: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
7: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
8: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
9: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
10: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
9: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
10: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
9: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
11: Gruppo AutoEquip.it.
12: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
13: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
12: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
14: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
12: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
15: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
16: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
15: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
17: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Icnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi. Anche online.
18: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
19: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
20: Magari!
19: Allora partiamo!
20: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
21: e fino al 18 giugno un litro di latte Parmalat Zimil UHT parzialmente scremato a 1,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
22: Grano Salis.
23: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
22: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
23: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
22: Grano Salis, il gusto che emoziona.
23: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
0: Giuro, devo fare una parodia dell'inizio di questa canzone. Tommaso, Roberto, Madonna, Sabrina Carpenter, bring your

0: Gaetan Romeo, Martin Solveig su Radio Globo. Radio Globo. Dai, sentiamo che cos'è che hanno detto oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.
1: Ilari, benvenuta a Radio Globo.
2: E io sono disperata, devo portare mio nipote per forza, che mi si è messa in ginocchio al concerto de Ultimo. Niente, ho speso a parte 110 euro a biglietto.
3: Sì.
2: E poi niente, devo perdere pure la giornata del lavoro, mi sono dovuta prendere il giorno di ferie e lasciatemi perdere.
3: Perché dovrai stare là dalla mattina praticamente.
2: Certo, sì, dalla mattina, ma poi callo, ma perché mi chiedo pure io?
3: Perché è un evento, praticamente hanno fatto tipo Woodstock, l'altro giorno ho trovato,
2: è sì.
3: Proprio un raduno, al di là del concerto, vanno tutti lì dalla mattina, primo pomeriggio, proprio per stare insieme, per aspettare Ultimo, per prendersi i posti migliori,
2: leggevo
3: sui social, c'è cioè addirittura un kit che consigliano di cose da portarsi per stare tutta la giornata là. Me lo confermi, Ilari, pure tu?
2: Te lo confermo, ma già dalla sera, cioè già dalla sera prima.
4: Addirittura?
2: Addirittura, dove fa tutto un festone, io non lo so, ma chi mi ha fatto fare?
3: Ma quanti anni ha tua nipote?
2: Vabbè,
4: 27.
2: Dai, 12, no?
3: Però le ragazzine, infatti, che staranno là tutte là con le mamme e i papà. Mazza, quanto ti è costato 100 euro a biglietto?
2: 110 euro a biglietto, vitto uno ho preso.
3: Vabbè, quindi in pole position stai.
2: In pole position, ve lo saluto se volete. Radio
0: Globo. Oh, lo sai chi te saluta? Allora, 22-27, sentite un attimo, siete mai stati obbligati ad andare a vedere un concerto perché vostro figlio, vostra figlia vi ha obbligato e ha detto dai papà accompagnami? Anche perché spesso vi capitano dei reel di genitori obbligati, per esempio a vedere I Miei Contro Te. 393-777-7172, tanto a quest'ora stanno dormendo, potete sfogarvi. 393-777-7172. Ah, cilliamo, dai. Olivia Dean su Globo.

0: amici palermitani con questa canzone di Dua Lipa, Don't Start Now, sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Ma puoi prendere in ostaggio una città? Ed è quello che ha fatto praticamente l'ultima settimana, dove ha deciso di sposarsi. E quindi siamo sì prendere in ostaggio, però aveva affittato quasi un'intera città, tant'è che sono partite un sacco di polemiche. 22:34, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Sul Lazio la settimana prosegue all'insegna del bel tempo, soprattutto in queste giornate del 12 e del 13, temperature in aumento, valori diffusamente oltre i 30 gradi diurni, contenuti invece sulle aree costiere grazie all'influenza delle brezze marine. Con il weekend confermato altrettanto, bel tempo sabato e domenica, tanto sole e temperature localmente oltre i 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli

0: dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trevimedia.
1: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream. Non vende sogni, ma solide realtà.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
8: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
9: Ma anche lui è un nerd patentato, infatti in diverse canzoni, per esempio, cita Matrix.

Era il 2023, adesso secondo me si riprenderà una bella fetta di questa estate 2026 con una bellissima canzone, devo dire apprezzata. Adesso invece su Cloudbo c'è Shabuzi.

0: in titolo ovviamente qua sulla radio, che sono solo le migliori. Vi auguro un buon inizio di fine settimana. Sì, dai, si dice buon inizio di fine settimana. Ci sentiamo domani, ovviamente qua su Radio Globo. Buonanotte a tutti da Tommaso, ciao!
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up! Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Tieni a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto Tagliazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Gazzoni! Cerchi un'auto? Tagliazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto Tagliazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
4: Via tutto da rifare.
5: Polizia, sta svegliando tutto il palazzo, sta ristrutturando il bagno.
4: Agente, è colpa di Romana Ceramiche. Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più.
5: Ossessionati per il design, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi. Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti.
6: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
7: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
9: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
10: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Parola Roberto Carlino.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza.
14: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
15: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
14: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
15: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Tante domande, ho diverse domande. Alcune a tema un po' farmaco, perché volevo prendermi un analgesico.
3: L'analgesico.
2: Allora ho pensato. Male. Esatto, ho detto, prendiamolo.
4: Sì. Ah, così non sa che fa.
2: Ma analgesico lo prenderò dal verso giusto, perché comunque il nome di per
4: dai,
2: sé.
4: Ma Eleana Caselli! Ma perché devi sempre vedere le cose nel senso più letterale del termine?
2: Il nome è quello, i farmaci a volte hanno un richiamo al luogo da cui devi. Però vabbè. C'era scritto così dal bugiardino, che però. È bugiardino, effettivamente.
3: Bugiardino di culino. Forse sarà quello. Tutto stava, torna.
4: Si stava chiedendo se quindi l'analgesico, capito bene, magari lo doveva usare come supposta.
3: Anche lì.
2: Arriviamo alle supposte.
3: L'idea supposta.
2: Proprio quello, cioè le supposte. Si chiamano supposte perché io dovrei supporre.
3: Che mi faccia bene.
2: Che mi faccia bene o anche da dove. Cioè io se devo supporre. Non
4: che supponi tu?
2: Di metterlo lì.
3: Se mai postpono. Pospongo.
4: Vabbè, però non è detto,
0: Tutto Bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
6: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
7: Ave Cetus!
8: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
9: E usata da 0100.
8: Assistenza e ricambi da 0100.
9: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
8: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
9: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
8: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
9: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
8: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
9: gruppo 0100.it.
10: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
11: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
12: Impossibile.
11: E invece sì.
12: E magari anche ad interessi zero.
11: Anche quello.
12: Stai scherzando?
11: No, è tutto vero.
13: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
14: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
15: Mamma, io mi annoio.
16: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
17: Dentro la città,
16: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
15: Mamma, io sono già in macchina!
16: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
0: E entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio,
0: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
8: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
1: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
0: Segui la Globo Car in giro per Roma.
1: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
0: Vai su radioglobo.it, compila il form
1: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
0: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
4: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
5: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
6: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
7: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

0: be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Tutte le mattine dalle 7 alle 10 Morning Show Live on Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Facciamo giù tutto, se stai proprio a sbagliare. Ti dico la verità, cambia affacciatore che fai meglio.
3: Coppie ecomostri, tutta una serie di ecomostri che chiamate stabilimenti balneari. Bah, non lo so, per me quello sono una serie di abbandono.
4: Vabbè, Anonymous, già è stato iniziato, mi sembra, un lavoro.
5: Ne hanno chiusi 61, Anonymous.
3: Cioè, ma comunque... li chiudi ancora peggio, non li devi chiudere, li devi disintegrare, neanche la polvere, voglio vedere.
5: Guarda, veramente.
3: Manco la polvere, adesso proprio niente. Io... deve essere...
2: Sì, poi veniva a casa tua.
3: Uccelli migratori.
6: Levate Iervino a questo!
7: A striscia di Ostia, questo troppe se ne è fatte di strisce, ma batta naffa ancora!
8: A giocare risico? Che squadra è? Verde, rossa, gialla, blu!
9: E io che pensavo ci fosse il gioco di parole, la striscia di Ostia, era carino, invece.
10: Ma vedi questo come stavo? Manca Caselli alla sera.
11: Anonymous, una gentilezza, ma perché vai a schiacciare ricci col c***o?
12: Raga, ma dove hai trovato adesso? Quello arrogante, questo che è sindrome del potere.
10: Oh, Anonymous, una domanda. Ma che te cullavano vicino al muro da piccolo?
13: Ma questo è parente di Trump.
14: Questo si è pippato mezza Ostia.
15: Anonymous, presidente subito.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

0: in TV.
1: Cercala sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: Sognavo per noi una vita come tante.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che a oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sei presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con i metallico, no? I bottoni, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tanto è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da magna. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: dalle 7 alle 10 on Globo TV.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: mommy, I'll be back.
1: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni, l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.